canzone dei primi 2000, Gaggio con So Many Times. So Many Times, guardo l'orario e dico sono le 15:05, 15:06, 15:07, più o meno l'orario è quello in cui sigla.

0: i 6 minuti dalle 15, dalle 15 alle 17, anche ad agosto non molliamo, ci sarà come d'abitudine tuo fratello Muva nella casa per farti passare queste due ore. Come centralità sicuramente c'è la musica, ci sono le vostre storie al 393 7366 240. Si sa notoriamente che per la radiofonia agosto è un mese proprio difficile, di crisi patocchia, per cui ho bisogno di guerrieri e guerriere.
1: Per Bufonida!
0: Molto bene, molto bene. Uno dei nostri opliti dice: fai piovere Muva, non ce la faccio più. Raga, purtroppo io ho cercato in questi mesi di affinare la tecnica della danza del sole, la danza della pioggia, eccetera eccetera, ma non funziona. Facciamo così, mi concentro di più sui dischi che abbiamo da proporre oggi. Come d'abitudine le mie proposte saranno Boombox Track di oggi, disco novità e Perla del Pirla che parla. In playlist invece di Radio Peter Pan troviamo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: Reload the Renegade Master, cioè The Renegade Master è praticamente il maestro ribelle, il capo fuori legge, fondamentalmente. Oggi parliamo un po' di musica. Il campione arriva dal 1994 dal rapper A.D.O.R. e quindi lui all'interno del brano originale fa un po' lo spelling, no? E dice, è un acronimo quindi, e dice A for Ellie, D for Damage, O for Out of Here, R for Renegade Master, no? Praticamente fa un po' come il nostro abbattantuono ha fatto all'interno di Attila.
1: Ma tu come ti chiami?
2: Attila!
1: Come?
2: Attila!
1: Come?
0: Come?
2: Attila! Che sei sorto?
0: E poi appunto inizia come come atrocità.
2: Ti capati? Come atrocità.
0: Doppia T
2: come terremoto e tragedia. I come ir di Dio. L come lag di sangue. E A come adesso venga e ti sfascio le corna.
0: Esatto, esatto. Insomma, Attila, flagello di Dio, grande, grande classico italiano. Allora c'è chi scrive: ciao Muva, oggi ci sono 33 fottutissime gradi in ufficio. Sto sudando anche l'acqua del battesimo. Almeno la tua voce mi consola. Spero che non solo la mia voce ti consoli, ma anche la musica che abbiamo in ballo. Devo dire, oggi mi sono svegliato, vedo il sole fuori, l'alta temperatura che non cede a smettere, quindi ho pescato un brano

0: fermare un po', cioè di rallentare un po' il tempo con questa canzone. C'è chi scrive molto movimento pelvico per questo disco. Assolutamente sì, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. C'è chi scrive: ciao Muva, mi sa che la danza della pioggia l'hai sbagliata, perché non ti sei spogliato, si danza nudi per avere un buon effetto. Questo più che un'istruzione mi sembra una scusa, anche se oggi devo ammettere che
2: c'è crisi patocchia,
0: per cui capiremo cosa si può fare. Balla.

di agosto, si sa, mese un po' difficilino per fare la radio, perché non c'è nessuno che ascolta la radio, come direbbe Lady Brian, non c'è nessuno che ascolta la radio. Attenzione, perché c'è chi mi scrive: ciao Muva, non so se lo hai già sentito, ma con questo caldo stanno aggiornando le cartine geografiche, atlanti compresi, dove compare l'Italia, cioè tutti, penso, no? Cioè tutti quelli del mondo. Vabbè, non avrà più la forma di uno stivale, ma di un sandalo. Ciao da Emanuele. Grazie Emanuele per questa notizia. Allora, a me mai fatto venire in mente le calzature più brutte dell'estate, posso dire. Comunque non vorrei tirare fuori argomenti scabrosi, assolutamente. Voglio salutare chi in diretta adesso mi dice: no Muva, non ti preoccupare, guarda che noi siamo qui, ti ascoltiamo, andiamo avanti. C'è qualcuno che sta lavorando ascoltandomi, perché secondo me agosto potrebbe essere un modo giusto per parlare di lavoro, cioè quando tutti vanno in vacanza si potrebbe parlare un attimino di lavoro. Ci sono dei lavori che dovrebbero essere presi un po' sul serio, che magari non sono mai nominati, ma dovrebbero essere presi un po' sul serio. Quindi, se è un lavoro particolare da spingere,

0: di voi si sollazza, si potrebbe puntare il riflettore su qualche lavoro di cui non parliamo molto spesso. 393-7366-240, questo Gennaro Lee Wilson, Alten con Sabora. A fra poco con Muva nella casa.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Peter Pan Impatto.
4: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià.
5: Facebook.

0: bentornati e bentornate all'interno di questo magico programma che continuerà fino alle 17. Allora, mi stavo chiedendo, visto che agosto è un mese in cui la maggior parte di noi parte per le vacanze, si prende una settimana, due settimane, un mese, i più fortunati, vorrei parlare di un lavoro che si conosce, di cui si conosce poco l'importanza, o che comunque di cui non si parla. Non te ne devo parlare io, me ne dovete parlare voi. Allora, 393-7366-240, perché sicuramente, come dicevo una volta Edo in questo orario, ci sono sempre i cazzeggiatori e i lavoratori. Sentiamo i lavoratori.
1: Ciao, Muva. Ciao. Io ti ascolto sempre.
0: Ciao.
1: Tu 365 giorni l'anno. Anche
0: grande.
1: Ferie,
0: anche lì.
1: Io faccio un lavoro particolare.
0: Sì.
1: Quello che nessuno vede e che a tutti farebbe schifo.
0: Cioè?
1: Vi raccolgo l'immondizia.
0: Ah.
1: Ad esempio, oggi sono andato a pulire a 43 gradi sotto il sole
0: non
1: una
0: male.
1: Piazza dove ero fatto il mercato ed ero a fonte. E si va così. E non sono io l'unico, ce ne sono tanti di persone
0: certo.
1: come me che fanno questo di lavoro. E non siamo soggetti a restrizioni, ma ci cucchiamo il solleone.
0: È vero che effettivamente ci sono delle restrizioni per la temperatura, no? Per molti lavori all'aperto. Tu mi stai dicendo che invece gli operatori urbani non sono soggetti a queste restrizioni, quindi tanto di cappello per gli operatori urbani che si muovono sempre nell'ombra, cioè raramente li vediamo, ma fanno assolutamente moltissimo per noi. Adesso continuiamo con un mood chill che ci stiamo un po' portando dall'inizio. DJ Goya con Michiko, Radio Peter Pan nella casa.

0: Wasted, che se lasci un po' la tua ragazza vicino a lei, dice: io ti rubo la lady, te la prendo. Attenzione, attenzione. Si parlava di lavori.
1: Ciao Mova.
0: Ciao
1: Davis. Noi facciamo manutenzione impianti carburanti, sempre presenti, non ci fermiamo mai.
0: Non si molla mai, non si molla mai. Molto bene. C'è chi dice: il mio lavoro mi piace molto. Io lavoro in un'azienda, facciamo tutti accessori per borse, scarpe, tutta fascia alta. Mette l'accento su questa cosa, ma ci potete dire anche dei segreti del vostro lavoro, cioè degli interessi interessanti del vostro lavoro, cortesemente, perché poi io sto notando una cosa: c'è tanta gente alla ricerca di lavoro, tanta gente alla ricerca anche di cambiarlo, e il primo stop è: ma sai, non so, mi butto, non mi butto, non so come farlo. Cioè, ci siamo resi conto, secondo me, nel tempo, che tanti lavori un po' si inventano e tanti lavori li impari mano a mano, quindi ci sono dei trucchi del mestiere che puoi svelarci oggi. C'è lui che dice: un lavoro di cui si conosce poco l'importanza è il ruolo dell'assistente bagnanti, alias bagnino. Se lo si vede, sembra un lavoro da fancazzaro, ma in realtà la sua figura è molto importante negli stabilimenti balneari e nelle piscine, in quanto oltre al ruolo del salvataggio, ovvero salvare le persone in caso di annegamento, ha ruolo di prevenzione di comportamenti pericolosi fatti fra mare e o piscina. Si divide, vedi, lui comunque ci ha dato qualche curiosità. Si divide in due brevetti: quello esclusivo piscina oppure l'estensione per il mare. Effettivamente il mare è più esteso e quindi ti serve l'estensione. Allora, attenzione, perché adesso ci prepariamo a un rifacimento 2026 di una canzone che sicuramente

0: Va bene, grazie ragazzi, perché dicevo agosto è un mese difficile, però per fortuna sto ricevendo tanto amore in chat, tanto amore anche per il nostro Thomas Menegazzi che arriva con More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
2: Thomas

0: Comunque non so te, Muga, ma quest'agosto che è già agli sgoccioli.
1: Agli sgoccioli?
0: Passato senza che ci accorgiamo.
1: Sì, ho capito che l'estate corre, ma insomma, non così tanto. A fra poco, grazie Thomas.
2: Davvero molto bene.

0: insieme a me canzoni che puoi dedicare a un figlio, ad una figlia, oppure che il caporeparto ti dedica quando ti deve spiegare qualcosa, quando tu sei un giovane rookie nel mondo del lavoro e il caporeparto ti prende per mano e ti dice viaggio insieme a me, io ti guiderò. Allora, si stava parlando di lavori su cui di solito non si mette troppo l'accento, che non si conoscono. Cerchiamo così, come se ci beccassimo al bar e dice solo oh che caldo, dai, cambiamo discorso. Ciao Muva, io faccio il tecnico dei parcometri e sono tutto il giorno in giro, così vi seguo, vi ascolto tutto il giorno. Molto bene, tecnico dei parcometri, c'è qualcosa che di segreto o di inusuale che noi non sappiamo? Vuoi darci delle tecniche per scavallare i parcometri?
1: Ciao Muva.
0: Ciao
1: Davis, noi facciamo
0: Davis l'abbiamo già sentito, poi abbiamo già sentito lei, non abbiamo sentito lei invece, senti.
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Mi ascolto continuamente perché comunque io sono sempre la guida.
0: Sì.
2: E guido il carro attrezzi.
0: Ah.
2: Donna che guida il carro attrezzi, da sì. Pordenone.
0: Ciao.
2: Un abbraccio.
0: A te, ciao. Donna che guida il carro attrezzi. Si firma così. Per quanto riguarda carro attrezzi, secondo me ne vedete di robe, di cose particolari in giro. Ciao Muva, io sono perito assicurativo, la gente ha un danno in casa e vado a verificare il danno e poi lo stimo. Anche qui, periti assicurativi a rapporto. Cioè, quanta etica c'è nel lavoro? Cioè, voi siete al 100% affidabili?
3: Attenzione!

0: parlando di lavoro, ci dice:
1: bella mufa, direttamente dal mio furgone. Ti posso dire che sto lavorando e sono un tecnico trasfertista che fa impianti di depurazione biologici, osmosi e anche addolcitori a livello industriale.
0: Ok, molto bene. Addolcitori che significa? Per uno ignorante come il sottoscritto. Allora, poi c'è anche chi dice: il contadino muva, si lavora sempre, sempre fuori, caldo, freddo, ci prendiamo insolenze se ogni tanto si fa un po' di coda per strada. Allora, noi la categoria degli agricoli in generale l'abbiamo portata sempre in alto su questa radio, per cui volevo andare in cerca in realtà di proprio lavori che magari non sapevamo nemmeno che esistessero. C'è lui che fa parte di un'altra categoria molto molto presente all'interno di Radio Peter Pan. Ciao Muva, io faccio il lavoro più bello del mondo, il postino, sempre presente, caldo, freddo, neve, pioggia, abbiamo lavorato sempre, mi piace lavorare soprattutto in estate, indovina perché. Un saluto a tutta la categoria dei portalettere. Allora, perché, caro amico mio, ti piace lavorare d'estate? Forse perché...

molto bene, molto bene. Io ho tirato a indovinare, dimmi se ho ragione. Adesso è il momento della canzone novità di oggi, che in realtà è un remix ripreso da Ian Asher, Way Too Self-Aware. Senti qua.

0: Self-Aware dei Temper Trap diventa Ian Asher con Way to Self-Aware. Radio Peter Pan nella casa. L'altro giorno avevo suonato una canzone di Tantrum Desire, drum and bass. Siamo ritornati sui ritmi drum and bass dopo una piccola pausa, diciamo, su cui avevo direzionato le mie attenzioni altrove, e in tantissime mi avete scritto: dammi il titolo di quella canzone anche nei giorni dopo, per cui andrò alla ricerca di qualcosina di drum and bass che mi è dispiaciuto un po', perché era arrivata lì per poi sfondare dappertutto dopo Baddadan circa di Chase Status, e invece le uscite poi dell'ultimo anno sono state un po' capito? Per cui andremo alla ricerca. In ogni caso, concentriamoci sui vostri lavori, quelli che non ci aspettiamo.
1: Ciao Muma!
0: Ciao!
1: Io sono Tommy Papillon,
0: sì?
1: Un PR da discoteca,
0: okay.
1: Serata discoteca qua nella bassa, nella Romagna,
0: sì?
1: E sono sempre bomba e cerco sempre di tirare su tutte le persone col mio
0: capito? Cioè, se devi essere una persona che fa pubbliche relazioni, devi avere il tuo grido di battaglia. Suggerisce lui.
2: Ciao, buongiorno dal cucciolo.
0: Eccolo.
2: È male che ascolto solo ed esclusivamente Radio Peter Pan.
0: Oh.
2: Mi raccomando, dai che andiamo.
0: Ecco, questo è il suo grido di battaglia. E poi volevo salutare anche chi mi dice: ciao Muva, ieri sera sono andato al concerto di Salmo con i biglietti che ho vinto con te mercoledì, concerto fantastico. Salmo è un performer eccezionale, grazie ancora. Infatti mercoledì abbiamo regalato 5 coppie per il live di Salmo, felicissimo che mi abbiate scritto sia qui che online. Siamo sempre felici di farvi dei regali noi, eh? Ve la ricordavate questa?

0: lo spesso nel mese in cui tutti vanno in vacanza, no? Sentiamo lui.
1: Ciao ragazzuoli, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a
0: te.
1: Io sono un cancelliere della procura, per cui giacca, cravatta, pantaloni, scarpina, con questo caldo di Bologna, quindi tutto chiuso, tutto abbottonato, tutto... Si soffoca? No, alla grande,
0: ma
1: bellissimo.
0: Alla grande, ma alla grande. Cosa fa un cancelliere della procura? Documenta l'attività del pubblico ministero, gestisce i fascicoli penali e...

0: ciao.
1: Sto sudando l'acqua del battesimo, ciao. Sto lavorando, cavoli, sì. E poi questa sera via disoneste.
0: No, doveva arrivare effettivamente, parlando di lavori, anche il mestiere più antico del mondo. Abbiamo sentito The Vault con Zero e a fra poco con
2: Muva nella casa.
3: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto alla festa.

0: sono Tiesto, Seven e Gucci Mane che fanno boom. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Se Tiesto, Seven e Gucci Mane fanno boom, noi facciamo
1: cin cin.
0: Molto bene, sempre con la nostra classica raffinatezza che ci contraddistingue. Ultima mezz'ora scarsa da passare assieme. Oggi ho cercato di raccogliere curiosità sui vostri lavori, sui lavori di cui si conosce poco l'importanza, oppure si sa gran poco, si sa a malapena magari che esistono.
2: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno
2: Lorenzo.
0: Ciao.
2: Tu calcola che io faccio il manutentore serbatoi GPL, manutenzione e collaudo.
0: Sì.
2: Praticamente tutto il giorno sotto la candela del sole di sto periodo qua. E d'inverno sotto il ghiaccio. Vedi tu?
0: Sotto al ghiaccio? Ciao. Addirittura sotto al ghiaccio. Comunque saluto tutti i postini all'ascolto che mi stanno dicendo viva i postini, mi mandano le foto con le temperature riguardo al lavoro. Il giorno d'oggi i ragazzi lavorano perché devono lavorare, non interessa capire quello che stai facendo. Beh, anche voglio dire 80 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa alcuni lavoravano perché dovevano lavorare. Purtroppo trovare la propria passione non è facile e non sempre riesci a lavorare della tua passione, per cui l'unica cosa che posso dirti è, come direbbero Shakira e Burna Boy, dai dai.

0: Atmosphere, ogni volta che suona non posso fare a meno di pensare che mi piacerebbe un featuring fra Kita e Morten per urlare Giovanni Kita Morten.
1: Sei veramente registrato? Ciao. Quindi come sì. Mi sembrava, hai detto che siamo nel 2023, 3 anni fa le registrate.
0: Siamo con la musica, sì, siamo... ma tu musica. tu sei veramente una persona dall'immaginazione poco sviluppata, posso dire?
1: Ti ho sempre immaginato senza baffi e con delle gambe lunghissime, adesso effettivamente l'immaginazione mi ha fregato.
0: Hai capito? È qui con me in studio Giovanni che sta scrivendo su dei fogli. Cosa stai facendo,
1: minacce
0: Giovanni?
1: Di morte,
0: minacce di Morten, quindi morte. Per ritornare al discorso iniziale. Va bene, allora non ci saranno minacce, eh?
1: Vuoi sapere qual è un lavoro del quale si parla poco?
0: Vai.
1: Lo speaker radiofonico.
0: Ma sì, è vero.
1: Ma questo è un lavoro, ragazzi.
0: È vero che si parla poco dello speaker radiofonico.
1: Tanto
0: si sono fermati a 30 anni fa.
1: Se vuoi rendere questa cosa un lavoro, iniziano i corsi della Peter Pan DJ Academy ad ottobre.
0: Cazzo, Giovanni, ma stai scherzando? Ma ce lo dici così, senza una sigla, senza niente? Cioè, ma stai scherzando?
1: Quindi adesso che vai in vacanza, pensaci, risparmia qualche soldino invece di spenderli tutti in droghe e prostitute. Cioè, qualcosa, metti da parte.
0: I tuoi allievi mediamente dicono queste due spese.
1: È il tuo pubblico.
0: Ah, il mio pubblico, è vero. Prostituzione e droga, molto bene. Questa gliela dedichiamo invece alle ragazze.

0: amici, nella casa Khaled con C'est la vie, nominata anche come Chest la vie. Chest la vie, cari amici ed amiche, siamo arrivati praticamente alla fine. Io ti voglio ricordare l'appuntamento di mercoledì 5 agosto, a.k.a. questo mercoledì, con Peter Pan 92-110 in Piazza Aurora a Jesolo, Venezia, dalle 21. In console il DJ Maxwell, Lady Ellen, l'animazione di Rocky e la Peter Pan Dance Crew. Special guest Roby Rossini. Tutte le info chiaramente sul sito peterpan.it. Adesso non so se sapete le novità. Allora, abbiamo mandato in ferie Peter Pan 92-110, lo sfogatoio. Abbiamo mandato in ferie qualcun altro?
1: Rocky dopo questa puntata anche Rocky.
0: Raga, o dovete parlare forte e uno alla volta, cazzo. Cioè, non state facendo una bella pubblicità al programma che sta andando in onda adesso.
2: Guarda, allora, Feel the Vibe è in vacanza, ma anticipo rompendo le scatole a Rocky.
0: Feel the Rocky, molto bene.
1: Sentite tutto?
0: No, io no. Toccherà la nostra collega Ele, detta la Dallan. Perché ogni tanto la dalla e a volte la riceve e riceverà da te. Adesso è il momento della perla del pirla che parla. Ci lasciamo con un disco viaggione, Gorgon City featuring Jem Cook Oracle, l'oracolo che dobbiamo chiamare per questo mese di supplenza. Oracolo, come andrà questo mese di Feel the Rocky?

0: Io vi do appuntamento domani e vi lascio a questa nuova supplenza. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: suono di Neso.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. What?
5: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso. All the girls get up.

0: Peter Pan Impatto.
1: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Domani sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini.
5: Amami, bacia, mio amore, ti amo.
4: Peter Pan 90210, domani sera in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: Stati, e poi la replica anche la sentirete il mattino dalle 6 alle 7. La prima testina di oggi sarà dal 2005 la gasolina di Daddy Yankee, poi dall'estate 2026 Axel & Bone e poi invece dall'estate 2013 Blue Red Lines di Robin Thicke e Pharrell Williams. Piccola notizia dall'estate 2005, pensate, nell'estate 2005 nasceva YouTube, che ha poi rivoluzionato il mondo del video nel web. Ascoltiamo la prima terzina.
1: Tanta estate.

2013 e estate 2013 è stata l'estate che ha alternato periodi miti e intense ondate di calore portate dall'anticiclone africano, soprattutto tra la seconda metà di luglio e agosto. Vi ricorda qualcosa? Vi sembra abbastanza simile all'estate 2026? Secondo me sì. Per quanto riguarda invece la musica, la prossima terzina sarà dall'estate 2026, How Does It Feel, mentre estate 2025 Zerbe e Sofia Nzau Izzy Bizu Wizu Kumbaya, insomma questa canzone qua, e poi ascolteremo invece dall'estate 2026 Free Your Mind con Prosper.

stasera dove ci saranno dentro Shaggy con Feel the Rush, That's the Way dei KC and Sunshine Band Remix 2026 e Simpigliamo di Becky G e Nati Natasha. Riferimenti a quello che è successo nell'estate 2018, attenzione, perché arrivava per gli amici juventini un bel ricordo, perché comunque qualcosa di buono l'ha fatto, qualche vittoria, qualche scudetto, qualche Coppa Italia l'abbiamo vinta. Non è stata vinta la Champion che si sperava fosse, insomma, quello l'investimento fatto, però arrivava Cristiano Ronaldo alla Juventus, il colpo di calciomercato dell'estate 2018 che fece parlare, insomma, di calcio anche per tutta quanta l'estate. Ascoltiamoci quindi le prossime tre. Solo

Per quanto riguarda l'estate 2008, cosa ricordiamo? Beh, l'oro e record di Federica Pellegrini, che il 13 agosto 2008 la nostra nuotatrice veneta vinse l'oro dei 200 metri stile libero, stabilendo anche il nuovo record mondiale. Tra pochi invece ci ascoltiamo Peggy Goo con Woman insieme a Matteo Berrettini per quanto riguarda quest'estate 2026, e invece dall'estate 2026

0: Comfort. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
3: Obi, tutto è possibile.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Il Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta LED Wall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
4: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

mitica Fuck You di Lily Allen dall'estate 2009, dove dell'estate 2009 cosa ricordiamo tutti quanti? Immagino che in questo momento, ah sì, l'estate 2009 la ricordiamo per l'eclissi solare. Il 22 luglio 2009 c'è stata una grande eclissi totale di sole, la più lunga del XXI secolo, visibile in Asia e anche nel Pacifico. Che notiziona, che ricordo che vi ho sganciato. Le prossime tre che ascolteremo sono Calvin Harris, Satisfy dall'estate 2026,

0: del lunedì, che poi sarà in replica domani mattina dalle 6 alle 7. Salutiamo i replicanti della mattina presto. Aveva ascoltato Niglio dall'estate 2010. Cosa ricordiamo dall'estate 2010? Il trionfo della Spagna in finale contro l'Olanda. Vabbè, insomma, si parla anche di mondiali quest'anno e quindi ricordiamo un altro mondiale in cui l'Italia c'era, anche se fallimentare, dove vinse la Spagna, come ha vinto quest'anno, in finale contro l'Olanda. Ci sentiamo domani con tanta estate dalle 20 alle 21 in replica al mattino presto dalle 6 alle 7. Ciao da Baxo.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Domani sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, Peter Pan 90210, domani sera in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de
13: botellas.
14: Chi non se batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: 7 da 4 minuti.
15: Peter Pan O'Clock.
17: Peter Pan, viabilità.
18: Buongiorno, sull'autostrada A1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con l'A1 tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Coda di un chilometro a Roma tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sull'A4 code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sull'A13 coda per traffico intenso tra Bologna e Interporto e Bivio con la A14 in direzione di Bologna. Sull'A14 code a tratti tra San Lazzaro di Savena e Bivio con il raccordo di Casalecchio di Reno in direzione dell'Autosole. Attenzione alla nebbia sulla A27 fra il nodo della tangenziale di Mestre e il nodo con la A28 Conegliano Porto Cuvaro. È tutto, buon viaggio.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
21: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
20: Brava Samira!
21: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
20: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
21: Riso Flora, non scuoce mai.
22: Let's go!
0: Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: apprendendo questa tecnica. Capito?
1: Sì,
0: Saiyan fanno così.
1: Non è male.
0: Buongiorno ragaz, buongiorno Edo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno ragaz. Voi che siete dall'altra parte della radio, noi siamo da questa parte, voi siete dall'altra parte, in giro, un po' sparsi, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, il Friuli.
0: Se ti dicessi ci vediamo dall'altra parte,
2: mi toccherei i maroni.
0: No, no, no, non era così, era Stargate.
2: Ti toccherei i maroni.
0: Non era la morte.

0: Comunque, no. Arrivare in radio con quell'effetto doccetta di Gardaland che ti bagna tutta la faccia.
1: Bravo, sembrava vero? Veramente di essere a Gardaland e dire adesso mi rinfresco un attimo. Solo che invece è arrivata questa cappa d'umidità. Non sappiamo bene dove sia esattamente, cioè perlomeno nelle nostre zone, ovvero a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. C'è.
0: Chi c'è?
1: Credo in tutta la pianura padana.
0: C'è pure in Sicilia.
1: Secondo me è proprio per.
2: Ah no, scusami.
1: Per tutta la pianura padana c'è la Sicilia che ci sta ascoltando.
0: Esatto, c'è tutta la Sicilia che ci ascolta.
1: Sì, sì,
0: pensate
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Noi guardiamo di solito, abbiamo il nostro, come posso dire, indicatore di pulizia dell'aria. Mm-hmm. Ed è l'ospedale, cioè guardare l'ospedale. Se lo vediamo nitido, l'aria è pulita. In questo caso, come vedi, Edo, è sfumato.
1: Non si vede niente.
0: Non hanno completato il disegno.
1: Livello 100% stamattina. Se il livello invece non è 100% per voi, do not worry che vi svegliamo adesso.
0: Esatto, e vi consigliamo di alzare il volume perché arriva il disco sveglia.

0: sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
1: È venuta?
2: Sì.
1: L'adrenalina?
2: È venuta la pelle d'oca.
1: L'hai citata, la salutiamo, Lady Ellen, che ieri alla Peribaxo era in formissima.
2: Sai chi altro è molto carico stamattina?
1: Sì.
2: Negas.
1: Pensavo.
2: Atomico.
1: Grande Angelo PA1.
2: Allora adesso votate categoria A per lui.
3: Non c'è nessuno che batte le mani.
1: Ok, per cosa?
3: Non c'è nessuno che suda come oggi.
2: Oppure categoria B.
4: E non c'è nessuno che batte le mani.
5: C'è anche quello che
4: non c'è nessuno che batte le mani.
5: B. La B decisamente,
1: è stato bravissimo lui.
5: Mi è piaciuto.
6: Basta ferie, io odio quelli che vanno in ferie. Basta! Vado in ferie venerdì.
1: ragazzi, è così la vita.
5: Finale a sorpresa.
1: Certo.
7: Uela, regia! Quanto tempo! E mi ritrovo con una minella del genere!
1: Con una minestra!
7: Mamma mia!
1: Allora, ragazzi, sì, è martedì, è il 4 di agosto, se siete qui per... immagino la buona parte di voi sia gente che sta andando a lavorare o sta già lavorando. La guerra c'è ancora.
2: Sì, purtroppo.
1: C'è la nebbia, sì. Ci sono arrivate foto... Dov'era che c'era quella nebbia lì?
2: Allora, un po' di zone dove è arrivata la nebbia, è arrivata a Padova, a Cordovado, a Motta di Livenza, a Fossalta di Portogruaro, ce l'hanno segnalata anche in provincia di Venezia, a Conegliano, a Pordenone, insomma, tutti però, sotto la nebbia.
1: Però non è nebbia, vero? È sempre foschia.
2: È umidità, sì.
1: Foschia, umidità.
5: Oddio, è la stessa cosa di concreto.
1: Dici?
5: Sì, perché di sì.
1: Ho sempre capito che erano due cose.
2: Credo sia la stessa cosa, solo che in questo caso forse è un po' più alta.
1: Ma
2: sta già andando via, sta già andando via, ragazzi.
1: È già andata via? Si vede l'ospedale. Com'è l'ospedalometro?
2: 8 su 10.
1: E allora?
8: Attenzione, non

0: date, quella 20? Del 2020.
1: No, no, no, 20. Ah, ecco. 26.
0: Metti più basso.
1: No, lancio le basi come dice Fassina, scusa.
0: Mi ha ucciso sta cosa. Allora, senti che bello il messaggio anche di un nostro ascoltatore. Lui si chiama Scotti e non, certo, per, non per altro, perché dice: oggi con l'umidità che c'è, per chi lavora all'aperto, è come stare all'interno della friggitrice ad aria. Quindi Scotti, lui. Lui Scotti.
1: Ah, ecco, per quello che.
0: Però in realtà non so se la friggitrice ad aria abbia umidità. Cioè, non dovrebbe essere così. Anzi.
1: No, è no. Come ha detto qualcuno che dice: questa non è
0: Ibiza.
1: No, no, questa non è umidità, non è nebbia, aveva detto era lui?
2: Non è nebbia, è cottura al vapore, data la temperatura.
1: Qui ci stiamo facendo cuocere al vapore.
0: Lentamente. Siamo dei ravioli.
1: Lentamente.
0: Non sapevamo di essere dei ravioli.
1: Siamo anche come dei ravioli, tra l'altra volta arriviamo che sappiamo proprio di raviolo.
0: Adesso alle 7.24 no, alle 9 già sì comunque, se quanto, lavori all'aperto.
1: Quanto ci avete messo a mangiare i ravioli per la prima volta? Perché io mi ricordo che la prima volta che li vedevo mi facevano un certo che, perché li vedevo viscidi, cioè di una pasta che non conoscevo, non capivo. L'odore ovviamente non era per niente invitante, poi però quando cominci a mangiare i ravioli sono spettacolari.
0: Io invece ho avuto un procedimento al contrario, mi spiace alle 7.25 già essere arrivati al cibo. Comunque a me piacevano molto ai primi sushi a cui sono andato.
1: Sì.
0: Poi adesso.
1: Ma perché dov'è che li mangi? Scusami, perché se lo mangi a quel sushi lì che no, ti sto indicando.
0: No, ma non c'entra dove?
1: Tutti, dappertutto.
0: Dappertutto è troppo l'odore adesso.
1: Ma l'odore è una cosa,
0: la carne
1: è
0: molto
1: sapore.
0: Forte.
1: Ma se sa di sacchetto del
0: sarà morto. Sarà morto.
1: Ma il sapore è diverso però.
0: Volevo invece fare anche un saluto
1: a chi?
0: A un ascoltatore che dice: sì, confermo tutto, c'è umidità, c'è la nebbiolina eccetera, ma io sto andando lo stesso al lavoro in bicicletta. Io spero tu abbia la doccia poi al lavoro.
1: Mi è mai capitato di andare tipo al lavoro con le sopracciglia congelate? Quando ti ritrovi tutta la brina sulle...
0: Ma congelata è difficile.
1: A volte succede anche quello. Io che andavo a scuola in bicicletta, devo farmi 8 km ogni volta.
0: Mamma mia.

0: Rovigo, lui è Stefano, e ha scritto: ma quindi la nebbia non è solo a Rovigo, mi state dicendo, eh?
1: Tra l'altro, il discorso di Rovigo, anzi di province che hanno la nomea, la rima che è famosa e riconosciuta, sì, no? Cioè, alla fine, quella di Rovigo la sai anche te, no?
0: Nome intrigo.
1: Nome intrigo. Volevo chiedere agli amici di Rovigo se quando la si dice si offendono. Cioè, che la vivono tipo male oppure è una roba.
0: Abbiamo il rappresentante della provincia di Rovigo, Stefano, che adesso ce lo dirà.
1: Stef?

0: Sports.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ecco, finito. E ora...
9: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
11: Peter Pan Impatto.
12: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
13: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
14: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210 dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
15: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: e allora.
1: Yeah. Thank you, DJ.
2: Aia, abbiamo detto una cazzata, forse.
3: Abbiamo detto una cazzata.
2: Allora, questa mattina non so se vi siete svegliati adesso, probabilmente per voi sarà una novità quella che stiamo dicendo. Altrimenti, se siete svegli già da un'oretta, avete vissuto questa nebbiolina estiva.
4: Questa non,
2: ma non è,
4: è
2: nebbia.
4: È il pianeta Terra che dice: ma come possiamo cucinare ancora meglio? Sti quattro disgraziati. Non bastavano 40 gradi secchi. Oggi ce ne saranno 40 gradi con 99% di umidità.
3: 99%.
2: Bello, ragazzi. Tra l'altro, poi dopo, nella seconda ora, abbiamo preparato dei topic molto belli. Oggi, incredibilmente, abbiamo trovato anche delle news fresche, nonostante la giornata molto calda. E avremo una cosa contro l'aria condizionata.
3: È vero. Proprio
2: quindi, anche quello è il problema adesso. Anche l'aria condizionata è un problema.
3: Vabbè. Arriva anche quello. Prima abbiamo lanciato una sorta di. Ma non è una domanda ai diretti interessati. Ci sono vari detti che si dicono storicamente per ogni regione, ma soprattutto per ogni provincia, che vanno anche in rima. Cioè, per esempio, com'era il discorso? Era padovani, tutti dottori,
2: nani, tutti nani.
3: Ma che tutti nani?
2: Gran dottori,
3: veneziani, gran signori.
2: Sì.
3: Ok, e poi vicentini, magnagatti.
2: Sì.
3: E
2: trevigiani.
3: Tutti matti.
2: E i veronesi?
3: Vabbè, però aspetta, comunque c'era Rovigo Nome Intrigo, che era quella storica. Volevo sapere per una volta tanto se effettivamente per quelli di quella provincia è offensiva, cioè se la vivono male.
2: Allora abbiamo chiesto al rappresentante della provincia di Rovigo, che ha mandato la foto proprio dalla provincia di Rovigo questa mattina, e lui è Stefano, l'abbiamo presentato prima, ha risposto.
5: Addirittura posso aggiungere che una volta le targhe buongiorno Radio Pietrepa, ma io non mi offendo perché io sono dalla bassa padovana.
3: Allora niente. Allora quelli di Rovigo, eccoli qua.
6: Io sono nato a Rovigo, ma abito a Venezia per motivi di lavoro. Però avete scassato il
3: cazzo.
6: Rovigo Nome Intrigo.
3: Allora non lo diciamo più.

0: Padova Capostrocca è veneziani gran signori, padovani gran dottori, vicentini magnagazzi, veronesi tutti matti, trevigiani pai trippe, rovigoti tabacco e pippe, e beun poro beun te si proprio di nessuno.
1: No!

0: sbagliato, ha detto sbagliato.
1: Erovigo!
0: Erovigo, non mi intrigo. No, allora, attenzione, no. 7:44, adesso voi diventate i nostri vocalist al grido di allarma, inizia la scotechina.
2: Bravo, è questo Matteo Monti.
3: Beh, aspetta un attimo.
4: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
5: No! La scotechina. Aspettando la
0: venerdì 4 settembre.
5: Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel terreno.

0: già anche Matteo Monti.
1: Allora sta per arrivare un audio storico, lui lo manda dal 2018, sempre lo stesso, non scrive altro alla radio, solo questo audio qui.

0: in onda un audio di un ascoltatore che non era molto convinto sulla pronuncia della scotechina. Ve lo facciamo riassentire.
1: Meglio scotechina.
0: Eccolo qua. Te lo ricordi?
2: Ha richiamato.
1: La scotechina è come Viagra, ti do una carica per 5 minuti.

0: Bondi.
1: Malissimo.
0: Matteo Bondi. Bondi.
2: Terribile così, ma questa è la scotechina?
3: Sembra di sì.
2: La scotechina?
0: La scotechina!
2: Vai Matteo Monti!
4: Ma che bravo per questo Matteo Monti!

0: perso le corde vocali?
1: Credo di sì, credo sia morto. Poi sto ascoltando pure, purtroppo. Vabbè, RIP, che te dobbiamo dire?
2: Quanto ci piace la scotechina? Quanto
0: tanto,
2: ci piace?
0: Tantissimo!
2: Grande Matteo Monti!
0: Monti!
3: Così si fa!
0: Così? Ma così?
3: Un saluto!
1: A chi?
3: A tutta Rovigo!
0: Saluta Rovigo, gli amici di Rovigo.
1: Gli amici di Rovigo non ci sentono. Non ci sentono,
0: sì,
1: non arriva
0: sento
1: la frequenza, ma
0: sì,
1: comunque.
0: Per quello che non rispondono. Ragazzi, grazie mille e un applauso a Matteo Monti.
1: Torna domani Matteo Monti alle 7.45 e alle 7.50.
0: Tradizione, ragazzi, è tradizione.
3: Ma se meglio il braghe rotto sul cuo o il cuo rotto sul braghe?
1: A questa domanda non abbiamo una risposta, ma sappiamo che è meglio alzare il volume quando arriva il fuorigiri.
0: Allora, ragazzi, si alza il volume o si tiene alto, insomma, nel caso l'aveste alzato già prima. Si fanno le stories su Instagram, gli audio su WhatsApp. C'è il fuorigiri.

0: elegante.
1: Bene, allora nella prossima mezz'ora metteremo anche due canzoni jazz per recuperare, per bilanciare quello che è successo in questa mezz'oretta qui, quindi.
2: Cioè non è martedì, cioè non è giovedì tamarro.
1: No, è solo martedì oggi, pensate.
2: E allora, e allora.
1: Quella è l'altro speaker, Andrea.
2: Allora,
1: pronto con la rima, vediamo se oggi riusciamo
2: a farlo. Proviamo.
3: Senza fiato nei respiri.
2: Senza fiato nei respiri.
3: Sei blu come zaffiri.
2: Sei blu come i zaffiri.
3: E sfondo le casse dell'auto col fuori.
2: Giri, fuori giri.
1: Era facilissimo.
2: Vabbè, è il migliore.
1: Chiedono perché è arrivata la polizia della radio, ha detto che dobbiamo mettere veramente della roba jazz.
2: Che è successo?
1: Per recuperare, perché.
4: Buongiorno, ma per legge il fuori giri è in regola.
1: In regola?
4: Non legge, c'è nessuno legge. Che batte le mani.
1: Per legge il fuorigiri è in regola.
2: Poteva dire, ma il fuorigiri è fuori legge.
1: Così no, infatti. Ha fatto un giro lunghissimo.
4: Il fuorigiri che tutti aspettiamo ogni mattina. Il fuorigiri che tutti aspettiamo. Eccolo.
1: Molto bene. Bravi ragazzi, siete carichissime stamattina. E allora mi raccomando, non perdete la carica, che qua è lunga fino alle 10.
2: Sì, io stavo preparando la base del maestro Miyagi, mi ero dimenticato che non c'è.
1: Non c'è in ferie, figurati ormai. Miyagi, lo salutiamo, vabbè. Lo ringraziamo. Pace all'anima sua, è in vacanza.
2: Scrivetegli su Instagram, sì. Cercate maestro Miyagi, non ci
1: sa chi trovano.
2: È vero.

0: canzone.
1: Bella, bella.
0: Mi ricordi con questa canzone? Sapete cosa mi ricorda
1: che
0: questa
1: ti ricorda?
0: Canzone? Mi ricorda che sto andando a lavorare perché sono povero.
2: Tutte le canzoni comunque non è che cambi tanto.
1: Allora ragazzi, attenzione, perché ci sono delle domande e qua dovete stare attenti tutti quanti, perché le istruzioni sono molto chiare, molto.
3: Oh raga, ma io venerdì parto e ho 860 km da farmi in macchina, ma Radio Peter Pan prende anche dopo Napoli.
1: Ma Radio Peter Pan arriva veramente all over the world.
2: O con le frequenze in FM, o in DAB, o in streaming. Cioè, hai l'imbarazzo. Hai l'imbarazzo dell'ascella.
1: Mamma mia.
2: Cioè, puoi non mollarci.
1: Ma
2: male.
1: Scusa, ma l'applicazione l'hai scaricata? È gratis.
2: Gratis? Insomma, non
1: è gratis.
2: Non serve.
1: Quella di Radio Peter Pan è gratis.
2: Quella del The Remix Show
1: è a pagamento. Ma tu intanto scarica quella della radio, così esatto. Puoi ascoltarci ovunque.
2: Portaci, scusa, con te.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 92.110, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, l'Edwall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 92.110 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Di luce batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 8 da 2 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Breaking news. Buongiorno da Umberto Cascone. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei su Ceuta e l'emergenza migranti. L'Italia, sostenuta da diversi paesi, spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Intanto Tajani torna sulle tensioni con Madrid. Capisco la loro frustrazione perché hanno fallito. Ricerca in corso in provincia di Caltanissetta dopo che a Riesi un 58enne e una 40enne sono stati feriti a colpi di pistola. Le forze dell'ordine danno la caccia da ore al compagno della donna sospettato della sparatoria. Calcio a Milano, è il giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese migliaia di persone. In città proclamato lutto cittadino, bandiere comunali a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Forever Summer. You're listening to Radio Peter Pan with Andrea.

0: saluto gli amici di Rovigo comunque.
1: Basta, poveretti.
0: Numero uno. Ma che poveretti?
1: No, ma dico, ma stamattina avranno le orecchie veramente in fiamme. Da quanti li abbiamo citati?
0: Non li nominiamo mai, non li nominiamo.
1: Perché non ci sentono?
0: Ma sì, che ci sentono. Amici di Rovigo.
1: Allora non prendeli.
0: I migliori sono tutti quanti.
1: Bravi a Rovigo.
2: Accendi la tua radio anche per strada. C'è Peter Pan che ti.
0: Mi ricordo che una volta uno di Rovigo mi voleva ammenare.
3: Davvero?
0: In discoteca.
3: È per quello che allora ce l'hai lì.
0: Ma non ho fatto niente.
3: Per quello che dici quelle robe del fuori onda.
0: Difendo.
3: No, stai dicendo delle robe.
0: Amici di Rovigo.
3: Non sapete cosa vi dice nel fuori onda.
0: Non è vero.

0: buongiorno, le 8:07.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi è martedì, se siete appena arrivati, do not worry, vi siete persi una prima ora con musica arrogante e molta nebbia. Ma adesso è tutto a posto, è tornata l'estate, possiamo stare belli tranquilli. Se non fosse che ieri io l'ho raccontato nei miei social con una storia. Andrea, hai visto? Mi sono molto arrabbiato perché ho sentito l'ennesima radio e anche molto grande questa radio fare come argomento dicendo mandateci i messaggi anche vocali, diteci, raccontateci, vi terremo compagnia, per dirci se la domanda era avete mai fatto una figuraccia. Credo che la notizia in realtà fosse quella di Harry Styles che sotto la pioggia durante un concerto a Città del Messico, ma lì stanno a 2000 metri.
2: Vabbè, a parte che esce una volta al mese una notizia di Harry Styles,
0: ma cade
2: che
0: sempre comunque,
2: cade, che ha detto una cosa, che ha tirato un calcio eccetera. Però sai che poi su questa questione qua del aver fatto un argomento banale non mi trovi tanto d'accordo, perché secondo me noi ne facciamo di peggio.
0: Noi siamo di peggio.
2: Noi io e te.
0: Io facciamo, non dico che non le facciamo di peggio, dico solo che è vietato nel 2006 fare la domanda alla tua peggiore figuraccia.
2: 2026.
0: Che anno siamo?
2: 2026.
0: Davvero? È già passato così. Allora pensate, era già banale nel 2006 quella domanda.
2: No, io secondo me quella è la radio, sai, sono sempre stato in quell'idea là.
0: Non parleremo di figuracce, per fortuna, perché in questo programma è vietato, ma parleremo di cibo. Tra pochissimo.
3: Di nuovo.
4: Attenzione.

0: sono le 8:12 e abbiamo detto che non avremmo parlato di figuracce, ma avremmo parlato di cibo. E gli ascoltatori l'hanno presa molto bene, meno male, perché questo topic non l'avete mai fatto, scrive qualcuno.
1: Siamo uguali.
0: Qualcun altro ha detto: finalmente si parla di cibo. Mi stavo domandando quando avesse affrontato questo argomento che è tabù nel vostro programma. E a proposito di cibo, e chiudiamo in realtà così col cibo, salutiamo gli amici della sagra di Martignacco che hanno in menù e ci hanno mandato proprio la la foto del menù e anche il risultato poi dell'ordinazione, la pizza frico. Bravissimi,
1: bellissima,
0: grandissimi,
1: bellissima davvero.
2: La mia pizza è la pizza frico,
0: molto bene,
1: molto.
0: Ma adesso invece c'è uno speciale molto bello, sentite.
1: Allora ragazzi, andiamo a Bolzano.
0: Sì.
1: Ok, prendi lo zaino per piacere.
0: Allora, prendiamo lo zaino. Lo speciale in questione di questa mezz'ora si chiama speciale regole.
1: Cosa succede a Bolzano? Praticamente, la riassumo molto velocemente, poi nel caso andiamo nei dettagli. Hanno adesso, se tu sei un genitore, hai un figlio che va a scuola, che frequenta le scuole e non partecipi ai colloqui con gli insegnanti, non vai alle assemblee di classe eccetera, rischi multe da 50 a 150 euro, perché appunto devi favorire l'integrazione del tuo figlio a scuola. E poi aggiungono delle cose per cui secondo me è anche giusto, ovvero che i genitori devono assicurarsi che i figli abbiano il materiale necessario. Quindi insomma devi comprargli righelli, matite, penne eccetera, anche perché se uno non le compra, immagino, è magari perché è un po' in difficoltà economica, cazzo,
0: e
1: gli fai una multa. No, quello devo dire.
0: Dico, quindi?
1: E devono. Cosa quindi?
0: No, quindi se uno non può permettersele.
1: No, questo non lo so, questo è un altro
0: discorso.
1: Prende
0: anche la multa.
1: Esatto,
0: scusa.
1: Prenderebbe la multa. Però poi devono utilizzare i canali ufficiali di comunicazione e partecipare agli incontri organizzati dall'istituto. Questo per contrastare il calo di coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica, che è una cosa che da quando esiste la scuola, cioè io, i miei genitori penso che abbiano partecipato pochissimo alla mia carriera scolastica.
0: I miei veramente non sono mai andati a nessuno.
1: E a me preoccupa sta cosa, preoccupa il fatto che adesso debbano essere informati su tutto. Non puoi neanche stare a casa da scuola senza che lo sappiano, capito?
0: Se ci fosse stata questa legge all'epoca in cui io andavo a scuola, i miei in questo momento sarebbero poveri, perché non hanno mai partecipato, credo, a un consiglio
1: multe
0: di classe.
1: Multe, cioè, quante volte non hanno saputo che prendevo 4 i miei genitori.
0: Ma male, guarda che risultato.

0: città in cui si andava a scuola e i genitori non sapevano niente, nemmeno l'indirizzo della scuola.
1: Giusto, ma era giusto così.
0: Adesso invece registro elettronico, quindi tutto scritto, assenze, voti, comunicazioni, note, eccetera, così genitori che stanno allerta con le notifiche attive, il volume delle notifiche spropositato non per puoi... stare sempre lì aggiornati su quello che succede.
1: Non puoi neanche inventarti delle balle per, non so, dire guarda, non so, stamattina entro alla seconda ora e devi trovare un posto dove stare. Non puoi raccontarti.
0: Stanno chiamando dalla scuola.
1: Lo so,
0: stanno
1: parlando.
0: Questa era la cosa. No, dicevi, non si può entrare tipo alla seconda ora. Bello, quando volevi saltare un'ora.
1: Ma anche solamente dopo. Il coraggio, aiutare. Cioè, erano cose che ti aiutavano a inventare delle storie e mentire ai tuoi genitori su delle cose che di fatto non erano delle tragedie. Cioè, nascondere un 4 che avevi preso.
0: Quindi adesso. 3,
1: eccetera. Cioè, adesso sei un libro aperto.
0: Non solo c'è il registro elettronico, ma dicevamo a Bolzano ci saranno delle regole molto strette per i genitori che nonostante tutto non vogliono partecipare alla vita attiva dei propri figli a scuola.
1: Ti tocca scrivere sui gruppi di classe, capito?
0: Mamma mia.
1: Cioè davvero, uno dice magari mi impegno a non entrare in quella roba lì, non voglio saperne niente. Non
0: sai cosa vorrei sapere? Perché io non ne ho idea. Cosa succede tipo al consiglio di classe dei genitori? Esiste?
1: Penso di sì.
0: No, i genitori si trovano. Cioè, in questo caso cosa parla?
1: Insegnanti genitori.
0: Cosa parla? Di insegnanti genitori?
1: Sì, no. Secondo me ci sono delle...
0: Allora, i colloqui personali sono quelli dove dicono suo figlio è bravo ma non si impegna.
1: Sì.
0: Riunioni o altri incontri, cosa succede?
1: Magari,
0: cosa dicono?
1: La scuola dice, guardate che per questo semestre ci saranno delle uscite collettive.
0: Ma chi se ne frega?
1: I genitori devono essere...
0: Ma chi se ne frega?
1: Ma magari devono pagare, capito? Cioè, tutte una volta a settimana i vostri figli dovranno andare a fare sta cosa qui in palestra.
0: Tante gite abbiamo fatto.
1: No, no, ma anche magari andare in palestra. Non andare in palestra. Cioè palestra esterna in piscina
0: no.
1: Con noi si faceva sta cosa qua, però bisognava pagare ovviamente, quindi magari
0: i tuoi lo sapevano.
1: Guarda che risultati.
0: Vabbè, poteva andar peggio insomma. Quindi boh,
1: scrivi sulla chat di classe, dai.
0: Io non ce l'ho.

0: spiegare poi questo regolamento, perché abbiamo avuto delle delucidazioni su quello che succede durante le riunioni.
1: Sì.
0: Ora io già dico cosa ne penso, poi sentiamo l'audio.
1: Okay,
0: poi
1: cosa ne
0: se
1: pensi?
0: Vuoi anche dirlo te, sì, insomma. Io dico, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega l'andamento generale della classe? Ma chi se ne frega di come va la classe?
1: Perché poi l'andamento generale della classe è tutto e niente, cioè vuol dire che insieme,
0: esatto,
1: fanno sta cosa, e quindi quando sono insieme non è che poi tanto...
0: Beh, è tuo figlio che poi dai due ceffoni, no?
2: Allora, a scuola vengono fatti due consigli di interclasse.
0: Interclasse.
2: Tre all'anno. In cui, vabbè, alla primaria si è tutte e cinque le classi e a turno gli insegnanti dicono l'andamento della classe,
0: classe,
2: i progetti. E tutto quanto. Le medie, per dire, invece lo fanno ogni singola classe, però riporta la situazione generale della classe, ciò che i ragazzi andranno a fare, e poi magari gli insegnanti chiedono, genitori, rappresentanti, comunicate agli altri genitori che questo, questo non va bene, e così via.
1: Sempre mi rimarrà impressa la faccia di mia mamma ogni volta che tornava dai colloqui con gli insegnanti. Sempre, non era mai una bella faccia. Io ti posso giurare che la faccia con cui tornava a casa era proprio la delusione nei suoi occhi.
0: I miei sono andati per un senso di responsabilità finché ero piccolo, dopo basta.
1: No, ma a un certo punto mia mamma mi ha detto: non ci vado perché ci rimango male.
0: Allora, c'ho una domanda, anzi, è un domandone. Genitori all'ascolto, ma anche proprietari di casa o terrieri, vedete un po' voi. Abbiamo dei proprietari terrieri.
1: Valvassori, Valvassini.
0: Secondo voi è peggio andare al consiglio di interclasse categoria A oppure alla riunione del condominio categoria B?
1: No, cara. Riunione del condominio non sono mai stato a una di interclasse.
0: Però
1: quelle di condominio ci sono stato e non voglio più tornarci.
0: Lo

0: Mi sento fortunata. Non ho figli e non ho neanche una casa. Cavolo, non mi sento niente. Proprio fortunata, grazie ragazzi.
1: No, nessuna riunione a cui deve partecipare.
2: Guardate, io sono sia proprietario di casa, tra l'altro appartamento in cui non vivo, che genitore, e tra le due preferisco decisamente una serata radio Peter Pan.
3: Grande!
1: Bravo.
3: E allora il posto giusto per te potrebbe essere Rovare questo fine settimana.
1: Ritorna Radio Peter Pan e quest'anno portiamo proprio il The Remix Show ai festeggiamenti di San Lorenzo questo venerdì 7 agosto dalle 22. Io, Andrea De Luca e il performer Lex Serafo.
3: Quello che mi preoccupa è che quest'anno abbiamo preparato delle cose molto belle.
1: Ma non le faremo.
3: Ma di solito le succede qualche disastro prima, quindi non so neanche se provare a farle. Cioè, se andiamo lì con l'idea che le facciamo, succede un disastro.
1: Io sai cosa per scaramanzia non farò? Non aprirò quel sito.
3: Non aprirlo.
1: Quei siti, perché guardo tanti.
3: Noi ogni anno quando c'è Rovare è una sorta festa di istituzionale della radio, perché lì c'è proprio, ci sono tutti gli ascoltatori, un raduno di ascoltatori.
1: Allora, ragazzi, abbiamo parlato di consigli di classe, no? Riunioni, poi abbiamo scoperto essere le riunioni interclasse. Sì. Abbiamo l'esperienza diretta di una ragazza che ha fatto proprio la rappresentante dei genitori.
4: Buongiorno Massimo
5: e Davide.
4: Ciao, sempre Davide. Molto allegro lui. Allora, riguardo la chat di gruppo per i genitori, io per 5 anni sono stata rappresentante dei genitori della classe di mia figlia.
3: Sai che cattiva che era lei.
4: Dico solo questo.
1: Senti.
4: Che avrei voluto uccidere tutti i genitori. Perché lì spettegolano, litigano. Qualche volta c'è qualcosa di importante.
3: Qualche volta.
4: Ma del resto lasciamo fare
3: tutti quegli anni.
1: Brava.
3: Mamma mia, i genitori sono i peggio di tutti.
1: Dai, non è vero, non
3: tutti
1: così.
3: Quanti. Take me home.

0: way, Kaisa e non Chiesza, come diranno quelli che fanno come argomento, che figuraccia avete fatto?
1: Vedi, la te l'ho detto, Andrea, sì, sì, te l'ho detto. Non dobbiamo stare distanti da quelle persone lì. C'è un'ascoltatrice, credo, ascoltatrice, che non si firma, quindi non sappiamo il nome, però racconta la sua storia.
0: C'è una ragione secondo te se non si firma?
1: Può essere, può essere. Vai. Penso di aver battuto ogni record. Sono stata rappresentante di classe per 3 anni di scuola materna, 5 anni di elementari e 3 anni di medie. Ogni volta che arrivavo a scuola era una festa, sia per i bimbi che per i genitori. Mi inventavo di tutto: gite, castagnate, feste, giochi, baby dance. Facevo praticamente l'animatrice ufficiale della scuola. Mi divertivo più io bambini.
0: Ma è una roba positiva.
1: Alla fine fare la rappresentante è stato un impegno enorme, ma mi ha regalato un sacco di ricordi bellissimi.
0: No, allora non aveva niente da nascondere, anzi, bella storia. Va bene, ragazzi, la prima metà del remix show è andata, perché siamo alle 8:30. Quindi
1: allora, scusate.
0: Metà ce l'hanno davanti, un'altra ce l'hanno davanti.
1: Quella era Giovanni, vero? Sì, così. Allora, scusate, ragazzi, l'andamento generale degli ascoltatori del remix show. Adesso facciamo il consiglio di interclasse. Portate i vostri genitori.
0: Ma non degli ascoltatori. Allora, questo è l'andamento generale del programma.
1: No,
0: quindi si decide
1: degli
0: come cambiare. Ma cosa vuol dire?
1: Io voglio i genitori dei nostri ascoltatori qui, che ho delle cose da dire ai genitori.
0: Si sono comportati.

0: Awards.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
15: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: capitano che introdurrà delle regole e che quindi se non andate alle riunioni
1: multa dai 50 ai 150 euro, amici genitori, di Bolzano che ci ascoltate tutti i giorni, mia. Sappiamo che insomma questa cosa ce l'avete a cuore.
0: Scrive un nostro ascoltatore: buongiorno ragazzi, io credo che mio papà, come tanti altri papà dei miei coetanei, siano andato alle riunioni solo con la maestra Grazia. Il motivo forse era la quinta, ma non di classe.
1: Hai capito? La maestra Grazia, non ho mai avuto una maestra Grazia, questo è quello che mi sento di dire. Però mi sento di dire adesso che abbiamo riso e scherzato, dato anche in realtà un po' di notizie, ma quelli seri che danno le notizie arrivano adesso.
0: Arriva la redazione del GGCOM. Breaking
2: news. Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
2: Mi sembra che stiate bene.
0: Molto bene. Lei come sta?
2: Bene, bene.
0: Buona estate allora.
1: Di questo giornalista sempre più in basso.
0: No, è così, è un po'.
2: Allora, apriamo con una notizia delle ultime ore, perché sembra ci sia in vista un impasto di governo. Giorgia Meloni vuole rimuovere il ministro Salvini dalle infrastrutture,

0: Parlano solo per lei.
1: Che figuraccia!
2: C'è poi una sensazionale scoperta degli studiosi. Cristoforo Colombo avrebbe sbagliato rotta, e questo era già noto, e invece di scoprire le Indie ha scoperto Rovigo.
0: Salutiamo gli amici di Rovigo,
1: dai,
0: della Repubblica
1: veramente
0: Democratica di Rovigo.
1: Oggi veramente poveretti.
2: Sappiate che c'è già qualcuno che vuole fare un referendum per annettervi all'Emilia Romagna.
0: Non sarebbe
2: male. Rovigo.
0: Pensavo qualcuno in persona in particolare.
2: Dopo Robbie Williams con i Take That, Cesare Cremonini con i Luna Pop e Tommaso Paradiso con dei giornalisti, ci sarebbe un'altra scissione. Sembra che Gesù si separi dalla Trinità e canterà da solo.
0: No! Vabbè, il progetto solista ci sta sempre.
1: Però poi fa la reunion, non ti preoccupare, è tutto un magna magna.
2: Siamo arrivati al pensiero del giorno di Monica Morgan, il pensiero filosofia della giornata che ci porta oggi a vette molto alte, quasi più alte di Emily Blunt insieme a Tempestosi. Questa l'ho aggiunta io perché non arrivava alla base, nel frattempo ho preso tempo.
1: Ci è piaciuta.
2: Il pensiero del giorno di Monica Morgan. Ormai i tempi sono maturi per cambiare la frase "cosa fai a Ferragosto" con "pensi di arrivarci a Ferragosto".
0: Esatto, bravo.
1: Con questo caldo non lo so.
0: Brava Monica Morgan. E grazie mille anche al giornalista di oggi che tornerà giovedì, giusto?
1: Yes, giovedì.
2: Tornerà
1: torna
2: giovedì, vi ricordo che qui c'è sempre la chiave del 16 che sta
0: conserviamola
2: aspettando un proprietario.
1: Giovedì torna il nostro Gigi Com.

0: Weekend, quello dei Medusa con Khalid, venerdì, sabato e domenica, tanta festa con Radio Peter Pan, ma si comincia presto questa settimana qua, che poi è quella che poi ci porterà al Ferragosto, perché mercoledì 5 agosto in Piazza Aurora a Jesolo ci sarà il 90210 con DJ Max e Lady Ellen, l'animazione di Rocky e della Peter Pan Dance Crew, special guest Roby Rossini.
1: Buona! Ma adesso torniamo un attimo a noi per lo speciale che ogni tanto torna, non so come mai, ma
0: è uno speciale nello speciale questo.
1: Speciale sport.
0: All'interno dello speciale regole di cui stiamo parlando oggi c'è lo speciale sport, allora, con le regole.
1: In particolare parliamo di calcio. Ci sono delle squadre quest'anno in Serie A, ma in realtà non solo quest'anno, anche negli ultimi anni, che si stanno distinguendo. Una di queste è il Como,
0: che è andato in Champions League.
1: Allora ha una storia simile, io spero che poi lo diventi simile a quella del Venezia. Io anche quest'anno sarò lo speaker del Venezia.
0: Oh, bene.
1: Anche quest'anno ci vedremo allo stadio, ma il Como cosa

0: succede? Da un po' di anni è arrivato in Serie A, si è distinto per cose molto originali, per il pubblico di alto livello
1: quella
0: che arrivava, perché arrivavano molti VIP a guardare, proprietà americana, investimenti di un certo tipo. E quest'anno le regole per andare a vedere il Como sono un po' particolari.
1: Giacca e cravatta, mi sembra di capire.
0: In realtà, allora, ci sono delle regole legate agli abbonamenti, visto che ormai stiamo parlando così, ovvero gli abbonati che salteranno più di 3 partite casalinghe senza un motivo valido e senza avvisare il club potranno perdere il diritto di prelazione per il rinnovo dell'abbonamento.
1: Allora, ovvero, ragazzi, qua stiamo veramente andando, stiamo sconfinando queste regole.
0: Salti 3 partite senza avvisare?
1: No, vabbè.
0: Al prossimo giro che devi fare l'abbonamento non so se te lo do.
1: La giustificazione.
0: Non so se te lo do.
1: Incredibile.
0: Altra cosa, nei settori riservati ai tifosi di casa sarà vietato indossare maglie, sciarpe o altri simboli delle squadre avversarie.
1: Beh, vabbè, dai, questa la posso capire.
0: Sì, ma anche simboli.
1: Però mi piace che ci sarà tipo quello della casita che guarda, no, come sei vestito, e invece lì ci sarà uno che guarda se metti delle robe nelle altre
0: squadre.
1: Hanno ragione. E nel caso, tiè, va
0: fuori. Hanno ragione. Casa mia, regole.

0: Osanna.
1: C'era quella versione lì.
0: Dal 2023 era one by one, uno alla volta, vi leggeremo tutti, ma purtroppo non c'è tempo, leggiamo solo Marco che dice a Como.
2: Como?
0: Como? Como hanno ragione, c'è gente che compra l'abbonamento solo per rivendere poi i posti con Juve, Milan, Inter, e del Como non gli interessa niente. E poi anche sulle maglie hanno ragione, l'appartenenza è fondamentale.
1: Era una delle motivazioni con cui la presidente del Como ha detto io Como voglio contrastare il bagarinaggio e quindi abbonamenti, se ci vai bene, se non ci vai te lo togliamo. Questo
0: chissà
1: è quello
0: come
1: che è
0: poi funziona il fatto di doversi giustificare,
1: cioè anche quello è interessante, certificato medico,
0: certificato hai capito medico.
1: Allora ragazzi, a tradimento non vi avevamo avvisati e alla fine giochiamo.

0: L'acqua splash di Lignano.
1: L'estate è qui e l'acqua splash di Lignano t'aspetta. Scivoli da brivido, piscina onde, la nuova area Krabby Castle per i più piccoli.
0: Esatto, per una bella giornata di puro divertimento, alternativa perfetta alla spiaggia, c'è acqua splash a Lignano Sabbia d'Oro, aperto ogni giorno fino a settembre. E noi che facciamo oggi?
1: Regaliamo 2 biglietti, ma non sarà facilissimo oggi approfittare di questa offerta by Radio Peter Pan. Perché, attenzione ragazzi, adesso tocca a voi. Stiamo per darvi 3 nomi di 3 attrazioni dell'acqua splash, ma in realtà una di questi 3 non è una vera attrazione dell'acqua splash.
0: Non esiste. Voi dovete capire quale, e quando l'avete capito ce lo scrivete via WhatsApp. Molto semplice, il più veloce che indovina l'attrazione che non esiste si porta a casa una coppia di biglietti per acqua splash a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Hai detto molto bene, allora diamo il numero ufficiale al quale mandare poi il messaggio, cioè il 393 736 6240. Come? Non l'hai capito? Anzi, come non l'hai capito? Vai su Google e cerchi WhatsApp.
0: Vabbè, cioè,
1: insomma, è facile, apri la chat.
0: Ora che lo fanno, adesso non scrivono più. In ogni caso, chat aperta con Radio Peter Pan. Le 3 attrazioni di Acqua Splash di cui vi parliamo sono:
1: opzione A, kamikaze;
0: opzione B, anaconda;
1: opzione C, Mystic Splash.
0: E qual è l'attrazione che non esiste? Ditecelo al 393 736 6240.

0: Allora, pensa, se vai ad Acqua Splash a Lignano, trovi Waves Pool and Party, Jaracaboa.
1: Bello!
0: Trovi Black Hole, Banzai, Floating Ride, Hanging Slide, Ondulados, Treccia, Multipista, Jungle Ball, Wet Bubble, Krabby Castle, Anaconda.
2: Yes!
0: Trovi Kamikaze.
2: E quindi il Mystic Splash mi stai dicendo che non esiste, eh?
0: Quello te lo devi costruire te, il nuovo
2: Mystic
0: gioco.
2: Splash è quello che vedi a fine
0: allora
2: serata,
0: devi fumarti un cannone e poi fai un tuffo, quello è il Mystic Splash.
2: Complimenti ad Andrea che si porta a casa due biglietti, sappiamo solo che si chiama così, non sappiamo di dov'è né altro, ma vedo che sta rispondendo con calma, quindi complimenti ad Andrea che si porta a casa questi biglietti. Ma attenzione, perché anche domani si giocherà e poi per tutta la settimana,
0: tutti i giorni. Yes. Ma quanti biglietti regaliamo? Scusa.
2: Sacco, non allora, badiamo a spese.
0: Se sono due al giorno per una settimana, a quanto mi pare sono 600 biglietti quelli sono che regali. 10, ma...

0: Records. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Gino se batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Quella alle 9 da un minuto.
10: Super Wella!
8: Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
11: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
12: Anna e Marco!
11: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
12: Una coppia tradizionale perfetta.
11: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
13: Alì migliora la vita.
14: Breaking news. Buongiorno da Umberto Cascone. Tajani torna sullo scontro Spagna-Italia. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, dice il titolare della Farnesina. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei. Roma spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Ancora lontana la fine dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia. Temperature estreme almeno fino a venerdì. Oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale. Messina e Reggio Calabria passano da allerta gialla a arancione e cresce l'allarme per i violenti temporali di calore. Calcio: a Milano è lutto cittadino nel giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attese migliaia di persone. Ci saranno i vecchi compagni e avversari, ma non gli attuali giocatori del Milan impegnati in Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: In my mind.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari.
10: Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Chase
19: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90.

0: di Bob Sinclair con Sophie Ellis Bextor, quella di Murder on the Dance Floor.
1: Allora, ragazzi, sì, me la ricordo, e mi ricordo anche che adesso arriva la fase, quella finale, conclusiva del The Remix Show, l'ultima ora in cui si parla di un sacco di cose, tra cui serie TV, ma prima...
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana. Con nosotros, Edo y Andrea. Esto es The Remix Show.
3: Sono Sister Gloria.

0: state guardando. Quindi nome della serie TV e voto che date a questa serie da 1 a 10. Quattro notizie, una dietro l'altra. La prima riguarda Harry Potter, che arriva il 25 dicembre su HBO Max, ma stanno già probabilmente iniziando a brevissimo la registrazione della seconda stagione. Chiedimi perché?
1: Perché?
0: Perché hanno paura che i bambini diventino troppo grandi e quindi si vede la differenza tra la prima e la seconda. Quindi portano avanti il progetto.
2: Si preannuncia comunque un grande mese di dicembre per uscite di serie TV e film al cinema.
0: Eh sì. Poi attenzione invece, perché la storia di Giorgio Armani sarà raccontata in una serie evento internazionale. Il progetto è stato annunciato da Lux Vide con il gruppo Fremantle dietro e a guidare l'opera ci sarà Ferzan Opspetek, quindi tanta roba. Attenzione invece, su Netflix c'è una serie che è sbucata dal nulla e sta diventando già un piccolo fenomeno. Io non la conoscevo, però sono molto incuriosito perché sta facendo numeri molto belli. Si parla di Ginge, ve la dico com'è scritta: Forze Speciali. Il titolo internazionale è Elite Force ed è un thriller d'azione, quindi una cosa un po' con addestramenti,
1: francese,
0: missioni. Sì, però dicono e ne parlano veramente molto bene.
1: I francesi.
0: No, lascia fa, lascia fa, fanno cose molto belle.
2: Vabbè, allora che facciamo? Chiediamo adesso oppure aspettiamo per...
0: Ma lo chiediamo tra poco.
2: Lo chiediamo tra poco.
3: Attenzione,

0: ancora buongiorno ragazzi, state ascoltando il The Remix Show, questa è la fase del programma in cui si parla di serie TV, lo facciamo tutti i martedì e invece il giovedì si parla di cinema.
1: Esatto, così accontentiamo un po' tutti. Allora, l'ultima notizia invece riguarda Young Sherlock, che sta per tornare con una seconda stagione, o meglio stanno facendo le riprese. Chiedimi dove.
0: Dove?
1: A Palermo.
0: Come a Palermo?
1: A Palermo. Molto bello, serie che vi consiglio di guardare se avete voglia di divertirvi. Ti leggo i titoli che ho visto, che sto vedendo io di recente.
0: Vai.
1: E ti faccio la mia recensione express.
0: Vai.
1: Così che gli ascoltatori possano partecipare poi a questa cosa. Quindi 393 7366240, il nome della serie TV che stai guardando in questo periodo.
0: Beh.
1: E il voto da 1 a 10. Supermarket di Prime Video italiana, sulla scia di The Office e Cloud9
0: Superstore.
1: Molto divertente, mi è piaciuta davvero tanto.
0: Che attori ci sono? Perché per me fa la differenza sapere che attori ci sono.
1: C'è Katia Follesa, c'è Tommy Cassi, c'è uno che faceva Zelig, Alessandro, non mi ricordo il cognome, è molto bravo, che fa il direttore del supermercato. Molto divertente.
0: Ok, perché se c'è Tommy Cassi è molto simpatico.
1: Sempre molto divertente, Muertos SRL, forse a te piacerebbe.
0: Non lo so.
1: Giuro.
0: Spagnola.
1: Vabbè, guarda, l'italiano.
0: So che io sono razzista.
1: Ho capito.
0: Se sono italiano e spagnolo,
1: Le serie di Rovigo, ma dice, ma che non le guarda.
0: Sono l'unico che stamattina non ha detto niente su Rovigo.
1: Amici
0: stamattina
1: di Rovigo, perdonatelo, è così. Better Call Saul l'ho riniziata dopo aver finito Breaking Bad, anche quella sempre molto bella. E la bomba sul volo Panam 103, una produzione inglese che è costata un sacco di soldi, secondo me non sta avendo il successo che speravano. Però quella, se vi piace un po' le indagini e poi collegato al disastro aereo, è voto.
0: Sai cos'è
1: 8,
0: che
1: 9, 10.
0: Io mi sono accorto che probabilmente su di me attecchisce molto meno tutto il mondo dei disastri o comunque delle storie brutte e tristi. Vado più sulle cose leggere, perché per esempio è uscita da un po' questa serie che si chiama Ovunque tu sia.
1: È divertente?
0: No, è una storia seria, è un thriller, ma dicono che sia bellissima. Non mi viene voglia di
1: guardarla,
0: perché dico è una roba triste, gente morta, gente rapita.
1: Allora guarda Muertos.
0: Ma come?
1: Ci sono i morti, però è divertente anche quella.
0: Non lo so, io ci devo pensare adesso.
1: E allora Supermarket.
0: Super Mario, guarda.

0: mio amico Edo, a sto punto venga suonata White Girl Wasted, perché non è un Peter Pan 2000 Heroes stavolta, scusa.
1: Speriamo, parla col DJ, che ti devo dire, io non ho questo potere, c'è un DJ che sceglierà la musica per quella serata e devi parlare con lui.
0: Non vedo l'ora di mangiare gli gnocchi alla San Lorenzo, ma va bene, torniamo a noi, torniamo alle serie TV, che vi state a guardare?
1: Niente, allora Andrea mi ha deluso perché di solito arriva sempre pieno di voglia di raccontare, sto guardando questo, sto guardando l'altro, invece periodo da dimenticare.
0: No, sai cos'è? Ho fatto una settimana in cui ho avuto, non sono stato molto a casa a guardare film o serie TV, sono stato al cinema e quindi ho cose legate a, ai film da raccontare, mi devo fermar lì, cioè oggi va così, giovedì vi faccio una testa così.
1: Vabbè,
0: sui film.
1: Allora segno la giustificazione per oggi se no mi togli giustificazione.
0: Vabbè, dai.
1: Allora c'è un ascoltatore che dice: io sto rifinendo, quindi sta facendo il rewatch di Blindspot, e si comincia invece con Lioness 3.
0: E no, leggi alla fine, leggi l'ultima parola.
1: No, l'ultima non serve. Poi andiamo da Christian, che sta iniziando, appena finito anzi di vedere, House of Guinness, la storia appunto dei fratelli della Guinness, i figli del proprietario, che poi alla morte del proprietario devono spartirsi l'eredità, non solo immobiliare ma anche economica e quindi anche dell'impresa. È molto bella, l'ho iniziata già tre volte, poi la mollo.
0: E allora non è tanto bella.
1: No, ma perché d'estate prendo sonno a guardarsi robe, quindi non riesco, però per l'inverno devo recuperarla perché me ne hanno parlato tanto bene. Infatti l'ascoltatore Christian dice voto 7 all'8, adesso invece sto vedendo Lupin, voto ma 6 al 7.
0: Edo, vale se sto guardando dei film a pezzettini?
1: Quindi no, è una serie di... no,
0: scusami, però se la guardo a pezzettini è una serie per me.
1: Elenia, Giacomo e Mattia, che flexano le loro ferie dicendo si va al mare, noi abbiamo appena finito Berlino e la dama con l'ermellino.
0: Cos'è, tutto in rima?
1: Bellissima, ci è piaciuta. Ragazzi, io sto facendo invece un rewatch di The O.C., non potete capire.
0: Posso capire, invece, posso capire benissimo. Io sono proprio
1: quanta nostalgia
0: figlio,
1: che
0: un
1: c'ha.
0: Un figlio di O.C., di Seth Cohen.
1: Hai bestemmiato?
0: Cosa c'entra, scusa,
1: bestemmiato?
2: Peter

0: che dice: ciao ragazzi, ieri ho iniziato la seconda stagione di Avatar, la leggenda di Aang, su Netflix. Terza puntata, sembra sia sulla buona strada. Ma ce lo confermano in tanti che hanno detto che gli appassionati è andata molto bene anche la seconda stagione.
1: Io avevo cominciato a guardarlo perché ho approfittato di un viaggio in un interminabile in autobus per guardarla, ed effettivamente era molto carina. Poi ho mollato perché mi sono accorto che forse dentro l'autobus era bella. Una volta a casa,
0: non era più bella.
1: Cioè, no, quando avevo tutte le comodità del mondo che potevo scegliere, allora non mi è più tanto piaciuto.
0: Un'altra ascoltatrice invece dice: ragazzi, ho appena finito di guardare la miniserie Oasis.
1: Qual è?
0: Poi è una roba spagnola molto leggera, ma ti tiene incollato. In realtà parla di una scomparsa di una donna da un resort di lusso. Sono tutti lì e
1: Oasis
0: poi
1: Resort.
0: Tutti sono appunto sospettati. Roba spagnola alla elite, secondo me, però vedo che piace.
1: Vabbè, allora ragazzi, grazie mille di averci raccontato un po' le serie TV che state guardando in questo momento. La rubrica delle serie TV torna martedì prossimo.
0: Noi invece tra pochissimo con i servizi in camera.
1: Voilà, quindi servizi in camera dell'ultimo secondo, 393 7366 240. The

0: go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli €499.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Bad Donna, il make up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
11: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto. È il momento della festa anni 90 2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto. Peter Pan 90210 a San Fermo. Redondesco, Mantova.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: una canzone che, boh, magari avete cantato per tantissimi anni storpiandola, perché un tempo si potevano cantare le canzoni tranquillamente sbagliando le parole, poi hanno cominciato a giudicarti quando
1: mamma
0: lo facevi.
1: Mia, mamma
0: e quindi
1: mia.
0: Questa era Grigiri Wiri.
1: Esatto, Grigiri Wiri. Io dico ancora così, non credo sia un problema. 1997 sulla di Peter Pan, praticamente 30 anni dopo, salutiamo quelli del 97 che l'anno prossimo faranno 30 anni, sia
0: no,
1: amici
0: no, no,
1: miei,
0: no, no,
1: anche voi l'anno
0: no,
1: prossimo no, farete il cambio.
0: No, a casa mia, quelli del 97 se ci hanno tanto hanno 24 anni.
1: E invece ne hanno tanto, quasi 30. Al telefono con noi c'è una che compie gli anni, sentiamo chi è.
2: Servizio in camera vera.
0: Graziella, buongiorno Graziella.
3: Buongiorno.
0: Ciao,
3: buongiorno.
0: Come stai?
3: Ciao.
0: Graziella?
3: Bene, sto benissimo.
1: Oh, bene, abbiamo già spoilerato che oggi è il tuo compleanno, quindi intanto auguri, super auguri.
3: Grazie, grazie.
0: Anche perché ci hanno detto che sei una ragaz, cioè che ascolti Radio Peter Pan, che ascolti
3: sì,
0: il programma del mattino.
3: Sto ascoltando anche adesso.
0: Sei una grande Graziella e questo è un po' sintomo anche del fatto che tu sia una ragazzina in realtà.
1: Sì.
0: Cioè,
3: infatti io sono una ragazzina molto, mi sento molto giovane dentro, sono abbastanza attiva, sportiva, faccio tante cose.
0: Brava,
3: quindi.
0: Brava, hai capito. Ma si sente anche dalla sempre. Voce comunque, Graziella, brava.
3: Non mi fermo mai, mi dicono sì in tanti che non mi fermo mai, insomma.
1: Brava, e non farlo mai allora. Ci hanno detto che sei una vera ragaz che ogni giorno segui Radio Peter Pan che ti vogliono dire, che le vogliamo un mondo di bene, speriamo di regalarle un sorriso attraverso la vostra voce. Ancora tanti auguri da parte di Orlando e Anna Chiara.
3: Che sono i miei grandissimi figli, i miei amori della mia vita. Perché senza di loro non sarei, cioè, non vivrei.
0: Vuoi dir loro, vabbè, a parte che hai già detto sufficienza per ringraziarli.
1: Anche loro ascoltano la radio?
3: Sì, sì, sì,
1: anni,
3: sì.
1: Una famiglia di ragaz abbiamo.
0: Sì. E allora guarda, di dove sei, Graziella?
3: Di Povegliano.
0: Di Povegliano, beh, qualche volta capitiamo da quelle parti lì. Dobbiamo vederci.
1: Infatti.
0: La prossima volta che siamo da quelle parti, Graziella passa a trovarci.
1: No, veniamo noi a cena da te.
3: Tanto
1: prima.
3: Venirvi anche a trovare Castelfranco Veneto, però. Devo trovare il tempo, sempre
0: da
3: mettersi in.
0: Vabbè, ma no, ma guarda. Vai tranquilla. Che
1: veniamo noi a cena, non ti preoccupare, allora, ci organizziamo.
3: Ok. Abito in campagna.
1: Ecco, che bello,
0: perfetto.
1: Beata te.
0: Ancora tanti auguri, Graziella, e ci sentiamo alla prossima,
3: allora,
0: ok?
3: Grazie mille anche da parte dei miei figli, vi voglio un mondo di bene.
0: Vi salutiamo, a presto, un
3: grazie
0: bacione.
3: Grazie mille, grazie mille.
0: Ciao cara, ciao ciao. The Renegade Master. D4 Damager. Power to the people. Back once again. Will the Renegade Master.

0: Regaz, state sempre ascoltando il The Remix Show. Questa è la fase finale del programma, pochi minuti. Perché hai preso un torcione e lo stai puntando in faccia? Scusa,
1: ho
0: Edo.
1: Sotto il tavolo una ring light, ho detto accendiamo.
0: Non serviva, non serviva. Comunque c'è l'ultimo servizio in camera del giorno.
2: Servizio in camera del
1: Giada.
0: Ciao Giada. Come
1: che
0: stai?
1: Che bella voce che hai, Giada.
3: Grazie.
0: Molto una bella voce, effettivamente, ma poi è la voce della gioventù. In questo caso, abbiamo letto quanti anni compi oggi.
3: 24.
0: Ma vai a cagare, dai.
1: Già. Grazie Giada, buona giornata, alla prossima.
0: No, auguri. Auguri di buon compleanno da parte nostra e in particolare da chi ci aveva mandato un messaggio
1: dicendo: sono veramente felice di avere accanto una persona così unica, le voglio un bene infinito, tanti auguri di buon compleanno, un saluto dalla sua best friends Aurora.
3: Grazie mille. Grazie.
0: Allora,
3: per il messaggio.
0: Con l'Aurora, quando è che vi vedrete per festeggiare il tuo 24esimo compleanno?
3: Allora, mi ha fatto già una sorpresa ieri sera, quindi abbiamo già fatto la mezzanotte.
0: Ah, bello! Che avete fatto ieri sera?
3: Mi si sono palesati in casa col vino e gelato.
0: Bello,
3: sorpresa,
0: bravi.
3: Top.
0: Vino e gelato, bravi. Poi. Un abbinamento.
1: Mamma mia, buono.
0: Sì. Cioè, sì. Come si fa? È come io che vado a fare la spesa che prendo, non so, ammoniaca e il salame. Cioè,
1: buono,
0: che mi dicono proprio, ma che prendi?
1: Sì, poi per condire il salame è perfetta.
0: Esatto.
1: L'ammoniaca. Senti Giada, allora dai, martedì quasi siamo verso Ferragosto, il 4 di agosto, perciò c'hai delle belle settimane per festeggiare il tuo compleanno, perché adesso a 24 anni si festeggia per settimane intere.
0: Certo, hai il fisico per festeggiare.
3: Esattamente.
0: Beata te Giada. Bene, allora adesso ti lasciamo alle tue cose, la tua mattinata che è dedicata a cosa?
3: Non lo so, so che deve arrivarmi una visita da non so chi e
1: ma che madonna, ma quante robe fai?
0: Ma poi una vita misteriosa, non so.
3: Quante robe mi fanno fare?
0: Beh, allora ci racconterai se ti andrà già dai prossimi giorni.
3: Assolutamente.
0: Allora, ancora tanti auguri e ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao Giada.
3: Grazie mille.
0: A presto. Ciao cara, ciao.

0: Vabbè, come ogni giorno all'interno del The Remix Show si è parlato di molte cose. Abbiamo parlato di riunioni, assemblee scolastiche, un po'. Di cos'altro abbiamo parlato, Edo?
1: Abbiamo parlato del Como. Abbiamo regalato i biglietti per l'Aqua Splash. Abbiamo ricordato un po' di appuntamenti di Radio Peter Pan di questa settimana, ma ce ne sono tanti altri.
0: Certo.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Mercoledì 5 agosto c'è il 90210 in Piazza Aurora Jesolo, ne abbiamo già parlato prima, abbiamo già parlato anche del The Remix Show Live che arriva a San Lorenzo, alla ai festeggiamenti di San Lorenzo a Rovare in provincia di Treviso, ma venerdì 7 agosto c'è anche il 90210.
0: Sì, perché torna alla festa di San Fermo, dove tra l'altro ci andrò anch'io paio di settimane più tardi. Troverete in console Marco Baxo e Lady Ellen e ovviamente l'animazione del Peter Pan 90210.
1: Sabato 8 agosto Peter Pan Impatto alla festa dei giovani di Cavaglià, a Biella dalle 22 in console Andrea De Luca, Francesca Voice con special guest Matt Joe che le suona leggerissime.
0: Esatto, e salutiamo Matt Joe che è un ragazzo. Ci sarà il Peter Pan 90210 anche alla festa dell'Assunta di Vigonovo, che non è quella in provincia di Padova, è Vigonovo di Fontana Fredda,
1: provincia di Pordenone.
0: In console dalle 21:30 DJ Maxwell e Lady Ellen.
1: Pensa che hai detto che saresti andato qualche settimana dopo, invece ci vai domenica, quindi alla festa di San Fermo Redondesco venerdì il 90210, domenica 9 agosto invece il Peter Pan Tecno Impatto
0: e
1: con
0: poi
1: Andrea Nordio e la nostra amica Sister Gloria.
0: Ma attenzione che c'è anche il performer Mr. Selfish,
1: molto bravo, è stato con noi a Jesolo.
0: Certo, ci sarà anche la diretta di Radio Peter Pan che torna al Baia Blanca di Porto Santa Margherita a Caorle dalle 10 del mattino con Angelo PA1 e Joe.
1: Questi un po' di appuntamenti per questa settimana. Ovviamente se avete perso qualche pezzo per strada, volete scoprire qualcosa in più, dal sito peterpan.it alla sezione eventi o dall'app alla sezione eventi trovate tutti questi che abbiamo detto e anche tutti quelli a venire nei mesi successivi.
0: Esattamente, adesso invece tre dischi dagli anni 2000 con in console Marco Boffo.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Ah, però il nostro Marco Boffo in the mix, come bravo, le ha suonate.
3: Bravo, bravo, ed effettivamente è sempre bravo così, perché anche sì, quando lo vediamo dal vivo suona che è bravissimo, vero?
2: Bravo sempre, bravo, bravo. Boffo, bravo, esatto, bravo, bravissimo, bravo anche il Joe che arriva adesso con la Generation.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Ci sentiamo domani mattina dalle ore 7.
2: Alle 7? Così sì, presto? Anche domani mattina?
3: Alle 7.
2: Anche ad agosto.
3: E prima di noi sai chi c'è?
2: Chi c'è?
3: Nessuno.
2: Sì, oh, c'è

0: Sport.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 9210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 9210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 9210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Giro se batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock 10-1, taglie che c'è la generation.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer.

Buongiorno, buongiorno amici, buon martedì, quella che sarebbe la giornata più complicata della settimana. 4 agosto 2026, 5 minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Generation. Quella che sarebbe la puntata più complicata della settimana, la giornata più complicata della settimana. Ma tanto a noi che ci frega, siamo in ferie. Ho deciso di viverla così quest'anno. Il mese di agosto, anche se stiamo lavorando, anche se siamo in azienda 8 ore al giorno a fare, disfare, così, bisogna pensare di essere in vacanza, la vivi meglio, te lo giuro. Tu pensa, a quest'ora, se fossi in vacanza, 10:06, ti sei appena alzato, stai scendendo nella hall dell'albergo, ti dirigi al refettorio e trovi il ben di Dio da mangiare, brioche, caffè, colazione salata, quindi affettati, formaggi, le uova, i muffin, le crostate, tutto già pronto, ma soprattutto tutto gratis. Quanto bello è quando è tutto gratis. Quanto bello è quando è tutto free. E allora...

0: pensi di essere in vacanza, la vivi più serena. Icona Pop, Ultranate, You're Free. Quando sei in vacanza sei libero di godere del tuo tempo, di fare quello che vuoi, di dire ma sì, ma è andata così, ma sti cazzi. Inizia la Generation, dai, e buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione, no.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza! Anche la nuova di Axwell, che si chiama Whatever Turns You On. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova puntata della Generation, quella del martedì. L'ho detto, tendenzialmente sarebbe la giornata più complicata della settimana, ma siamo ad agosto, siamo tutti in ferie. Se con la testa inizi a ragionare così è tutto più leggero, non è vero, non è vero. Ma crediamoci, se ci crediamo, se fossimo in ferie, lo dicevo un attimo fa, a quest'ora scenderemo nella hall dell'albergo, vai nel refettorio, c'è la colazione all you can eat con il dolce, col salato, con le crostate, con i muffin, col prosciutto, con le uova, con il latte, con i cereali. Secondo Max non è così, scrive: alle 10 non trovi più nulla, sono già passate le locuste. Non rovinarmi la mia fantasia, Max, me la stavo godendo. Quanto bello è quando è tutto gratis. Sono queste le parole che ho utilizzato per ricollegarmi poi a quella che è la domanda del cavolo con due Z, perché ieri sera abbiamo fatto grande festa per il compleanno del direttore Marco Baxo, non solo direttore di Peter Pan ma anche di Belle Monella, e quindi abbiamo fatto grande festa con lo staff di una e dell'altra radio. È offerto tutto lui, quindi quanto bello è quando è tutto già pagato e quindi vai di spezzinare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1000 spritz, le pizze, i prosciutto, anche lì come se fosse la hall dell'albergo. Da qui domanda del cavolo con due Z veramente che ti lascia libertà: quanto bello è quando puntini puntini puntini, completa la frase, dai, pensaci, ma soprattutto ditecelo.

0: quella degli Another, Talk to You, Jupiter Pan. Sì, bella, bella, bella, inizia a puzzare, però la ascolteremo fino a dicembre. C'è la Generation, ciao, io sono Joe. Sono d'accordo con Gabriel da Vicenza che scrive: Joe, il mio mantra è: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che è gratis. E vedi allora che la roba del buffet, c'è lui che cerca di rovinarmi il sogno, ma il buffet in albergo è tutto gratis.
1: La colazione buffet è tutta gratis.
0: Sì.
1: L'hai già pagato in anticipo quella roba, non preoccuparti.
0: No, non è vero!
1: È solo una bella illusione. E per questo bisogna mangiare tutto quando si va a questi buffet.
0: Almeno su questo siamo d'accordo. Bisogna approfittare finché ce n'è, finché hai spazio nello stomaco. Puoi fare anche i furbi, incartarsi qualcosa e metterselo via per dopo. Quanto bello è quando è tutto gratis. Sono partito da questa frase e vi ho chiesto di continuarla. Quanto bello è quando, c'è Giulia che scrive, quanto bello è per una donna, soprattutto d'estate, arrivare a casa e per prima cosa togliersi il reggiseno con annesso. Ah, ho staccato anche un cursore del mixer per fare ah, porca miseria. Quanto bello è questo venerdì!
2: Mitico Joe, quanto bello è quando venerdì è l'ultimo giorno di lavoro e coincide con l'evento di Radio Peter Pan alla Sagra di Rovere.
0: Ah sì, eh.
2: Gnocchi da San Lorenzo, quattro salti e da sabato ferie. Poesia, poesia, poesia pura proprio. Poesia.
0: Bellissimo. Poi lui è anche contento perché torna al Betz in pista, sperando che non faccia cagate, parole sue. 393 7366 240 e te che dici?
3: Peter Pan,

0: originale era quella degli Star Sailor, ripresa dagli Offenbach, diventa Four to the Floor. Il titolo è rimasto lo stesso in realtà. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Domanda del cavolo con due Z, in realtà è un completa la frase del cavolo con due Z. Quanto bello è quando? E alla fine le derivazioni sono tante. Quanto bello è quando?
1: Quando arriva venerdì sera.
0: So?
1: Guardi l'ora, sono le 17:30, hai già finito il lavoro, non devi pensare al giorno dopo, pensi solo ad andare a far serata.
0: Mamma che bello.
1: A bere, a divertirti, e il giorno dopo la cosa più bella, stare a letto quanto vuoi.
0: Non tornare di nuovo al lavoro, ma tanto siamo in ferie, abbiamo stabilito che siamo in ferie tutti sto mese. Quanto è bello quando fai un lavoro che ami e lunedì non sanno più di lunedì. Questa roba è incredibile. Secondo me vale solo per un periodo della vita, cioè all'inizio, quando ti sei approcciato a quel lavoro lì, dopo un po' il lunedì è lunedì. Sono molto d'accordo con la Fra che scrive: ciao, quanto è bello l'autunno-inverno, ti sei fatto una bella doccia calda, metti il pigiama pulito e hai pure cambiato le lenzuola. Ma che bello è quel contesto lì.
2: Quanto bello è quando riesci a completare i tuoi obiettivi, nel mio caso può essere soldi, macchine, moto, o nel caso di qualcun altro, qualche altro obiettivo.
0: È bello? Perché non si può dire che è brutto quando completi la tua missione e raggiungi il tuo obiettivo, però poi devi trovare qualcos'altro da fare, devi porti un altro obiettivo, se no che stai lì, panciolle. 393 736 6240. Quanto bello è qua.

0: capito che suoni orientaleggianti. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA. Il remix è quello di 26. State ascoltando Radio Peter Pan e si parla di quanto bello è quando. Poco fa Ricky diceva: quanto bello è quando raggiungi un obiettivo che ti sei posto. Dicevo sì, è bello, però poi devi trovarti un altro obiettivo.
1: Gio, è vero che dopo che ne hai completato uno devi trovare un altro obiettivo, però come si dice in Veneto, figa sky e cavai non gli basta mai.
0: Detto elegantissimo, aggiungerei. Però sai cosa? Sentivo un'intervista a Warren Buffett, che probabilmente è una delle persone più ricche del pianeta Terra, che adesso finge di essere un grande saggio, finge perché poi pieno di soldi, facile parlare da quella posizione, però lui sosteneva che se uno non è felice con $100,000 in banca, non è felice neanche con 5 milioni di dollari in banca, perché c'è una cifra, c'è una quantità di denaro che ti può essere sufficiente. Poi lascia fare che lui ha dei miliardi in banca, io non ho nessuna delle due cifre, quindi non lo so dove sia la verità. Tant'è, fra poco chiudiamo questa storia, quindi quanto bello è quando, puntini puntini, poi l'oroscopo e il GR sti cazzi.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
8: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Minchiomariano.it. Il Peter Pan Impatto.
10: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
11: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto, è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: correva l'anno 1992, Boris Dugloshe. Keep pushing, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, ciao, io sono Joe. C'era una frase del cavolo con due Z oggi, più che una domanda da riempire, da completare. Quanto bello è quando? C'è Massimiliano che è un papà che ha vissuto questa bella situazione.
1: Quanto bello è quando prenoti una vacanza, sì, a Maiorca per cinque persone, due camere, prendi la mezza pensione per cercare di risparmiare, poi arrivi lì e ti ritrovi che c'è stato un problema su una camera, ti spostano fronte mare e per scusarsi ti regalano il all inclusive per tutti e cinque.
0: Che cool.
1: E eravamo io e la mia compagna e tre figli, ok, dove i due maschietti più grandi mangiano come anche i chiodi e sapere di dire andate e sfogatevi, è tutto pagato
0: come l'eternità.
1: Che figata. Ciao Joe, ciao Generation, sono Max da Carbonera ed è successo proprio quest'anno.
0: Grande, ma queste sono robe belle perché poi non te l'aspetti. Poi c'è Lorenzo che dice quanto bello è quando finisci di irrigare i vigneti e vai a casa, sicuramente quando hai finito il tuo compito e puoi goderti qualche ora di relax. Ciao Joe, quanto bello è lavorare in officina solo in due persone, non c'è nessuno che ti rompe le balle, tutti gli altri sono in vacanza. Beate loro, saluto da Abby e Luca. Ciao ragazzi, buon lavoro. Chiusa questa storia, un paio di dischi, c'è l'oroscopo. Chi va bene oggi, chi va male?
2: Attenzione!

0: Lego Woman su Peter Pan. Ciao Joe, quanto bello è cercare di far partire una moto nuova per problemi elettrici dalle 20 a mezzanotte. Spoiler, non ci siamo ancora riusciti, ma siamo vicini alla soluzione. Allegano foto, loro tutti indaffarati a cercare di sistemare, capire qual è il problema.
1: Che bello era quando tornavo da Matilda con questa canzone. Mamma mia!
0: Mamma mia, che si riferisce al disco di prima, quello di Boris Dugloss. Keep pushing, bello.
2: Che bello è quando ti arriva lo stipendio.
0: Vero?
2: Prima di cominciare a pagare mutuo, rata, macchina, bollette, università, scuola, libri, scarpe.
0: Pensa se avesse anche meno tasse sopra.
3: Ciao Gio!
0: Ciao!
3: Quanto bello è che da oggi sono in ferie e vado a pescare!
0: Non ti dico buona pesca, però te lo dice l'oroscopo. Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, che sarebbe la giornata più complicata della settimana, ma per alcuni segni è in discesa, tipo l'Ariete, il Toro anche va bene, i Gemelli pure, il Sagittario e l'Acquario. Questi quelli che se la ridono sotto i baffi, ma anche in maniera abbastanza rumorosa, come hai sentito. Gli altri non citati, malino.
4: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: A meno che, rullo di tamburi, tu non sia uno dei due segni principali, i migliori o i peggiori. Partiamo dai più fighi di oggi col bototto in pagella. I the best sono quelli del Leone. Data odierna 0408-2026, somma le cifre che la compongono e ottieni 22. In numerologia è l'archetipo del grande costruttore, rappresenta la

0: Capacità di trasformare i grandi sogni astratti in realtà materiali concrete, solide e durature. Non a caso era il numero di Diego Milito, colui che ha trasformato il sogno in realtà. Sogna e realizza una doppietta in finale, i più fighi sono quelli del Leone.
1: Un ottimo lavoro.
0: Come Milito.
1: E non grandi. Applaudo con ironia.
0: Peggiori quelli del Capricorno, male.
2: Oddio! No, Dio, ti prego, no!
0: Capricorno,
2: no!
0: Male.
2: No! No!
0: Capricorno peggiori della classe.
3: Peter Pan, estate!

0: regine. Prima Lady Gaga, poi Madonna con Dance Theria. State ascoltando Radio Peter Pan. C'è Matteo che scrive: ciao Joe, quanto bello è quando puntini puntini arrivi a casa la sera e ti bevi una bella birra fresca. Sì, ma si può far di meglio, come scrive Mirko. Quanto è bello tornare a casa dopo una giornata incandescente e bere una bella birra ghiacciata. È molto diverso. Tanto noi siamo in ferie, possiamo berla adesso la birra.
1: GR sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì raccolte nelle ultime 24 ore. TGCOM 24, caos mondiali. Infantino chiede aiuto a Trump per non perdere la presidenza FIFA.
1: E sti cazzi.
2: Donald, mamma, non vogliono più farmi fare il presidente della FIFA, aiuto.
0: La Repubblica si collega alla precedente, descrive la sportività di Trump. Trump vince il torneo sul suo campo da golf e dice: ho talento, ma per alcuni la pallina è telecomandata.
1: E sti cazzi.
0: E pare che si muova un po' così, sembra. Gazzettino.it, bar ostaggio di una bambina di 2 anni, i titolari esasperati dichiarano: ci lancia spazzatura dalla terrazza.
1: E sti cazzi.
0: Porca miseria, sti bambini. Fanpage, ruba 18 cioccolatini da una villa Grosseto, ladro condannato a 1 anno e 9 mesi di carcere.
1: E sti cazzi.
0: 18 cioccolatini. La Repubblica, il meme più famoso del mondo, potrebbe diventare presidente d'Ungheria, ma per davvero.
1: E sti cazzi.
0: Non è comunque il nero di WhatsApp, ve lo dico. Questa da Fanpage, il rapper Clementino cade dal palco durante il concerto a Ischia.
1: E sti cazzi.
0: È Clementino, ma è caduto come una pera cotta. Ah. Chiudiamo con Repubblica che si domanda: non percepite anche voi un paese sempre più rimbambito?
1: E sti cazzi.
0: Certo, a partire da me stesso.

0: Angel, Move Into The Sun su Radio Peter Pan, e chiude la prima ora della Generation. C'era questa che faceva parte come notizia del magico mondo del GR sti cazzi, però per tempistica non c'è stata dentro. Ma mi permette di porvi una domanda mentre c'è la pubblicità. Fanpage titola: l'ultimo inganno del ciclismo femminile, due punti, il reggiseno imbottito per avere vantaggi aerodinamici. Hai capito? Quindi si mettono, cioè in realtà, come l'ha raccontata loro, sembra che si mettano due poppe così. In realtà è una sorta di gomma piuma che ti permette, una volta incurvato in avanti sulla bici, di avere un vantaggio aerodinamico e quindi l'aria ti aiuta in discesa. Però voglio dire, è una roba talmente minima, credo, nella pedalata, che se qualcuno ne sa di più. Ma soprattutto la domanda con la quale voglio lasciarvi è: le signorine prosperose hanno dei vantaggi o hanno più svantaggi?
1: Lo è donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Radio Peter Pan.
8: Non si batte. È troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11:02, c'è il meteo.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Qual è la coppia perfetta?
11: Io e te.
10: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
11: Una coppia sveglia per il mattino.
10: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
12: A lì migliora la vita.
9: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi, e le temperature massime che si manterranno roventi con calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, e specie in pianura e nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche 36-37 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: Si chiama Too Cool To Be Careless, il disco di Pousa, da non confondersi con i Bausa, che hanno una pronuncia quasi simile. Lui si scrive Pabza e si legge Pousa. Loro, quelli di Magnetic, si chiamano Bausa ma si leggono Bousa, quindi un po' si assomigliano. State ascoltando Radio Peter Pan, ciao, io sono Joe, seconda ora della Generation, quella che normalmente sarebbe con Emma Rossato, che torna esattamente fra 7 giorni, come una minaccia, come se fosse The Ring. Però vedi che quelli di Trebi Meteo sono stati molto carini, che mi hanno mandato Sofia Inglese. Sofia Inglese, cercatela su Instagram, Sofi con la Y, Sofi English con la I, Sofi English, ditele che vi ho mandato io. Che a proposito di meteo, c'è questa notizia di Sky TG24 che mostra un video di quello che è accaduto in Cina, un doppio arcobaleno sulle montagne di Huangshan, che però non mi pare un fenomeno naturale ormai così raro, si vede abbastanza, ma mi ha fatto tornare in mente che agli albori di YouTube c'era un tizio che aveva pubblicato un video nel quale vedeva e rimaneva sorpreso da un doppio arcobaleno.
1: Oh my gosh, oh my God. It is a double rainbow. Oh, I cannot believe it.
0: I cannot believe it. Non ci posso credere. Poi dava di matto e qualcun altro, perché all'inizio si poteva fare un pochettino tutto sul web, ci aveva fatto una canzone col vocoder ed era diventata una hit.

0: Pit, Partenope. Oh, Merck & Cremant sono sinonimo di garanzia. Ho avuto la fortuna di conoscerli, ve l'ho raccontato anche qualche volta insieme ad Angelo PA1, che li abbiamo portati alla stazione dei treni, gli abbiamo dato un passaggio, una roba molto fortuita. Ma sono dei ragazzi molto umili, molto semplici, è raro trovare delle persone così alla mano. E ci hanno raccontato con semplicità come fanno a creare le canzoni, come se fosse una ricetta facile, e di fatto non lo è. Senti qua, è un paio di giorni che mi trovo di fronte a notizie del genere e ho deciso di riassumerle in questa parte dell'Along the Broad. Pare che la Gen Z colleghi direttamente i soldi all'amore. Se non hai abbastanza soldi non puoi trovare il vero amore. Niente conto in banca, titola il Fatto Quotidiano. Niente amore, perché la Gen Z ha smesso di credere nel vero amore. In realtà tutto parte dagli Stati Uniti e pare appunto che il 51% dei giovani della Gen Z non spenda nulla per appuntamenti romantici, preferendo uscite a costo zero, evitando del tutto le spese di dating. Ho trovato un approfondimento sul New York Times che parlava di questo. Pare che, ed effettivamente è costoso, un primo appuntamento, ma tipo vai al ristorante, non è che fai robe speciali, poi fra mance, taxi, cose così, un primo appuntamento negli Stati Uniti può costare circa, media, $190, comprende cena, bevande, trasporto, altre spese. E quindi adesso stanno virando, tornando, vedi, alle vecchie abitudini, passeggiate nei parchi, caffè invece di cena al ristorante, picnic, musei gratuiti o eventi a basso costo, attività organizzate in casa, tutto bello, se non che poi le influencer vogliono quelli col grano.
1: Peter Pan, estate!

0: Muove Joe, Malagie, su Peter Pan c'è chi scrive zio Joe, ma io non sono tuo zio. Ma quanto è brutta sta canzone, non la sopporto più quella che fa Malagie. Non fa Malagie, Maladie, che in francese è Malagie. Su Peter Pan c'è la Generation, comunque potete esprimere la vostra opinione liberamente, cioè sentite, se una canzone non vi piace, premete il tasto non mi piace, se invece vi piace premete il tasto bella questa canzone, mettila più spesso, siete liberi di farlo come siete liberi di lamentarvi. Se
1: Joe, scusa per la sbandata di argomento, so che non c'entra niente, ma volevo cogliere l'occasione per dire ai camionisti che so che stanno lavorando, fai, so che sono obbligati ad andare piano e tutto quanto,
0: sì,
1: ma se il limite è 90
0: però,
1: e tu vai a 50 non mi rompi le palle, quindi se stai un po' più a destra io posso sorpassarti, no?
0: Non t'arrabbiare, che siamo in vacanza, dai, è agosto, siamo tutti più sereni. Altra questione è legata a un gioco che avete sentito ieri fare in onda da Edo e Andrea Nordio, quello con Cadoro, che va completato di giorno in giorno con dei pezzi. E quindi qualcuno mi dice: Joe, l'hai già fatto il gioco della Cadoro? Non ancora, fra poco. Pronti col taccuino ad appuntarvi cosa adoro io.
2: Peter Pan.

0: Da 2005 le Pussycat Dolls, Doncha, state ascoltando Radio Peter Pan e certo che siete proprio in astinenza da sfogatoio. Non è in onda da un giorno e già siete tutti incazzati.
1: Allo scienziato che vuole sorpassare i camion perché gli rompiamo le palle. Sì. Prova te a fare i 90 all'ora con un tot di quintali il camion pieno e vediamo quanto lingua lunga che c'hai.
0: Hai capito? Questo era il più soft, fra, ho deciso di mettere lui giusto per... Sai chi non è in astinenza da sfogatoio? Fedro, si sta godendo le vacanze ma di brutto proprio.
2: No, vabbè, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.
0: Noi a Peter Pan adoriamo le cose di qualità ed è per questo che il nostro gioco ve lo porta Adoro Cadoro, il nuovo modo di vivere la spesa, perché quando trovi proprio quello che volevi, lo adori subito. Il gioco è Oggi io adoro, ogni giorno gli speaker di Peter Pan vi diranno cosa adorano e venerdì vi chiederemo proprio il riassunto, cosa adoriamo tutti noi di Peter Pan. Il primo che azzecca tutti i prodotti e chi li adora, quindi appuntatevi nome dello speaker e prodotto, vincerà un buono spesa Cadoro da 100 euro. Ieri Remix vi hanno detto cosa adorano loro. Io invece adoro entrare in gastronomia e trovare salumi, formaggi, piatti pronti, preparati con ingredienti selezionati, quelli che ti fanno fare bella figura anche quando hai pochissimo tempo. Quando mi chiedono al banco che faccio, lascio? Io faccio finta di niente e lascio che piova salume a fette. Scoprite domani cosa adorano Alice Fassina e Fede all'interno di Peter Pan a manetta, quindi fra le 13 e le 15. Poi quello dopo, poi quello dopo ancora. Ora, e venerdì facciamo il resoconto.
2: No, vabbè, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro. Radio Peter Pan.

0: David Guetta, Sad Girls. State ascoltando Radio Peter Pan. Vedi, lui secondo me non ha capito benissimo il gioco.
1: Adoro la birretta fresca dopo il lavoro.
0: Anch'io, per carità, fa pure rima, fra le altre cose. Però il gioco è che ti devi appuntare quello che piace agli speaker di Peter Pan. Tipo, io ti ho detto un attimo fa, scriviti Joe adora salumi e formaggi, ok? Ieri non si dovrebbe fare, ti dico quello di ieri, non si dovrebbe fare. I remix, la pizza. Domani Alice e Fede ti diranno cosa adorano loro. Poi dopodomani te lo dice un altro programma e poi un altro programma ancora. Venerdì devi fare tutta la raccolta. Il primo che risponde correttamente al programma in questione si porta a casa il buono da 100 euro, buono spesa, mica male. Fra poco torniamo per la seconda parte della Generation.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Forever Fun. Forever Summer.

0: Justin Wellington, Small Jam, Aiko Aiko, il remix è quello di Franco Lippi, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Simone durante la pubblicità mi ha mandato un messaggio con video allegato e scrive: Joe, ma anche il computerone oggi è rallentato dal caldo, il mio mi sta facendo venire il latte alle calcagna, sta realizzando un foglio Excel ma fa fatica a rispondere. Ciao computerone.
1: Ciao Joe.
0: Te sei rallentato?
1: No.
0: Sei pronto? Reattivo? Anche perché fra mezz'ora c'è la sala giochi, prima però c'è un dilemma, senza Emma quindi è solo un deal. Parto da una notizia, in realtà delle dichiarazioni di Enrico Papi riportate da alcuni giornali oggi. Ha rilasciato queste dichiarazioni: davanti alle telecamere ci vogliamo tutti bene. Poi arrivano le coltellate alla schiena, nessun amico vero. Quindi fondamentalmente quello che racconta lui è che nel mondo dello spettacolo tutti si stanno sui maroni, tanto che lui ha deciso di lavorare con sua figlia, Rebecca Papi, non solo in radio, nel suo programma radiofonico, hanno fatto l'esordio insieme, quindi lavorano insieme, ma lei gli fa anche da consulente, come ha raccontato poi a Verissimo. È appassionata del mondo dello spettacolo, Rebecca, la figlia di Enrico, lo segue da molto vicino, gli dà un po' di delucidazioni, di consigli sulla comunicazione strategica e sulla gestione della sua immagine pubblica nei social. E quindi da qui il dilemma della prossima mezz'oretta: lavorare con mamma o papà, sì oppure no? 393 736 240, che ne pensi?
2: Peter

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Correva l'anno 2015, Enrique Iglesias, Noche y de Día. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è Matteo che ha individuato una notizia. Vedi, io non lo sapevo. Mi ha scritto: ma quindi Linda Pani dopo due edizioni lascia il ruolo di professoressa dell'eredità? Guarda che torna. Gli ho chiesto dove l'avesse individuata questa informazione e Libero Magazine effettivamente parla di sta cosa. Cambio in vista l'eredità dopo due anni. Greta e Linda si preparano a lasciare il ruolo di professoressa e la Rai ha ufficialmente aperto i casting per trovare i volti sostitutivi. Ehi Gabby, non so niente, non credo che torni, non so niente. Torniamo al dilemma invece, dai che è appassionante. Stavamo parlando di Enrico Papi, che ai media ha dichiarato: occhio che nel mondo dello spettacolo ci odiamo tutti, sembriamo tutti amici e poi di fatto appena si spengono le telecamere ci tiriamo le coltellate, motivo per il quale ha scelto di lavorare con sua figlia, perlomeno in radio, sua figlia Rebecca, che insomma se l'è portata nel suo programma radiofonico. Quindi lavorare con mamma e papà, bello o no? Sì o no? C'è lui che dice: opinione personale, mai mischiare lavoro e famiglia. Oppure lei: assolutamente no, non cresceresti mai, avresti sempre il culo parato. Queste le prime due opinioni, comunque sono tutte sul no. Se c'è qualcuno che dice sì, 393-7366-240, lavorare con mamma e papà, bello o brutto?
2: Peter Pan.

0: della Generation stiamo affrontando l'annosa questione lavorare con i genitori. Esperienza bella o sconsigliabile? Partendo dal discorso di Enrico Papi che dice il mondo dello spettacolo è pieno di sciacalli, ci odiamo tutti e quindi lui fa il programma in radio con sua figlia. Evidentemente non ha paura che gli tiri le coltellate. Gio Domandona dice Marco, dipende, ci sono due categorie, quelli che in famiglia lavorano più di tutti, hanno tanta responsabilità e rogne, anche perché un domani dovrebbero prendere le redini dell'azienda, e quelli che non fanno un cavolo con due Z, anzi rompono i coglioni a chi lavora, dipende molto dai genitori e come li abituano. C'è Stefania che ha vissuto questa esperienza, la vive.
1: Allora, io è da tanti anni che lavoro con mia mamma e mio papà e sinceramente ci sono i pro e i contro. I pro che bene o male ti puoi gestire come vuoi con gli orari, almeno parlo nella mia esperienza. Però alle volte spesso in casa vengono fuori discussioni per questioni che magari uno ragiona in un modo, uno ragiona in un altro, e questo purtroppo, sempre parlo per la mia esperienza, può creare disagio.
0: Certo.
1: Però insomma alla fine è un bene, ma è anche un male lavorare assieme, perché insomma ti puoi gestire come vuoi, insomma, va bene. Ciao ciao, grazie da Stefania.
0: Quindi per Stefania buono come gestione familiare, un po' meno buono perché poi i conflitti te li porti anche dentro le mura di casa. C'è Ivan, dice allora ho lavorato per quasi 20 anni con mio padre, lui direttore di fabbrica ormai in pensione, credetemi che quando sbagliavo qualcosa sentivo le parole sia sul lavoro che poi a casa, vedi, questo è il lato negativo.

0: sì, tutta la vita. Meglio con mamma e papà che col marito. Il periodo più bello della mia vita, addirittura, esagerata. Oppure qualcun altro con la voce.
1: No, ma mai al mondo. Parenti, serpenti, niente parenti vicini, specialmente la moglie, ma assolutamente no.
0: Quindi sia la Chris che lui dicono con la moglie o col marito no, coi genitori è aperta la possibilità. Azienda agricola con mio papà, lavoriamo insieme, ci capiamo al volo e prendiamo le decisioni entrambi, scrive Nicola. Qualche bisticcio c'è, ma niente di pesante, poi varia dal rapporto tra genitori e figli. Chiaro che poi alcune cose il rischio è, come abbiamo detto prima, che te le porti a casa e compromettono poi il rapporto di famiglia. Chiusa sta storia. Fra poco c'è la sala giochi, la seconda coppia di ticket, quindi ticket 3 e 4. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Peter Pan Impatto.
4: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
5: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto, è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno in punto, c'è il notiziario.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara. L'epicentro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Tragedia al largo delle isole Baleari. 17 migranti sono morti mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago dal Nord Africa dopo essere rimasti.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: In my mind.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Let's
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: poco fa il notiziario, vedi che io per due ore ho detto anche da ieri, viviamola come se fossimo in vacanza. Il giornalista Mattia Venini mi ha preso alla lettera, a un certo punto stava raccontando una notizia, si è interrotto, è andato in ferie.
1: Sala giochi.
2: You win.
1: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Terza ora della Generation significa solo una cosa, che è ora di tirare fuori le armi dalle nostre tasche e cercare di portare a casa uno dei due ticket messi in palio oggi. Ciao computerone.
3: Ciao Giù.
0: Saranno belli? Bellissimi.
3: Bello.
0: Solo bello, senza bellissimo. Ticket numero 3 e 4 della settimana, che danno ad altre due persone la possibilità di rientrare nel sorteggio, e quindi il più fortunato si porterà a casa, fra i 10 vincitori, si porterà a casa i gadget di Peter Pan e il premio di Sand Beach Sottomarina. Questa settimana c'è un ombrellone e due lettini per una bella giornata in spiaggia al sand. E a che giochiamo? Quello è solo
3: bello.
0: E non è bellissimo perché c'è la matematica di mezzo. Vi verrà richiesta un'operazione fra quelle semplici, somma, sottrazione, moltiplicazione o divisione, una di queste. Poi verranno dati degli indizi per evincere i due dati, dato 1 e dato 2. Nel messaggio di risposta al 393-7366-240 dovete dire dato 1, dato 2 e soluzione a questo enigma matematico.
4: Il teorema pitagorico.
5: Mannaggia la matematica, chi l'ha inventata?
6: Operazione
7: moltiplicazione.
6: Dato 1,
7: il numero identificativo dell'agente James Bond.
6: Dato 2,
7: il nome del personaggio interpretato da Millie Bobby Brown in Stranger Things.
8: Moltiplica il dato 1 per il dato 2.
0: Ha a che fare con film e serie TV, ci si può arrivare. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
9: Attenzione,
10: no

0: Disco dei Jube, si chiama Ocean House. Terza ora della Generation, si è giocato per assegnare il ticket numero 3 di questa settimana con un gioco matematico. Si chiama Il Teorema Pitagorico. Vi era richiesta oggi una moltiplicazione fra due dati che avevano a che fare col mondo del cinema e delle serie TV. Dato 1, numero identificativo dell'agente segreto James Bond, moltiplicato per il nome del personaggio interpretato da Millie Bobby Brown in Stranger Things. 7 per 4, 28. Non è
1: 1 per 1, 3.
0: No, troppo poco per tutti e due.
2: 77.
0: Però voglio capire il ragionamento. Sono come la prof di matematica, non basta la soluzione, voglio anche i due dati.
3: 7 per 10, 70.
0: Non è 10 il personaggio di Millie Bobby Brown. Qualcuno scrive solo 28. Qualcuno dice 7 per 3, 21. 7007. Senti qua. Per 11 uguale 0,77. No, non c'è la... codice 007, non c'è la virgola, quindi è un 7 per 11, perché ho messo la virgola. 7 per 5 35, qualcuno dice 91, qualcun altro polemizza.
1: Ciao Gio, non ciao. Voglio essere volgare, ma che cazzo ne sappiamo nei cinquantenni di Stranger Things?
0: Ma che cazzo ne so io dell'impero romano, mica ci ho vissuto. Vabbè, scusa, a parte che ci sono tanti cinquantenni che lo conoscono, e poi al contrario tanti della Gen Z che dovrebbero aver visto Stranger Things non è detto che sappiano di James Bond, quindi c'è un discorso che non sta in piedi. 7 per 11, 77, il codice di James Bond è 007. 11 è il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown in Stranger Things, quindi 7 per 11, 77, lei è stata la più veloce e vince il ticket numero 3 della settimana. Lei è Paola Sota.
4: Brava Paola, Paola, Paola, Paola.
0: Paola, you win.
5: Peter Pan, estate!

0: può avvisare Edoardo che abbiamo già dato la soluzione al gioco, perché 30 secondi fa mi dice questo.
1: Ciao ragazzi, il personaggio che interpreta nella serie Stranger Things,
0: sì,
1: è Millie Brown, sì, è il numero 11.
0: Certo, l'abbiamo detto che andava moltiplicato per 007, veniva fuori 77, abbiamo già assegnato il tiro da mo anche.
2: Radio B.

0: sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan.
2: Non si batte, è troppo forte.

Milky, Just the Way You Are, su Peter Pan. Chiudiamo la mezz'ora con il disco dell'estate di Fred De Palma. Fra poco lo senti, la testa gira, l'hai sentito tante volte. Ma la notizia dell'ultima ora, praticamente, perché è stato annunciato ieri, è diventato disco di platino La testa gira, quello con Anitta e Demi Schilla. E non sapevo avesse un palmarès così ricco, cioè c'ha una bacheca di trofei incredibile Fred De Palma. 33 dischi di platino, con l'aggiunta dell'ultimo, con questo qui, 8 dischi d'oro in Italia e addirittura 5 dischi di platino in Spagna. Quindi ci ascoltiamo il disco di platino di quest'estate, La testa gira.

0: rispetto a qualche anno fa, però comunque è un riconoscimento. Devi raggiungere 200.000 copie vendute. È vero che 200.000 conteggiano anche gli streaming, quindi gli ascolti digitali, non solo le copie fisiche e non solo le vendite online, anche gli streaming, quindi quante volte è stata ascoltata. Però vedi, bravo Fred De Palma che anche quest'anno ci ha sganciato la hit. Fra poco torniamo, spicchiattino finale della Generation, c'è Andrea De Luca col 2000 Heroes e poi il secondo gioco della sala giochi. State con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Mi tiene loco, loco, contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
10: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210 dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito, Andrea De Luca? Ci ha portati al 2011 con Milk and Sugar e Vaya con Dios. Ehi, al 2014 con Avicii, You Make Me. E dal 2009 Kelis a cappella.
3: Thank you.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Andrea De Luca DJ.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation, quello che ci permette sì di giocare per assegnare il quarto ticket di questa settimana, ma anche di sentire il Dome nelle vesti di divulgatore scientifico tipo studio aperto.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti, allora oggi sto cercando un metodo per sopravvivere, Gio. Anche le mie mozzarelle in frigo si sono suicidate. E comunque, Gio, bisogna sempre rallentare, sì, idratarsi e non uscire nelle ore più calde, quindi no, ricordati, il cappellino, e protezione solare sul naso, ricordati.
2: No, no, nessuna delle due cose, mannaggia. Però a proposito delle mozzarelle, mi hai fatto tornare in mente a quella volta che c'era la questione delle mozzarelle blu. Saranno diventate blu anche le sue? Non lo sapremo mai, ma giochiamo per assegnare il quarto ticket con il gioco
1: Mescolanze.
2: Mescolanza è un gioco musicale che prevede un mashup fra due canzoni, giusto? Ok, quindi sono mescolate, dovete individuare titolo e artista di entrambi i brani coinvolti. 393 7366 240, si gioca su WhatsApp con un messaggio scritto o vocale.

0: ritmo.
1: C'è una somiglianza fra Farruko e il Gabibbo. Marshmello e Farruko. E Savida su Peter Pan e spicchiettino finale si è giocato per assegnare il quarto ticket della settimana della sala giochi con il gioco Mescolanze. Gioco musicale che prevedeva un mashup fra due brani. C'era da individuare titolo e artista di entrambe le canzoni coinvolte. Una faceva Everybody, che è facile. L'altra, che era secondo me altrettanto facile, faceva Dai, quali erano le due canzoni coinvolte?
2: Gwen Stefani, Holla Back Girl,
1: sì,
2: Backstreet Boys, Rock Your Body.
1: E non era Rock Your Body il titolo, qualcuno dice semplicemente Everybody, Backstreet Back, però non basta, mi devi dire anche l'altra, Backstreet Boys, Everybody con le Spice Girls, Wannabe. Ma non erano le Spice Girls, qualcun altro ci prova dicendo giustamente Gwen Stefani, ma col titolo Bad Girl. Non è il titolo, neanche Rich Girl, come scrive la Saretta. Oppure
3: Destiny Child,
1: no.
3: Bad Girl, Everybody, Backstreet Boys.
1: Non erano le Destiny's Child. In realtà le due canzoni mescolate erano
4: Backstreet Boys, Everybody, sì. Gwen Stefani, Holla Back Girl.
1: Holla Back Girl di Gwen Stefani, Holla Back Girl con Everybody dei Backstreet Boys. Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 4 della settimana. Si chiama Matteo Pasqualotto.
5: Bravo Matteo, Matteo, Matteo.
1: Senti com'è contento?
6: E vai, sono un vincente!
1: Sei davvero un vincente, Matteo, you win!

0: Che voce.
1: Correva l'anno 2016, David Guetta, Listen, vedi, John Legend che ha cantato questa canzone, ha fatto anche un gingolino per la Generation.
2: Peter Pan Generation.
1: Mi sembra. Peter Pan Generation che è arrivata al suo traguardo naturale, quindi le tre ore le abbiamo fatte, fra poco palinsesto comunque bello ricco anche ad agosto di Radio Peter Pan, c'è Peter Pan a manetta con Fede Alice, dopodiché arriva Muva alle 15 con Muva nella casa, dalle 17 Rocky e la Dall'Anna, quelli sono i cambiamenti di agosto, e poi si chiude con i programmi in diretta dalle 19 un'oretta, torna Fede e rimane Rocky, quindi i due pirla. Ci sentiamo domani dalle 10 con la Generation, ciao belli, ciao da

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Domani sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, baciami, amore, ti amo. Peter Pan 90210. Domani sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Lui si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 13 in punto, incredibile!
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Guarda che bella coppia!
10: Quei due lì davanti.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a €2,49 con la pote Magnum Algida gusti assortiti a €2,89.
10: La coppia dell'estate è perfetta.
9: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: pomeriggio, Fede.
1: Buongiorno Alice, pensavo di non sentirti mai più.
0: Perché?
1: Ieri sera t'ho visto in condizioni un po'.
0: Ma non è vero, qui ragazzi, qui sono tutti dei cantastorie. Cioè,
1: no.
0: Fai mezza cosa, la fai per ridere, qui ingigantiscono, sembra che sia successo chissà che.
1: C'ho di quegli audio.
0: Ma che audio?
1: Alice,
0: ho
1: parlato
0: degli audio.
1: Alice, c'ho di quegli
0: audio. Dai, non è vero, tu metti in dubbio la mia poca memoria.
1: Alice, c'ho di quegli audio.
0: No, io ti ho chiamato, non ci sono gli audio.
1: C'ho anche di quegli audio.
0: Ma no, mi hai registrato, sei una brutta persona, non si fa. Guarda che la privacy è privacy.
1: La chiamata di una certa Alice Fassina, perché ieri abbiamo festeggiato il compleanno del direttore e anche della sottoscritta, sì, un po' di qualche giorno di ritardo.
0: Beh, ci ha offerto un lungo aperitivo che non so se era aperitivo, cena dopo cena, non sei capito alla fine.
1: L'unica certezza è che Alice Fassina è stata la prima a mollare la nave perché ha perso la bussola.
0: No, ragazzi, perché io ho una certa età, adesso lo posso dire con fierezza, io alle 10 vado a dormire, non mi rompete, non mi dovete rompere le balle, va?
1: Ubriagato.
0: Sì. C'è qualcuno che ci saluta prima ancora di cominciare?
1: No.
0: Nessuno?
1: No, sì, dai, uno sì.
2: Ciao Alice, ciao Fedefrico.
0: Fedefrico,
2: buona giornata. Ciao ciao.
0: Ma bello, dopo il tuo weekend friulano, Fedefrico mi piace molto.
1: Non è male.
0: Brava. Nuovo disco molto figo per voi.
3: Attenzione. No

0: solo figo sound.
1: Sì, sì. Adesso facciamo sentire l'audio di quello.
0: Micico.
1: Sì, sì. Adesso faccio sentire l'audio di quello che mi ha mandato ieri alle 3 di notte.
0: Allora, intanto alle 3 di notte io ero al secondo giro di sonno REM, quindi è impossibile.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Qui e comunque te non mi vieni a minacciare in onda, io faccio sentire i tuoi. Chi sei te? Fabrizio Corona, ma chi sei? Ma che vuoi?
1: Qui è la nuova puntata di Falsissimo.
0: Mettimi qua la palla, mettimi qua la faccia.
1: No, mettimi qua la palla, no, dice, però scusa. Stai misurando la tua posizione.
0: La palla con la faccia, cos'è che?
1: Le palle fa, no, Alice, però. Vabbè, lo faccio sentire. Posso, dai. Tanto
0: ma non
1: ormai
0: esistere, ma io non ho ricordo di aver mandato audio.
1: Ma hai mandato un audio su WhatsApp che prontamente hai cancellato.
0: Davvero?
1: Però io l'ho salvato. Eccolo, lo faccio sentire a tutti,
0: vabbè,
1: dai.
2: Non c'è una pensilina libera. Come cazzo faccio? Metto luce la benna io.
1: Ma perché sei andata con la bici?
2: Eh? Oh, mai. Come faccio? Metto giù la bici io. Guardate, non c'è una bici libera. Guarda, tutte libere. Tutte piene.
0: Ma cosa?
2: Che cazzo faccio? La mia è questa.
0: Ma basta. Allora, intanto.
2: La mia è questa.
1: Aspetta.
2: Come cazzo faccio a mettere la bici? Sono le?
1: Sono le?
2: 3 di notte.
0: Ma non è.
2: Come faccio a mettere la bici a posto io? Nessuno mi risponde.
0: Ai ai ai ai ai ai. Forse che neanche quando sono raffreddata ho questa voce qui.
1: Questo è quello che pensi tu, eh.
0: Vabbè.
1: In radio la voce esce modificata.
0: Qui c'è un gomblotto, un gomblotto.
2: Come faccio a mettere la bici alle 3 di notte?
0: Ma io non so manco andare in bicicletta.
1: Ecco, questo è peggio forse. Peter Pan.

0: cagate, cioè la stupideira che ti prende con gli amici, con i colleghi, quando sei in giro, quando sei in vacanza, quando sei magari negli ultimi giorni di lavoro che cerchi di farti passare questo rush finale meglio che puoi, e ci sta, no?
1: Ma non solo, no? Cioè, ci abbiamo anche questa cosa che l'estate, per fortuna, lavorando tutti tanto, non riusciamo mai ad incrociarsi a fare un po' una festa tutti insieme.
0: Vero, vero.
1: Magari sporadicamente esci con uno, poi esci con l'altro.
0: Ma io mai tutti insieme.
1: Tutti i giorni mangio, sì, con Rocky, quello sì. Però tutti insieme, ieri eravamo tanti,
0: tantissimi,
1: una trentina,
0: sì,
1: quasi.
0: Sì, sì,
1: sì, tra,
0: sì,
1: Peter Pan e Belle Monella, tutti i colleghi,
0: i
1: insomma.
0: DJ che magari bazzicano meno in radio, ma sono, sì, più, sì, sì, presenti agli eventi, insomma.
1: Ed è bello.
0: Un po' quello che fanno Matteo e Federico, sempre collegati con noi, che ci scrivono al 393-7366-240. Anche loro stanno facendo un po' di gagate in vacanza.
1: E ci hanno mandato un video di un tuffo, penso da Gallipoli,
0: sì,
1: un, anche abbastanza altino, dai, sì, secondo me, che è quello che poi c'avevo paura che facesse ieri Alice Fassina, che si lanciasse da qualche parte.
0: No, ma loro però si tuffano dagli scogli verso un mare meraviglioso. Cosa? Tanta invidia.
1: Ma non ci potevamo avere la sede in Puglia pure noi?
0: E chiediamola. Possiamo io trasmettere da Castelfranco Veneto e Fede da Gallipoli?
1: Oh, lo fai per me?
0: Sì, lo faccio per te, così a distanza sto meglio anch'io.

0: sarà che avete bisogno di ferie? Ci arrivano gridi d'aiuto un po' così mascherati, ma io lo capisco il vostro disagio, lo capisco molto bene. Ma perché?
1: Ma che buio che mi?
0: Ma che
2: cosa?
0: No, niente. Laura è impazzita, ragazzi. Qua, questi sono evidentemente dei gridi d'aiuto. Io lo capisco, ragazzi, lo capisco.
1: Senti, ne approfitto anche per un saluto da Morsana al Tagliamento. Dice: Fede, sono quello con la canotta. Ho scritto fanculo con la Q. Ciao, è un grande, un personaggione super simpatico.
0: L'anno prossimo creiamo la canotta di Peter Pan, così vi diamo il cambio e potete sfoggiare quella col logo ufficiale. Attenzione, perché oggi è martedì e ci sono quelli del Miami, Miami baby.
3: Este es el flow latino del Miami. Coño.

0: sur miami.tour.
1: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
1: Tutto è possibile. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ecco, finito. E ora?
9: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
11: Peter Pan Impatto.
12: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
13: Peter Pan 2000 Heroes, finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
16: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
15: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
16: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
15: Mmm, che bontà!
16: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
17: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: prego. Okay. Shakira dal 2014. Allora, partiamo con le ricorrenze certificate.
1: Allora, perché facciamo un tuffo al 4 di agosto del 1997?
0: Beh, non troppo in là, in realtà.
1: No, qualche anno fa, dai, sì. Io ci avevo 2 anni, quindi insomma, 28 anni fa. Viene a mancare la donna più longeva della storia.
0: Esatto, quella che è mai stata registrata e certificata all'anagrafe.
1: Jeanne Calment, so sì. si dice così.
0: Sì, Calment. Sì. Cittadina francese di Arles, morta appunto il 4 agosto 1997 alla veneranda età di
1: 122 anni. E che due coglioni, però.
0: Sì.
1: Pensa ai figli che volevano l'eredità, sono morti prima loro.
0: Di sicuro.
1: Cioè, non è
0: il primato della donna più anziana di sempre mai esistita, riconosciuta dal Gerontology Research Group.
1: E infatti lei è sopravvissuta tutta la sua famiglia.
0: Che brutto, però.
1: Oh, capì. Ha capito che.
0: Cioè, hai capito? Li ha sotterrati tutti.
1: Pensa quando dice, vi porto nella tomba con me.
0: Sto
1: invece.
0: Cavolo, è il contrario.
1: Fino a 100 anni devi sapere che andava in bicicletta.
0: Brava.
1: Insomma. È un caso che hanno anche un po' studiato a livello medico, no? Perché
0: sì.
1: Insomma non è una cosa normale. Cioè ci sono tante persone longeve. Io tipo c'avevo la nonna della mia ex che è venuta a mancare tipo a 96 anni.
0: Uh-huh.
1: E fino a un paio d'anni prima gliela mollava. Però insomma in bici fino a 100 anni.
0: Allora, sicuramente lo stile di vita incide. Anche se nel suo caso specifico l'origine della sua longevità, secondo i ricercatori, è proprio un fattore ereditario. Questa simpatica super nonna francese di 122 anni.
1: Sì, ma poi aspetta, devi sapere una cosa, ha visto la Terza Repubblica, le guerre mondiali, sì. Il nazismo, la caduta del muro di Berlino.
0: Ci ha avuto anche un po' di culo che non è successo mai niente in 122 anni.
1: Pure quello. L'unica fortuna che ci ha avuto obiettivamente nella vita è che è morta prima che nascesse Rocky Festaiolo.
0: Quella sarebbe stata vera sfiga. Radio Peter Pan.

0: città.
1: Il Miami Baby. Ah no, era il Takata con Borò. E allora, che c'è? Chi dobbiamo salutare?
2: Dobbiamo fare un saluto.
1: Un saluto!
2: Sei agitato. Sì. Ancora c'è la sbornia.
1: Okay.
2: A Federico Delord, che non sono io che mi autocito, ma è un nostro ascoltatore che è mezzo veneto e mezzo pugliese.
1: Che bello, che bel mix.
2: Che bel mix. Uè, tramo! Saluta così e poi bestemmia.
1: Allora, oggi tra le ricorrenze certificate anche un compleanno d'eccezione.
2: È vero, il compleanno di Alice Fassina.
1: No, già fatto. Oggi, 4 agosto, festeggia Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti.
2: 1961, quindi ha 65 anni. Ancora vivo il presidente? Sì.
1: Ammazza, che fa voglia.
2: Che fa,
1: allora, infatti ci chiedevamo, ok, non è più presidente degli Stati Uniti, ma cosa fa dopo un presidente che va, tra virgolette, in pensione?
2: Secondo voi cosa fa il presidente?
1: Gestisce le sue ricchezze, probabile. In realtà gestisce la Obama Foundation, quindi una fondazione dedicata alla filantropia e alla produzione mediatica. Scrive libri, produce contenuti per il cinema e la TV con la sua società Higher Ground Production.
2: Sì, poi questo è quello che leggi su Google, perché poi io so che fa l'imbianchino a nero il fine settimana per pagarsi le vacanze con la moglie.
1: Per arrotondare, anche perché la Michelle costa. Costa la Michelle.

0: Times.
1: Alice, una domanda, tu che sì, sei del settore, no? Ma Barack Obama, la Michelle, la fa il 2 al 3%, chiedono.
2: Io non ho capito questa battuta.
1: Non ci avevo dubbi. La Michelle, la Michelle.
2: Ah, la Michelle! Ma vabbè, ragazzi, ma dai, ma
1: la
2: dai.
1: La Michelle Obama. Dai.
2: No, perché questo è il livello battuta, Fede Giovannetti, capito?
1: Però ci fanno un'altra battuta, dicono, giustamente cercavamo di capire che fine avesse fatto l'ex presidente Obama, e qualcuno dice si gode la pensione alle Obamas.
2: Ecco, anche questa battuta avrebbe potuto farla Federico. Sai chi avrebbe potuto fare lo stesso livello di battuta?
1: Ma proprio lui!
2: Proprio lui, Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai scattato perfino l'allarme alla fine.
3: È suonato, ah, vero?
2: Che cos'è, Andrea De Luca?
3: Mamma mia, Alice. Dimmi. Sei in una condizione imbarazzante. Ti puzza ancora l'alito di alcol.
2: Ma no, ragazzi,
3: vai a casa.
2: Tutto fake, tutto fake. Si torna tra poco.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Domani sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, baciami, amore, ti amo. Peter Pan 90210. Domani sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping.

0: Di luce batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Casomai la Alice profumerà di gin?
1: Ecco, no, no, di Aperol, solo Aperol Spritz. Io bevo poco e bevo leggero.
2: Alice ultimamente ingestibile, ci dicono. Ha fatto la serata balorda. Bravo Fede che l'aiuta nei momenti difficili.
1: Allora, visto che sono ingestibile, facciamo così.
2: No, Alice, no, no.
1: Caro Fede,
2: no.
1: Adesso abbiamo un'altra ora da passare insieme. Lo studio è piccolo, qui la temperatura si alza. E non solo la temperatura, no, per dire.
2: Ma guarda che noi trasmettiamo in due studi diversi. Per chi non lo sapesse, io sono a Milano, lo studio 2. E Alice
1: sì,
2: è a Castelfranco Veneto,
1: lo studio
2: 1.
1: Allora, perché c'è questa base un po' sexy? Perché oggi, nel Forse Cade Oggi, compare magicamente la giornata nazionale della biancheria intima. Che volevo dirti, non sto indossando in questo
2: momento. E siamo in due.
1: No.
2: Guarda, guarda.
1: No, grazie, madonna che schifo.
2: Guarda qua.
1: No, una roba che no, scherzi a parte, una roba che non hai capito è questa cosa della gente che in alcuni momenti non indossa la biancheria intima. Ma perché, scusa?
2: Allora io.
1: Perché te la sei persa.
2: Io le porto sempre le mutande.
1: Beh, ci mancherebbe.
2: Lo dico alle mie fan, così sono tranquilli.
1: Quindi potete strappargli.
2: Però c'è un momento in cui succede che le dimentichi.
1: Te lo dico io. Vai, che ne so, in piscina.
2: Brava.
1: Parti da casa col costume e ti dimentichi la borsa, la mutanda.
2: Sì, però il problema qual è? Non è tanto il girare nudo, perché vabbè, sti cavoli.
1: È la zip,
2: è Paolo Zip. Quando tiri su la Paolo Zip, devi stare attento, perché se ti pizzichi quelle cosine là, te le ricordi le mutande la prossima volta.
1: Vero.
2: Fidati, mamma mia.
1: Del resto, l'esperienza insegna, capito?
2: Insegna sì, insegna.
1: Mica tanto.

0: capite?
1: Dai, noi ci abbiamo scherzato un po' su, in realtà è qualcosa di serio. Giornata nazionale della biancheria intima.
2: E poi mi metti sta base. Allora, in realtà le prime prove archeologiche
1: con parole tue.
2: Ho fatto serata con te, collocano i primi indumenti simili alla biancheria intima nell'antico Egitto intorno al 5000 avanti Cristo.
1: Quindi in realtà è un capo d'abbigliamento, ma anche di salute, sì. Ok, che hanno cominciato ad usare davvero tantissime migliaia di anni fa.
2: E voi?
1: No, vabbè.
2: Le mutandine.
1: Dai, no. Allora, possiamo anche discutere sulle mode che cambiano. Per esempio, fino a 10 anni fa, di gran moda il perizoma.
2: Sì, è vero, non va più di moda.
1: Non va più di moda, le donne tendono a preferire la brasiliana.
2: Va a vedere un attimo.
1: Sì, sì, o la brasiliana. Più a triangolo, un po' più comodo,
2: sì.
1: Perizoma poco pratico, ma è anche dal punto di vista dell'igiene non un granché.
2: Ma io ti parlo dal punto di vista maschile,
1: sì.
2: Forse non so se sono cambiate un po' le mode, però tendenzialmente anche tra virgolette un po' più volgare,
1: sì, in effetti poi quella un po' l'associazione.
2: Però non è che ci dispiace, insomma.
1: Tu scherzi e ridi, ma guarda che il mercato della biancheria intima muove un sacco di soldi.
2: Quasi 100 miliardi di dollari l'anno.
1: 100 miliardi di dollari l'anno attorno al mercato globale della biancheria intima.
2: Ho cercato su internet mentre sì. Tu eri un attimo distratta.
1: No,
2: un po' di lingerie sexy.
1: No, questa non è sexy, questa è proprio da... Questa la trovi solo in negozi altamente specializzati.
2: Non lo so, però a parte ventose con dei membri giganti
1: sì.
2: Che fanno movimenti strani. Ho trovato... Non so se qualcuno ce lo sa spiegare perché noi siamo ignoranti. Anal plug lingerie.
1: Ecco, detto questo, ci risentiamo giovedì per Sex Education. Radio Peter Pan.

0: Players su Radio Peter Pan. E allora siamo all'interno delle Forse Accade Oggi. Che succede?
1: Allora, oggi è martedì 4 agosto. In teoria, da qualche parte del mondo c'è la giornata dell'ostrica. Si celebra.
0: C'è l'ostrica, il mollusco, quello
1: che si. Così. Il molluscolo.
0: Il molluscolo. Sai che. Non lo so, vabbè, The Gustibus è super rinomato, anche molto costoso, dipende dalle varietà. Sì. Raga, a me il brivido, mi percorre il brivido, non riesco a mangiarla. Proprio quella consistenza un po' viscida.
1: E a voi, ascoltatore, il molluscolo.
0: Ma che molluscolo? Allora, perché si celebra oggi? Spiegaci, raccontaci.
1: No, così per celebrare comunque una cosa molto buona che molta gente consuma. E poi ci sono delle caratteristiche importanti, tipo quella che mi dicevi tu nel fuori onda.
0: No, mi fa ridere che c'è scritto che filtra fino a 50 galloni d'acqua al giorno. Ma gallone, che unità di misura è?
1: Un gallone.
0: Ma cioè?
1: È un super gallo che fa.
0: Ma spiegamelo in litri. 50 galloni,
1: aspetta,
0: quanti sono?
1: Quanti
0: sono? Ma che sì, bravo.
1: Sono un gallone.
0: Quanti litri sono un gallone?
1: Allora, un gallone sono quasi 4 litri.
0: Ok, quindi 50 galloni.
1: 200 litri circa.
0: Siamo sicuri?
1: Sì, certo.
0: Ma non è. 50 per 4 non fa 200. Anzi,
1: Dai un po' di curiosità sul gallone, scusa, sull'ostrica. Alice, però stiamo lavorando, dobbiamo fare
0: serie. Raga, non si può andare in onda così. Se si fa serata, si sta a casa.
1: Di quella curiosità, così faccio la battuta e poi mandiamo una canzone, dai.
0: Non riesci più a parlare.
1: Allora,
0: aspetta, l'ostrica può cambiare sesso più volte nel corso della sua vita.
1: Come Vladimir Rux.
0: Ma non c'entra niente. Allora, Vladimir,

0: epico come Alan Walker Fate e i nostri ascoltatori sulle ostriche, devo dire che sono molto preparati, molto più di me, di te, caro mio.
1: Sì, infatti un nostro ascoltatore dice buona anche l'ostrica romana.
0: Ah sì? Com'è?
1: L'ostricazzi.
0: No, io intendevo lui che dice le ostriche aumentano il testosterone. In effetti è vero, perché alcuni studi dimostrano che mangiare ostriche aiuta a stabilizzare il livello di testosterone nel sangue, perché sono ricche di zinco, un minerale importante proprio per questo ormone maschile.
1: Tocca stare veramente attenti a darlo a Muva, perché sennò impazzisce e diventa.
0: Se no, amici, il capitano diventa il super capitano.
1: Forse c'ha ragione Francesca che dice voi siete fuori come un balcone.
0: Vabbè.
1: Comunque dovremmo lavorare in maniera più professionale.
0: Cioè?
1: Magari facendo le cose più serie. È vero che settimana prossima te ne vai verso Lidi.
0: No, sono sempre qui, ma non saremo in onda insieme. Allora, per fare le cose più serie, diamo la linea a quelli seri, quelli di Remastered.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: pranzo del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia e aggiungerei aura. Allora, voi mi dite cose al 393-736-740. Aura. Perché mi hanno detto aura?
2: Aspetta, facciamo un passo indietro. Hai risposto a una battuta di un ascoltatore e con un'altra battuta e lui ti ha scritto aura. Che vuol dire
1: che
2: aura?
1: Che vuol dire?
2: Aura Pausini.
1: Ma no, dai, no, che vuol dire?
2: Quando fai un gesto figo si usa tanto tra i giovani, soprattutto sì, quando fai un colpo nel calcio sì, e salti l'avversario. Dice aura, come dire, questo è potente.
1: Potente. E poi ti chiede anche da quanto tempo lavori in questo settore, ma amico mio. No, lui Fede non lavora in questo settore, lui c'è qui per caso, non so se sei capito. Sei capito?
2: Sei capito.
1: Molto
2: sei
1: bene.
3: Capito.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive. Oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
15: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Domani sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, ti amo. Peter Pan 90210. Domani sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
16: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: posto dove vorremmo essere noi a trasmettere.
1: Lo puoi dire a tutti, perché sennò noi vogliamo fare Radio Verità.
0: Sì.
1: Stiamo trasmettendo a Castelfranco, questa settimana siamo a Courmayeur.
0: No, Courmayeur adesso? Beh, sì.
1: Beh. Meglio, vabbè, meglio Ibiza.
0: Dal 2008 desaparecido. Se allora cambiamo totalmente mood, come si direbbe la mattina, basta fare i stupidi, giusto?
1: Però l'hai fatto salendo poco.
0: I stupidi.
1: Brava.
0: Adesso serietà. Beh, vabbè, ma io posso lavorare così?
1: Sì.
0: Ma posso lavorare così con la base?
1: Buongiorno.
0: Con la base di One Piece, che base serietà è? No.
1: Allora, hashtag parole intraducibili, martedì 4 agosto, ultima mezz'ora di Peter Pan, voliamo nei Paesi Bassi.
0: Mm. Perché quelli alti non ci arriviamo.
1: Parla per te, io sono 1,74.
0: Adesso io capisco tutto, però vista la difficoltà della giornata, potevamo scegliere una parola intraducibile, allora, pronunciabile. Questa non riesco manco a leggerla.
1: Hai provato a leggerla più volte nel fuori onda, non ci sei riuscita, vai in onda. Prego.
0: Allora la parola di oggi è Gezelligade. Beh,
1: Gezelligade.
0: Posso dirti che pensavo andasse peggio.
1: Gezelligade.
0: Sì. Cosa vuol dire nei Paesi Bassi?
1: È una parola basca.
0: Sì.
1: No, non è basca, lì ce l'ho fregato.
0: No. Ah no, no, è dei Paesi Bassi, quanto sei
1: tonta.
0: Cretino.
1: Indica un'atmosfera calda, accogliente, piacevole, creata appunto dalla compagnia delle persone o appunto da un ambiente familiare che in cui sei circondato in quel momento.
0: Sì, non riguarda però solo la compagnia delle persone, esatto, che ti stanno intorno, ma anche proprio dal contesto, dalla location, che ne so, una strada illuminata, un piccolo bar, come diciamo noi, un po' coccolo, ok? Che
1: sì, quelle
0: ti
1: situazioni
0: piacciono.
1: Un po' fighette, poco accoglienti, anche la lucetta magari del che hai in salotto quando è tutto buio l'inverno.
0: Voi che parola usereste per

0: Grande Fede, hai fatto imparare ad Alice cos'è One Piece, grande.
1: Sì, conosco solo la base dell'hashtag perché l'ha preparata Fede, per il resto non so assolutamente nulla.
2: Anche perché non sai neanche la parola del giorno che l'hai sbagliata tipo tre volte.
1: È difficilissimo, ma non la so, com'è?
2: Senti, te la dice il nostro ascoltatore.
3: Ho fatto 4 km con la guardia di finanza davanti.
2: Sì.
3: Seghete, posto caldo.
1: Sì.
3: Un capannone di una fabbrica con all'interno 35 gradi, posto molto caldo.
1: Capito, lui l'ha tradotta a modo suo questa parola, che in realtà è Gezelligate.
2: Vabbè,
1: Gezelligate.
2: Una parola basca dei paesi.
1: Ma non è
2: baschi.
1: Basca, olandese.
2: Brava, volevo vedere se eri attenta. Che appunto riguarda quando c'hai quelle situazioni un po' calde, la famiglia, quell'ambiente un po' coccolante.
1: Sì.
2: E visto che siamo nei Paesi Bassi, Alice Fassina ci vuole dare delle informazioni.
1: Sì, perché è bella, perché questa parola nasce proprio dalla convivialità, esatto, dello stare insieme. Anche se poi nella divisione del conto, per esempio, hanno una pratica nei Paesi Bassi, appunto, un po' particolare, dividono tutto al centesimo. Ti mangi una pizza tutti insieme? Usano tutti la stessa app che si chiama Ticche, che dividono la spesa esattamente al centesimo. Ti offro un caffè? No, sì, prendiamo due caffè, ci dividiamo la spesa esattamente al millimetro.
2: Non fanno alla romana come si fa magari a Roma e in altre parti d'Italia. Dici, vabbè, pure se tu hai preso la carne, io ho preso la pizza, facciamo pari e patta.
1: No, no, no, questi sono precisi, perché poi tu, lo so, te ne approfitti, io pago sempre, tu non paghi mai.
2: Hai capito?
1: Ticche, usiamo l'app pure

0: con Radio Peter Pan c'è sempre area di festa. Infatti questa settimana il weekend inizia prima, già da domani.
1: Radio Peter Pan.
2: Next event. Eh sì, perché domani c'è il Peter Pan 90210, quindi mercoledì 5 agosto saremo in Piazza Aurora a Jesolo dalle 21 in console DJ Maxwell e Lady L nell'animazione di Rocky e delle nostre super ballerine con special guest Robby Rossini.
0: Ma fermatevi tutti anche giovedì 6 agosto in Piazza Aurora, grande evento delle nostre radio con tanti ospiti: Benji e Fede, Merck in Cremont, Shade, Dolce Nera, quindi doppio appuntamento lì a Jesolo in Piazza Aurora.
2: Venerdì 7 agosto torniamo a Rovare per i festeggiamenti di San Lorenzo, c'è il Peter Pan The Remix Show dalle 22, Andrea De Luca, i remix Edo e Nordio e l'ex Serafo, mamma mia che bello.
0: Sempre questo venerdì 7 agosto altro 90210 alla festa di San Fermo Redondesco a Mantova dalle 22 in console, il direttore Marco Vaxo, Lady Ellen, tutta l'animazione 90210, le hit più belle dagli anni 90 agli anni 2000.
2: Ci portiamo avanti anche per sabato 8 agosto, Peter Pan Impatta alla festa dei giovani di Cavaglià.
0: Biella. Siamo a Biella, ragazzi.
2: Biella. Biella storia. Dalle 22 in console Andrea De Luca e Francesca Voice con Matt Joe.
0: E altro Peter Pan 90210, sempre questo sabato 8 agosto saremo in quel di Pordenone, nello specifico alla festa dell'Assunta di Vigo Novo di Fontana Fredda dalle 21:30 in console Lady Ellen e il nostro super DJ Maxwell.
2: Ci sono tantissimi altri appuntamenti, potete un po' spulciare i nostri canali social oppure il sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: Jack con Sia, appena scoperto Sogno erotico del nostro Fede.
1: Ogni cosa che io ti dico
0: verrà sempre usato in onda contro di te o solo per dire qualcosa su di te.
1: E allora domani metterò gli altri audio che mi hai mandato ieri alle 3 di notte quando eri ubriaca.
0: Ma non è vero, ma non esiste.
1: Lo
0: non
1: dico
0: esiste.
1: Alla mamma.
0: Sì, dillo
1: mamma
0: alla mamma
1: passina.
0: Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Vabbè, domani vedremo come andrà la puntata. Intanto,
1: allora, io rinnovo il mio appuntamento stasera dalle 19 alle 20. Ci sono gli avanzi in compagnia di Rocky.
0: Madonna, posso dire che mai nome di un programma radiofonico fu più azzeccato.
1: Infatti l'ho pensato.
0: Gli avanzi, meravigliosi, meravigliosi. Noi invece ci sentiamo domani, sempre in pausa pranzo, a partire dalle 13 con Peter Pan a manetta.
1: Vi lasciamo in compagnia di Muova nella casa fino alle 17 e buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao!

0: Peter Pan Impatto.
1: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 9210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 9210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 9210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
2: Radio Peter Pan. Si non si batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock.
3: Sono le 15 in punto.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Questi due sono inseparabili.
3: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
3: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Ali, migliora la vita.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
0: Forever Fun, Forever Summer.
7: On Radio Peter Pan.
8: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: una citazione al nostro Joe? Attenzione, perché iniziano già le richieste. Nella nostra chat, nonostante sia agosto e per tutto agosto ci sarà...
1: c'è crisi patocchia.
0: Per tutto agosto c'è crisi patocchia, noi non si molla assolutamente. Fratello Muva, mi regaleresti una canzone tantrica? Stasera un'alta probabilità di schiacciare, ma dopo un anno e mezzo di conservatorio non so nemmeno su più se è orizzontale o verticale. Molto bene, allora dovete scrivermele prima però queste cose. Io adesso capisco che cosa posso inventarmi per accompagnarti, per darti buona fortuna. Allora, ragazze, donne all'ascolto, al 393-7366-240, se volete potete dare dei consigli su cosa fare o non fare quando si arriva a quel momento lì. Cioè, dei consigli pratici per i nostri ascoltatori che magari sono arrugginiti un attimo. Preferirei avere dei consigli da parte delle donzelle e non dagli uomini. Ma mentre ci pensate, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: con i suggerimenti. Ci chiedono un suggerimento al 393-7366-240. C'è chi dice: fratello Muva, mi regaleresti una canzone tantrica? Stasera ho un'alta probabilità di schiacciare, ma dopo un anno e mezzo di aperte virgolette conservatorio, chiuse virgolette, non so nemmeno più che forma abbia. Allora, abbiamo capito a cosa fa riferimento. Allora, caro amico, io ho chiesto una mano alle ascoltatrici, perché poi sono le donne che un po' ci devono anche erudire su queste cose qui, però è arrivato il consiglio di un Peter Paniano. Te lo faccio sentire subito, va bene?
1: Ok. Per l'amico ascoltatore ti conviene fare come un aereo quando deve atterrare d'emergenza. Scarica il carburante prima e poi atterra.
0: Te capisco.
1: E quindi tacci dentro un paio di volte prima di arrivare a destinazione. Ciao a tutti.
0: Hai capito il consiglio? Cioè che è il consiglio per durare un po' di più, perché effettivamente se non stai da tanto con una donna è probabile. Io invece di una canzone tantrica ho trovato una canzone di qualche anno fa che vede come protagonisti Gidenna e Kendrick Lamar in una canzone che si chiama Classic Man. È il remix, è quello assieme a Kendrick Lamar, e la canzone parla proprio di essere un classic man, che non vuol dire il patriarcato eccetera eccetera, ma essere padrone di eleganza e stile, orgoglio e d'identità, così dice l'internet. Cioè il brano ridefinisce il concetto di un uomo di successo, lontano dagli stereotipi del lusso pacchiano o violento, puntando su un fascino pulito e sicuro di sé. Già se parti così, secondo me hai un po' la vittoria in tasca. Te la faccio sentire.

0: fascino pulito. Questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, stiamo cercando di aiutare questo nostro ascoltatore che dopo un anno e passa questa sera potrebbe concludere e quindi ha un po' l'ansietta pre-match, diciamo. E c'è lei che scrive: ciao Muva, sai che ogni tanto mi fate pena voi uomini ad avere questa croce, aver sempre la paura di arrivare presto. Abbiamo capito, no? Noi almeno possiamo fingere, voi no, noi per fingere dobbiamo avere tipo, che ne so, uno yogurt in mano, cioè nel senso è molto difficile fingere per noi uomini effettivamente, per cui come si fa a ritardare?

0: qui su Radio Peter Pan il flamenco è un bel ballo che può diventare anche sensuale, però potrebbe esserci della paranoia, come c'è la paranoia all'interno di questo nostro ascoltatore che dice: questa sera dopo più di un anno Muva potrei arrivare a schiacciare, per cui avete dei consigli? Avete dei consigli? Lui mi ha chiesto una canzone tantrica, chissà se poi la riuscirò a pescare dal mio bacino, però abbiamo dei consigli in chat al 393 7366 240, per quanto riguarda insomma tutto il pre, il durante, il post, perché per far sì che sia un bel appuntamento.
1: Vedi, se arrivi presto hai la possibilità di fare la seconda e la terza, quindi non aver paura, dacci dentro più che puoi.
0: Allora lui ti dà un consiglio giusto, ti dice non partire con la paranoia che magari ci metti poco eccetera eccetera. Se ci metti poco puoi sempre rimediare. Pensa, tua nonna, dicono, effettivamente è il consiglio più quotato dall'ala maschile della chat, pensa a tua nonna o a qualcosa che non ti piace.
2: Buongiorno Muva, buongiorno Peter Pan.
0: Eccolo.
2: Beh, come ritardare, non lo so, mentre sei lì nella situazione tutto concentrato, sì. Lo so, pensa un po' alla nonna di Leone il cane fifone, okay. E a Giustino,
0: sì.
2: E ritardi.
0: Va bene, poi?
2: Alla fine lo si è sempre detti, la vita è come un biscotto,
0: sì.
2: Ma se piove si scioglie.
0: Va bene, allora, lo terremo a mente, non mi ricordo di che film fosse, film famosissimo fra l'altro, ma non riesco a ricordarmi di che film fosse la frase. Comunque sia, adesso io ti voglio suonare una delle canzoni che abbiamo scoperto assieme, che potrebbe essere una canzone dell'estate 2026 a mani basse, quella dei Classmatic, Sick and Sam con Make Me Feel. Ed è una canzone che inizia prima di tutto con un conto alla rovescia e fa
3: 1, 2, 3, let's go.
0: Anzi, non con un conto alla rovescia, ma va bene, il senso era quello, ok? È una canzone che dice:

0: Vuole che si sbocci Pink Champagne fra poco.
1: Muva nella casa, Pink del pan.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta LED Wall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com. All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Hola, amanti della musica!
8: Menestrello della coscienza della musica

0: soprattutto grazie ai Kazar. Grazie ai Kazar, appunto, il gruppo di Crynet Discotech. T'ho visto piangere in discoteca. Allora, facciamo una cosa: prima che tu possa piangere questa sera, caro amico che ci hai domandato qualche consiglio per questa sera, tu hai un anno e mezzo che non schiacci, fondamentalmente. Questa sera potrebbe esserci la grande probabilità di ritornare in gioco, e quindi arrivano i consigli di Peter Paniani e Peter Paniane, un po' per durare di più, per far bella figura, eccetera eccetera eccetera.
1: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Allora, il mio consiglio è che se gli argomenti li sa, perché sì, la teoria bene o male te la ricordi, esponi un argomento alla volta, non fare un riassunto di tutto che poi esatto, non si capisce un cazzo.
0: Esatto, non strafare è un bel consiglio, posso dire. C'è anche lei che poco fa mandava un messaggio, diceva: sai, ogni tanto mi fate pena voi uomini ad avere sta croce che dovete sempre durare, arrivate, lottate per arrivare fino a quel punto lì, e poi bruciate tutto in un attimo. Alcune volte chiaramente deve giocare tanto con i preliminari prima di arrivare al punto. C'è chi dice anche il sottoscritto che devi essere un po' funky come fossimo a Bahia.

0: che però non mi va a raggiungere la prima posizione della classifica, per cui dobbiamo dargli qualche consiglio fondamentalmente. Ci stiamo un po' prendendo dentro per parlare di durata, di comfort, eccetera, eccetera, nell'ambito sessuale, chiaramente.
1: Ma una donna, oltre che volere l'amplesso fisico, vuole anche l'amplesso mentale, quindi bisogna saper giocare molto con la sua mente.
0: Sì.
1: Per farla proprio, diciamo, godere. E quindi, amico mio, anche le toccate, anche i baci, i morsi, ci sono tante cose oltre all'atto di per sé che possono portare la donna a provare veramente tanto piacere.
0: Esatto, poi devi avere equilibrio, capito? Cioè non è che puoi passarmi 15 minuti a morderla e basta, perché dice, ascolta, ma cambiamo. Anche sulla durata se ne potrebbe parlare.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Allora, per il ragazzo che ha paura di arrivare presto.
0: Sì.
2: Allora, dipende quanto presto, perché se parliamo di secondi o pochi minuti, magari ecco, fai un po' prima. Ma almeno parlo da donna,
0: sì,
2: o parlo per me, cioè gli amplessi che durano ore e straore a un certo punto rompono i coglioni, raga.
0: Molto bene,
2: perciò andate via lisci e fate del vostro meglio. Non concentratevi sulla durata, concentratevi piuttosto sul piacere dell'altra persona.
0: Esattamente, esattamente. Allora tu non, che poi è come dire, non pensare ad un elefante rosa, cioè capito, tu ci pensi, dire non pensare, non fare, però già questo mito sul fare l'amore tutta la notte l'abbiamo sfatato, no? Adesso è il momento della canzone novità di oggi, perché dalle 16 alle 16:30 ci sarà Essentials. Andiamo ad ascoltare

0: oggi. Attenzione, perché sono andato a ricercare il significato di patigo e mi hanno detto che il termine patigo non è una parola ufficiale della lingua italiana, beh, questo lo sappiamo, ma è un esempio tipico di lallazione variata o bubbling, usato in fonologia o logopedia. La lallazione, non lo sapevo, ve lo sto raccontando perché è una cosa che ho scoperto orora, è la fase in cui i bambini, di solito fra gli 8 e i 10 mesi, iniziano a produrre suoni ripetendo sillabe, quindi fanno, capito? Cioè mischiano delle sillabe che non significano niente, comunque in qualche lingua vorrà dire qualcosa, ma all'interno della canzone si diceva patigo all night long, ae ae, per cui probabilmente il tema anche all'interno della canzone è sessuale. Allora abbiamo ancora consigli per il nostro amico per godersi appieno la serata, per farla godere anche alla sua lei.
1: A me viene in mente solo una cosa, sì. Vero e sincero, non c'è cosa più bella, anche se qualsiasi cosa succeda, sì. È bello che sia così, viversi il momento e soprattutto, come diceva il grande Califano, Maria Santissima,
0: diceva così:
1: baciatevi come doveste assaggiare l'altro. Top.
0: Questo è un bel consiglio, questo è un bel consiglio effettivamente dal maestro Califano. Allora, attenzione, perché stanno arrivando dei messaggi che non posso leggere in onda. Come ci insegna il mitico film Tutti pazzi per Mary, si ricorda alla popolazione maschile che sarebbe meglio andare un attimino scarichi, magari funziona. Questo consiglio è il più gettonato, cioè quindi preparati adesso, non scaricarti troppo ravvicinatamente al vostro incontro, un po' prima e potrebbe andare bene. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Band.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: in the mix.
1: Come sempre un bacioffo a quel gaglioffo di Marco Boffo, presente all'interno di More Music in the Mix, tutti i giorni alla stessa ora qui all'interno di Muova nella Casa, il mixato dei DJ di Radio Peter Pan. A fra pochissimo con Essentials.
0: Davvero molto bello. Peter Pan. Spot.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 on point.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
12: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di un chilometro tra Aglio e Barberino del Mugello per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova, coda di 5 chilometri tra Altedo e Ferrara Nord per un incidente. L'entrata consigliata verso Padova e Ferrara Nord, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Altedo. È tutto.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
14: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
15: Tutto è possibile. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Forever Fun, Forever Summer
18: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

martedì d'agosto, dalle 16 alle 16.30 prende vita Essentials, un percorso musicale di mezz'ora che può variare a seconda di gruppi, producers, rapper, eccetera eccetera. Facciamo un piccolo percorso musicale, visto che siamo fondamentalmente un po' tutti vicini alle vacanze o in vacanza in questo momento. Volevo fare un piccolo recap delle tracce che abbiamo spinto all'interno della Boombox Track di giornata. Delle missioni di questo programma partito ad ottobre, in realtà ce l'avevo già da prima all'interno di Peter Pan a manetta, è quella di fare proposta tutti i giorni e ricerca di canzoni che molto spesso puoi non trovare alla radio, per cui ogni giorno io mi metto, cerco di proporti della roba nuova, di fare digging, quindi di andare a cercare fra le nuove uscite eccetera eccetera, e proporti della musica che probabilmente non conosci, che può darti degli stimoli. Oggi, visto che si sta parlando anche di come durare di più, di una serata importante fra questo nostro ascoltatore che non schiaccia da parecchio e una ignota protagonista, per me la musica è abbastanza importante, cioè quando c'è la musica giusta comunque dà quel tocco in più. E adesso io vorrei fare un percorso fra le boombox track che abbiamo proposto in questi mesi, e soprattutto restando e partendo dal chill, cioè vorrei che fosse una mezz'oretta di relax. Ok? Prima canzone dedicata al nostro ascoltatore, Nina Sky e Static Selecta alla produzione con I'm Hot, canzone che ti fa proprio dire: sai quanto sono sexy. I'm hot.

in casa, nella casa anzi, perché stiamo andando a ripescare delle boombox track che abbiamo proposto, che vi sono piaciute particolarmente, con una selezione che vuole partire da un super chill, cioè quindi delle canzoni molto rilassanti, un po' sensuali anche, però facendo tutti i preliminari del caso adesso andiamo a ritrovare invece un rapper britannico dal nome Aich, che non è quando ti fai male che fai Aich, no, si chiama proprio così, che campiona Ring My Bell di Anita Ward. Ring My Bell, you can ring my bell, quella lì, hai presente? Significa Ring My Bell, suona il mio campanello, ok? Questa canzone, dalla prima volta che la sentì, cioè intuì un doppio senso, ok? Infatti anche nell'internet scrivono: questa canzone, l'originale di Anita Ward, è stata scritta da Frederick Knight e all'inizio doveva essere una canzone per adolescenti e bambini sul telefono, poi hanno capito che stava prendendo un'altra forma e quindi la adattarono ad un pubblico più adulto, trasformandosi appunto in un gioco sensuale. Secondo me il senso della canzone è che la lingua batte dove il clito ride, però appunto ve la faccio sentire questo rifacimento che abbiamo proposto qualche settimana fa.

Beach con R&B, cioè RMB, Ring My Bell. C'è chi dice, dillo Muva che questa ti è uscita sulle sponsorizzate di Instagram. Assolutamente no, sono le sponsorizzate

mano a mano all'amore in questa mezz'ora, in questa selecta Channel 3 con Medicine. Infatti la medicina di Channel 3 è l'amore puro. E visto che concludiamo un po' con la spiritualità, non mi aspettavo vi piacesse così tanto.

0: tempo, mi avete scritto in diversi. DubFX, Mr. Wood Note Presence con Come Again, inno di unità, resistenza e risveglio spirituale. A fra poco con Muva nella casa.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it. Peter Pan Impatto.
7: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
15: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

e bentornati all'interno di Muova nella casa. Ok. Abbiamo avuto questo piccolo esploit, che poi fare questi sforzi, capito, energetici ad agosto costa il doppio, per cui allora cerchiamo di esprimerci con veemenza quando serve. Adesso effettivamente serviva per proclamare Mike Energy Lost in Dreams, aka Violini. Allora, sono molto felice del viaggio che abbiamo fatto assieme, anche perché poi una cosa che devo imparare a fare prima dei miei 38 anni, devo imparare ogni tanto a raccontare me stesso e non a spingere sempre gli altri, per cui abbiamo, come dire, affrontato questa mezz'ora, quella dalle 16 alle 16:30, facendo un piccolo percorso all'interno delle varie proposte della Boombox Track quotidiana. Ho scelto 6 canzoni che potevano esprimere un po' il mood, un po' un percorso, quindi partendo molto rilassati e un po' sexy fino ad arrivare ai sentimenti più profondi, all'amore e poi alla spiritualità. Mi è sembrato un cammino carino da condividere assieme. Adesso Batical con The Beach. The Beach scritto con la EA, attenzione, e non con la I, non fraintendete, mi raccomando. Let's go.

Eccolo, mi avete chiamato? Ciao! No, in realtà erano W Sound e tutti gli altri della carovana con Godzilla, canzone nuova ma non nuova, cioè perché? Perché ha ripreso un loop famosissimo, anche quella di prima, chiamata The Beach, prendiamo un loop famosissimo, ma se stiamo qui ad ascoltare tutti i rifacimenti, che tutti i reboot, come si suol dire, che sono stati pubblicati, ci perdiamo un'altra ora. A proposito di reboot, cioè quando un ritmo funziona, quando una melodia funziona, vi accorgerete da soli e da sole che viene riproposta più e più volte. Se eravamo andati a

possibile. Per esempio, ci sono delle serie TV in lavorazione, come quella di Prison Break. Hulu sta sviluppando un reboot con un cast completamente inedito. Fast and Furious, Peacock sta sviluppando una nuova live action di Fast and Furious, per cui se non vi è bastata la saga cinematografica, fra poco potrebbe essere pronta la serie anche di John Wick. Stanno lavorando a una serie su John Wick, stanno lavorando ad una serie legata invece a Far Cry. FX sta sviluppando la serie dal creatore di Fargo, quindi insomma, quando una cosa va bene bisogna spremerla fino in fondo, almeno queste sembrano essere le regole del mercato, a cui ogni tanto io un po' storco il naso, se posso. Adesso DJ Goya con Micico.

Un inutile dirvelo, anche questo è un rifacimento. È un rifacimento di una canzone di Amanda Lear, donna che mi piacerebbe conoscere, Amanda Lear, perché ha molte. Secondo me ha passato molte vite in una vita, no? Cioè, per esempio, lei è stata musa di Salvador Dalì, vivendo fra l'altro con lui e Gala all'interno di questa casa, quindi definita musa surrealista. È stata spinta da David Bowie a intraprendere la carriera musicale. Insomma, una donna che secondo me avrebbe da raccontarne, però stavamo parlando di rifacimenti, di reboot, come si chiamano nel cinema, oppure spin-off. Lo spin-off è quando non segui la storia principale, ma ne crei un'altra che parte dalla principale. Per esempio, Prime Video realizzerà una nuova serie live action su Robocop. Stiamo parlando di grandi marchi che funzionano e quindi si succhiano fino all'osso. Per quanto riguarda invece un altro mondo, quello di Dungeons and Dragons, Netflix sta sviluppando una live action che si chiama The Forgotten Realms, e sempre sul fatto di uscire un po' dalla storia principale per raccontarne un'altra, Twilight, per tutte le amanti e gli amanti di Twilight, Netflix sta sviluppando Midnight Sun, che è praticamente una serie animata raccontata però dal punto di vista di Edward, quindi ti succherai un'altra volta Twilight. Ma ce ne sono tante che stanno producendo, per esempio Wolfenstein, il team di Fallout sta sviluppando una serie live action sul castello di Wolfenstein. Però non vorrei rimanere troppo sulle serie TV, perché a me piace molto la... Music, esattamente. Music.

0: music, release all the pressure, release all the tension, cioè rilascia tutta la pressione, rilascia tutta la tensione. Ma io come faccio quando mi fanno ste battute qua?
1: Una volta era Amanda Lear, adesso è Amanda Eur.
0: Bello, beh, perché effettivamente si è cambiata dalla Lear all'Eur, giustamente. A proposito invece di serie TV, c'è chi mi dice: sto guardando Jury Duty, Muva, penso tu la conosca. Sì, ho rotto i maroni, in particolar modo ad Andrea Nordio e a Joe della Generation, per guardarla. Secondo me è una serie incredibile, un'idea fantastica. L'unico problema è che è iniziato dalla seconda stagione, ma la prima e la seconda stagione non sono collegate direttamente, per cui seconda stagione che mi ha fatto emozionare da impazzire. Jury Duty lo consiglio vivamente, non vi spoilerò nulla, ok? Adesso invece è il momento della perla del Pirla che parla, l'ultimo consiglio musicale di giornata. Andiamo a trovare Fred Again assieme ai Latin Mafia con la canzone Piensas en mí.

0: Le 15 alle 17 e vi lascio con la nuova coppia che scoppia di Radio Peter Pan. Yes. Ciao! Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però te vuoi portarmi a casa. Peter Pan.
1: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Giro se batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 17 e un minuto.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Questi due sono inseparabili.
9: Ma chi? Dove?
8: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
9: Una coppia sfiziosa.
8: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
10: Ali migliora la vita.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Cioè, siamo a Castelfranco Veneto.
1: In realtà si dice Miami, ti correggo subito.
0: Però
1: eh?
0: Loro hanno tutta la canzone, hanno detto Welcome to Miami.
1: Vabbè, dai, ti amo, ok? Sei
0: sì,
1: contenta?
0: Sì, lo so, facciamo mamma non mamma.
1: No, non penso.
0: Buon pomeriggio, ragazzuoli. Iniziamo queste due ore insieme alla Dallana e Rocky. Abbiamo la sigla, domani ve la faremo
1: esatto,
0: sentire.
1: Esatto, non ve la faremo sentire oggi perché non è ancora pronta, ok?
0: No.
1: Ci stanno mettendo un po' di autotune sotto perché hanno capito che effettivamente le nostre voci non sono proprio utilizzabili.
0: Allora, parla
1: così
0: per te, però ammetto che in questi giorni anche la mia è un po' da sistemare. Allora,
1: anche
0: noi vi porteremo avanti fino alle 19, non c'è appunto 90-210, non c'è lo sfogatoio, ci siamo io e Rocky, vi dovete accontentare.
1: Esattamente, però salutiamo intanto Muva nella casa che mi ha appena avvertito che vi ha anche sessualizzati.
0: Davvero?
1: Pure oggi, pure
0: okay,
1: il martedì lui non
0: già
1: si
0: fatto,
1: ferma mai.
0: Già fatto.
1: Lo salutiamo, torna domani, intanto noi cominciamo carichissimi e soprattutto bellissimi con un nuovo disco molto figo.
0: C'è Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G, Te Olvido La La.
2: Attenzione, nuovo

0: Esatto, Zach, how does it feel? Adesso abbiamo la rubrica di Rocky.
1: Esatto,
0: vai.
1: Si parte?
2: We are all fucking.
1: Olè, dai che si fa fiesta.
0: Olè.
1: Quell'esattezza, che cos'è? L'abbiamo inventata ieri, giusto?
0: Sì.
1: È quel real or fake, ovvero noi vi diamo delle notizie, ok? E due sono false e una solamente è quella vera. Quindi se volete anche indovinare voi al 393-766-2140 potete rispondere, insomma, A, B oppure C.
0: Va bene.
1: Noi ve le diamo, eh?
0: Sì.
1: Possiamo farlo?
0: Vai.
1: Per esempio, la A. Un italiano su 10 ammette che si stava meglio quando eravamo 1 su 5. E poi io ho aggiunto, magari aveva ragione DJ Matrix quando diceva quando c'era Silvio si stava molto meglio.
0: Chissà se questa è la real or fake. Questa scienza, sigaretta elettronica è più piacevole dopo il sesso con le bambole gonfiabili, soprattutto quelle gonfiate con la stessa sigaretta che stai fumando.
1: Chissà se è fake o real.
0: Chissà.
1: E poi abbiamo la C, l'ultima. In Cina si sta diffondendo la controversa moda di bere il succo dei piedi e noi ci stiamo chiedendo quando è che la metteranno anche in Italia questa
0: quando
1: moda.
0: Sarà anche per i feticisti italiani. 393-7366-240. Qual è quella real or fake?
1: Esatto, e soprattutto siete feticisti? Vogliamo sapere noi sempre.
0: Ho messo lo smalto bianco, se ti interessa.
1: Pure oggi?
0: Sì, anche
1: mamma
0: oggi.
1: Mamma mia.

0: Clooney, Free Your Mind. Dovete aprire un po' la mente quando gli facciamo queste domande. Real, esatto. Or fuck it.
1: Anche un po' le orecchie, perché vi abbiamo detto semplicemente che due erano fake e una era real. Per esempio, ne abbiamo lette prima, no? E c'erano queste notizie qui. Un italiano su 10 ammette che si stava meglio quando eravamo 1 su 5. Scienza, sigaretta elettronica più piacevole dopo il sesso con le bambole gonfiabili. Sì. Quella real invece era l'ultima.
0: In Cina si sta diffondendo la controversa moda di bere il succo dei piedi. E noi ci stiamo chiedendo appunto quando arriva in Italia.
1: Esatto, ma soprattutto quando Rocky inizierà a mettersi lo smalto ai piedi, visto che gli ascoltatori sono molto curiosi di questa cosa qui.
0: Abbiamo pensato di farti mettere il color salmone.
1: Piccolo spoiler, ce l'ho da una vita, che i miei piedi non li faccio vedere in giro, quindi niente.
0: Perché costano soldi, devi fare business.
1: Esattamente, e appunto per questa notizia qui ci hanno fatto un po' di soldi in Cina, perché ha scoppiato il tutto, questa vicenda, all'interno di un festival, il Comic Con di Guangzhou, dove alcuni cosplayer hanno iniziato a vendere delle bibite, limonate, Coca-Cola, dopo che hanno immerso il succo, i bicchieri all'interno dei piedi dei partecipanti. Fa molto schifo, certo che fa molto schifo, infatti sono stati espulsi dal festival perché hanno detto: siete un po' maleducati. Io ci sarei andato.
0: Che schifo, questa gente che ha vomitato.
2: Radio Peter Pan.

0: vista, una lezione soprattutto, perché poi vorrei imparare a farmele a casa le unghie e mettermi lo smalto.
1: Okay.
0: Però tutti mi stanno chiedendo: Rocky, ma ci fai vedere le tue mani, il tuo smalto delle mani? No. Assolutamente no, perché me le mangio tutte le unghie.
1: Sì, lui è sempre lì che si mangia le unghie, ma fa proprio rumore. Cioè...
0: Però la Dallana ha tirato fuori su YouTube un video tutorial su come si fanno le unghie di Shiva. Sentiamo.
2: Ma come si applica lo smalto senza fare pasticci?
0: Con ciaggio
2: primo step, troviamo una posizione comoda, tenendo le braccia e le mani ben ferme su un piano. Poi prendiamo poco prodotto alla volta e sfruttiamo il pennello, per essere precise.
0: Quale pennello?
1: I capelli tuoi.
2: Poggio il pennello sulla lamina e da lì lentamente mi avvicino verso il giro cuticole per poi stenderlo quindi su tutta la lamina.
1: E fin qua.
2: Spero di essermi spiegata, sicuramente le immagini parleranno più chiare.
0: No, non tanto, perché le tue unghie fanno veramente schifo,
1: non
0: cara.
1: Non è vero, ma
0: però
1: non è vero,
0: poverina. Però non è che sono tanto meglio,
1: Ma sei sempre lì a criticare ogni cosa. Cioè, poi, che belle unghie che hai. E in onda dici il contrario.
0: Ma lo facciamo apposta.
1: Facciamo apposta per fare show.
0: Esatto.
1: Show di veri givi.
0: Ma sì, ogni tanto è giusto anche dire le cose come stanno,
1: Sai,
0: poi, quando siamo da soli è normale che ti dica: belle quelle unghie, come le fate? Che te le fate? Ma quanto le hai pagate?
1: Ma lo sai come si fa, anzi, quando dovresti mettere lo smalto? Per andare in DISKOB.

0: le unghie, eh?
1: Quelle incarnite, grazie.
0: Posso mangiartele?
1: No! Epsilon MNDRDISKO, un pezzo del 2024. È già andata la prima mezz'ora, però purtroppo dobbiamo tornare con un argomento bruttissimo che ha scelto Rocky.
0: Esatto, però tra pochissimo, eh.
1: Non lo spoileriamo?
0: No, se no ci saranno 10 minuti di della pubblicità.
2: Peter Pan. Peter
3: Pan. Squat. Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive. Oltre la carta casa.
12: Peter Pan Impatto.
13: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
16: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
17: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Forever Fun. Forever Summer.

0: accendi la radio per trovare un po' di tranquillità, no. Niente da fare, no, niente, caro. niente, trovi sta coppia, sta vergogna.
1: Infatti.
0: Vergogna.
1: Andiamo a casa.
0: Vergogna, che vi ha mancato mai? Vergogna.
1: Ci mancano gli skate, ci mancano, ma hai capito? Che ci manca? Gli skate, i soldi, la voglia di lavorare pure.
2: No, la voglia ce l'abbiamo. Ma dobbiamo campionare questo audio perché è bellissimo.
1: Lo campioniamo?
2: Sì, vergogna, no, vergogna.
1: Lo parliamo l'anno prossimo perché non te lo meriti visto che ci insulti. Totti,
2: Ascolta un po', questa rubrichetta, spiegala, dai.
1: Dai, adesso Rocky, sapete cosa fa? Vi porta direttamente in giro per il mondo a scoprire un po' di festival, un po' di feste curiose, insomma, un po' di balli, un po' di curiosità. Però abbiamo creato anche la sigla. Però l'unica cosa, spero di mettere al primo colpo oggi perché ieri ho fatto una figuraccia.
2: Speriamo.
1: Ho messo la giva, ho messo la trombetta, ho messo i fili. Ho messo
2: tutto,
1: qualsiasi
2: tutto,
1: cosa. Provo.
2: Tutto, vai.
3: I'm in the ghetto.
2: Bailalo, Rocky.
1: Ta ta ta.

0: E oggi vi porta direttamente in Finlandia, in Oulu, e vi parleremo, anzi io la dall'Ande, del Air Guitar World Championship.
1: Allora, in questa gara i partecipanti non usano una vera chitarra,
0: esatto,
1: ma in realtà fingono di suonarne una immaginaria.
0: Esatto.
1: Cioè loro si muovono come se fossero dei grandi musicisti rock che vanno su e giù con la mano.
0: Esatto, l'obiettivo non è
1: su e giù con la mano.
0: Cioè,
1: capito?
0: Voi immaginatevi della macchina che mi state ascoltando, la Rocky che fa su e giù con la mano. Che movimento sta facendo con la mano?
1: Basta, perché a Radio Sorriso si stanno scandalizzando.
0: Ma che se ne frega, noi siamo Radio Peter Pan, la radio di pazzi, forever fun, forever young.
1: Rocky, basta così.
2: Radio Peter Pan.

0: su Radio Peter Pan. Allora, stiamo parlando del Air Guitar World Championship.
1: Esatto, di questa competizione internazionale molto particolare che si svolge in Finlandia, dove comprende un sacco di concorrenti e hanno 60 secondi per esibirsi su un palco con una chitarra immaginaria. Quindi,
0: esatto,
1: cosa fanno? Iniziano a fare movimenti per 60 secondi, su,
0: okay,
1: e giù,
0: su.
1: Fanno finta di muovere, di suonare una chitarra.
0: Esatto,
1: no?
0: Di suonarsela.
1: Esatto, possono utilizzare tanti costumi di scena, possono usare un sacco di trucchi, ma è vietato usare una chitarra reale.
0: Allora, la gara si svolge in due prove. Allora,
1: esatto,
0: una con una performance preparata dal concorrente e una su un brano a sorpresa, quindi che lo mette molto alla prova.
1: Ma che poi stavo pensando a questa cosa: se ti prepari a muovere i movimenti su e giù a casa,
0: sì,
1: poi loro ti dicono improvvisa. Che
0: improvvisa,
1: tipo di movimento fai? Scusa.
0: Fai la solo, quindi anche con l'altra mano vai,
1: okay,
0: verso destra e verso sinistra.
1: Ah, ok, molto.
0: E con l'altra invece vai su e giù. La giuria valuta creatività, tecnica, presenza scenica, originalità e la cosiddetta earnest, che è la capacità di far sembrare reale una chitarra che in realtà poi è invisibile.
1: E se inventassero pure quella del flauto, secondo te come sarebbe? Cioè, tu ti metti le mani in alto,
0: sì,

0: 2011 su Peter Pan. Allora, abbiamo voglia di regalare due biglietti anche
1: oggi. Esatto, perché abbiamo capito che i concerti, quelli fake, quelli con, per noi non fanno. Cioè, nel senso, quelli che sono le chitarre.
0: Sembrava
1: per
0: una strofa rap. I concerti, esatto, per noi non fanno.
1: Esatto, bitch. Però avete capito. Quindi noi vi facciamo avere in mano qualcosa di vero, qualcosa di reale, qualcosa che vi faccia divertire.
0: Soprattutto,
1: per esempio,
0: se vi piace, niente po' di meno che Tony Boy,
1: il Toy Boy o il Pony Boy, chiamatelo come volete.
0: Tony Boy, che vi aspetta venerdì 7 agosto al Festival di Maiano.
1: Quindi prendete in mano i telefonini, se state guidando fermatevi per non causare tanti incidenti.
0: Sì.
1: 393-7366-240, accostatevi, perché tra pochissimo giocheremo per darvi la possibilità di andare a un suo concerto. E attenzione, perché questa volta vi daremo due biglietti.
0: Addirittura?
1: Yes, of course.
0: Quindi quattro persone totali?
1: Certo che sì.
0: Adoro!
1: Peter Pan! The people back once again will the renegade master. D4 damage of the ill behavior back once again will the renegade master. D4 damage of power to the people back once again will the renegade master. D4

0: tutta dedicata a te, lo sai, vero?
1: Grazie, perché dice onto?
0: Tonto.
1: Ah, tonto.
0: Tonto e onto è peccante.
1: Pronto, pronto.
0: Allora, tra poco giocheremo appunto per regalarvi due biglietti per Tony Boy venerdì 7 agosto, Festival di Maiano, e poi avremo anche la possibilità di ricordarvi i prossimi eventi.
1: Esatto, però fate molta attenzione perché il suo concerto sarà di venerdì, come sempre noi ricordiamo che non bisogna inventarsi scuse, bisogna andarci, anche perché sarà un super concerto, giusto?
0: Giusto, però vi daremo i biglietti solo dopo la pubblicità.
1: Solo quelli tonti in realtà.
0: No, non è vero. Peter Pan. Peter Pan. Sport.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Alla c'è sta mamma che chiagna non dare.
9: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 18 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
11: News. Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è giunto nell'area Schengen. Madrid chiede a Roma di revocare il blocco. Parla Piantedosi: i controlli non sono una misura contro la Spagna. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani. Lo afferma il segretario al tesoro americano Bessent. Nonostante il botta e risposta Teheran Casa Bianca. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2. Avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa la circolazione ferroviaria locale. Non risultano danni né feriti. Sisma anche nel Cosentino, 3.5 gradi Richter con epicentro a Celico. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi. Fischi per il patron del Milan, da Baggio a Ranieri. Il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero. Presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Forever Fun, Forever Summer. Oh no.

0: Baxter, Mother on the Dance Floor. Ci piace.
1: Canzone.
0: 25 anni fa, per esempio, penso, anzi, fosse uscito il 5 di giugno, quando sono nato io, insomma. Meglio di così non si può fare, però state molto attenti perché l'abbiamo già anticipato, e adesso si gioca.
1: Vai, avete regaliamo preso... non due, ma quattro biglietti per Tony Boy.
2: Su Peter Pan, ora si gioca con...
0: Con che cosa, visto che volevi dirlo prima del...
1: giochiamo ovviamente con Radio Peter Pan, perché abbiamo a disposizione questi biglietti,
0: esatto.
1: Quattro biglietti per andare a sentire Tony Boy venerdì 7 agosto al Festival di Maiano.
0: Noi ve l'abbiamo detto prima della pubblicità, dovevate prepararvi, prendere il telefono alla mano, se l'avete perso andate dai vicini, fate quello che volete, però in un modo bisogna vincere questi biglietti, giusto?
1: Come si fa? Dovete rispondere semplicemente a questa domanda, che è: come si chiama l'ultimo album di Tony Boy? Risposta A, Trauma.
0: B, Ematoma.
1: C, Una botta.
0: Magari dopo, vediamo.
1: Non era l'opzione 4. La ripetiamo. Come si chiama l'ultimo album di Tony Boy? A, Trauma.
0: B, Ematoma.
1: C, Una botta.
0: Quindi non dopo.
1: Non dopo, esatto. Adesso. 393-7366-240.
3: Attenzione.

0: disco di Peggy Goo e Aira Star. Abbiamo appena giocato per darvi la possibilità di andare al concerto di Tony Boy, non di Peggy Goo oppure Aira Star, perché sono molto distanti.
1: Esatto.
0: E non avevamo biglietti per il suo concerto, quindi rimaniamo qui in Italia per l'esattezza al festival di Maiano.
1: Esatto. Questo festival molto bello che organizzano ogni anno e siamo media partner con Radio Peter Pan. Dovevate rispondere in modo corretto a questa domanda.
0: Come si chiama l'ultimo album di Tony Boy? A. Trauma, B. Ematoma oppure C. Una botta e basta, però non
1: una
0: di
1: botta,
0: più, solamente
1: una.
0: Una
1: e basta. Lui ha risposto in modo troppo lento, in modo corretto ma troppo lento.
2: L'ultimo album di Tony Boy è Trauma.
1: Sì amore, però sei stato l'ultimo.
0: Magari poverino ha avuto dei traumi da piccolo.
1: Ma poverino, ma dovevi essere velocissimo, velocissimo come questa ascoltatrice che si firma come Meraviglia.
0: E lo sai per noi, eh?
1: Certo, è anche modesta. E poi Maria Beatrice, che penso abbia risposto in un secondo, continuando a mandare messaggi, ti prego risposta a punti esclamativi, è il colmo se lo rifiuta.
0: Quindi abbiamo due vincitrici, poi qualcun altro ha risposto anche tipo una botta, qualcun altro ha detto anche trauma, ematoma insieme,
1: sì,
0: quindi insomma.
1: Tutti insieme.
0: Era un po' difficile comunque la domanda, eh?
1: Un pochino.
0: Solo per i veri fan comunque, solo
1: comunque,
0: per i veri fan.
1: Comunque alla fine è venuta fuori una storia perché ho avuto un trauma.
0: Perché mi hanno dato una botta e mi è uscito un ematoma.
1: Hai visto?

0: la tu sabe.
1: Grazie ai nostri amici dell'Occhera che vi ricordiamo ci accompagneranno per tutto agosto, sempre alla solita ora. Noi invece ci prendiamo una piccola pausa.
2: Torniamo tra poco.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
9: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Child, Survivor, dall'anno 2000, assieme a Rocky La Dallan. Ultima mezz'oretta insieme qui con Happy Vibes di questo martedì 4 di luglio, 18:37, vediamo.
1: 4 di luglio. Luglio o agosto?
0: È vero, siamo ad agosto, pensate che figuraccia, vabbè,
1: che
0: sono fuso. Figo.
1: Una giorno la devi fare comunque.
0: Cosa?
1: Una giorno la devi fare.
0: Esatto, una giorno la devo fare di figuracce, però non siamo gli unici che fanno figuracce.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. C'è qualcuno che ha interrotto una collaborazione con un grafico dopo la pubblicazione dei loro messaggi privati.
0: Esatto.
1: Questo è proprio ASAP Rocky.
0: Esatto, stiamo parlando della persona che sta sfondando in questo momento con i suoi tour mondiali, sappiamo benissimo, tra America del Nord e America del Sud. Tra l'altro, secondo me stava anche festeggiando un paio di giorni fa, perché il suo figlio con Rihanna ha quanti anni ha compiuto? 3, non mi ricordo più.
1: È piccolino.
0: Il terzo compleanno, mi sembra.
1: Sì.
0: Però arrivano anche dei problemi, insomma, questi famosi, visto che ormai girano sui social, quindi sappiamo che di problemi ne hanno tantissimi.
1: Sì, allora, il grafico ha pubblicato questa chat dove diceva: buongiorno Alan, quanto chiedi per delle revisioni del logo di un brand? Supponendo che tu sia disponibile a farlo, ne sarei onorato. Adoro il tuo lavoro, che Dio ti benedica. God bless you. Questa cosa è davvero poco professionale, direi che non lavoreremo più insieme. In bocca al lupo, amico. ASAP Rocky, appunto, dopo la pubblicazione dei DM, che sono i direct, i messaggi che ci si scambia nei social. Molto frequentemente ci si mette in contatto anche per collaborazioni lavorative.

0: E qui su Peter Pan abbiamo discusso di A$AP Rocky, che nonostante le difficoltà lui continuerà comunque a fare i suoi concerti, nonostante certo. la gente che rompe un po' le balle. Invece c'è chi prende qualche critica e dice basta, stop, io mi fermo.
1: Vabbè,
0: insomma, non volevo esagerare perché
1: tantissime,
0: poi...
1: poverina Ariana Grande, perché ha deciso di ritirarsi dagli eventi pubblici dopo le continue critiche sul suo aspetto fisico. È palese che negli anni è dimagrita moltissimo.
0: Esatto.
1: Poi noi non possiamo mai sapere se questa persona ha dei problemi di salute, se ha deciso lei di dimagrire, se magari sta facendo una terapia, quindi farà un passo indietro dall'esposizione pubblica dopo la fine del suo tour.
0: Che poi sicuramente di problemi ne avrà avuti tanti, anche perché sappiamo che lei è una showgirl a 360, visto che non è semplicemente una cantante,
1: tutto.
0: Anche cioè comunque
1: attrice.
0: Ha interpretato diversi film, anche serie TV, cioè quindi
1: sì,
0: nel senso
1: sì.
0: Non è una che si è fermata nel tempo,
1: no,
0: quindi è normale che magari subisca anche dei problemi del genere, insomma,
1: certo,
0: fisici.
1: Non li possiamo sapere. La cosa che fa sempre molto scalpore è la maleducazione e il senso di sentirsi in diritto di giudicare il corpo degli altri, soprattutto sui social.
0: Vabbè, questa cosa sui social ormai non possiamo toglierla.
1: No, non la possiamo togliere, però le persone devono avere un po' di tatto nel giudicare una persona anoressica o meno quando non hanno minimamente idea di cosa abbia questa ragazza.
0: Giusto.
1: È un po' più tardi. Radio Peter Pan.

0: Minaj dal 2012 con Starships. Lei dice let's go to the beach, beach, ma in realtà
1: good vibes,
0: non andremo. Non me l'aspettavo, però non andremo da nessuna parte, in nessuna beach, perché andremo direttamente ai nostri prossimi
2: stage.
0: Eventi.

0: In realtà stavo leggendo Rocky Rossini, ma non mi sembra sia lui.
1: No.
0: Poi andiamo verso il weekend, perché venerdì 7 di agosto ci sarà un Peter Pan The Remix Show. Festeggiamenti di San Lorenzo Rovere in provincia di Treviso, dove dalle 22 in console troverete Andrea De Luca e Remix, Edo e Andrea Nordio e il performer Lex Serafo.
1: Arriva un altro Peter Pan 90210, questa volta alla festa di San Fermo Redondesco. Siamo a Mantova, dalle 22 in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90210.
0: Presenti per fare tantissima festa anche sabato 8 di agosto, Peter Pan Impatto alla festa dei giovani di Cavaglià a Biella. Dalle 22 in console Andrea De Luca e Francesca Voice con un grande super special guest anche qui, ovvero Matt Joe.
1: Altro Peter Pan 90210, qui siamo in provincia di Pordenone alla festa dell'Assunta di Vigonovo di Fontana Fredda, sempre sabato 8 agosto dalle 21.30 in console immancabili DJ Maxwell e Lady Ellen.
0: Ovviamente non potete perdere i nostri eventi, soprattutto anche quelli futuri, quindi vi invitiamo come sempre a seguire le nostre pagine social oppure il nostro sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
2: Peter Pan.

0: guarda, sento già sto odore nello studio.
1: Sì, che non devo andare.
0: Che non profuma più di rose, ma no, di rosé.
1: Sta da maschio, perché è arrivato Fede. Due bei maschioni, vi lascio in buone mani. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 17 alle 19.
0: Io torno tra pochissimo, invece.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Peter Pan.
3: Tocca a me.
2: Peter Pan. Squat.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Peter Pan Impatto.
6: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
1: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
12: Le 19 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
14: Anna e Marco.
13: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
14: Una coppia tradizionale perfetta.
13: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
15: Alì migliora la vita.
2: Breaking news.
16: Buonasera da Jerry Romano. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi. L'ultimo saluto a Franco Baresi. Fischi per il patron del Milan. Da Baggio a Claudio Ranieri. Il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero. Presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan,

0: primo quartino con gli avanzi di galera. 3-7-3-6-6-2-4-0 per le offese. Ci scusiamo in attimo per quelle che non metteremo. Un saluto alla madre dei Rocky. Ciao madre dei Rocky, non mi ricordo come ti chiami.
1: Che brutta stanza.
2: Innanzitutto datti una calmata,
1: No.
2: Che hai fatto? Sei nervoso?
1: Sì, un po' di mal di pancia.
3: Aia. Col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
1: Sono io questo.

0: che insieme, ma falla finita. Buonasera Rocky.
1: Buonasera Federico e ben ritornato.
0: Mi devi chiamare Fede.
1: Va bene, ma che cavolo. Ma rimetti la sigla un'altra volta.
0: Ricominciamo. Gli avanzi, gli avanzi.
1: Gli avanzi.
0: Vai. Lolo Lollo.
1: Bravissimo.
0: Buonasera Rocky.
1: Buonasera Fede, come stai? Tutto a posto?
0: Tutto bene, tutto a posto. Sì, tutto bene, tutto a posto.
1: Bentornati in questo meraviglioso programma che hai deciso te di creare col nome Gli Avanzi, perché effettivamente quello che siamo sono
0: è quello che siamo.
1: Proprio gli avanzi, gli scarti.
0: Arriviamo 19 a fine agosto, insomma,
1: cioè.
0: Sì, a fine agosto.
1: Prima penso che ho detto 4 di luglio 2026. Pensate quanto in forma sta.
0: Mamma mia, che finaccia. Allora, 19:20 ci sono gli avanzi, ovvero gli avanzi del palinsesto, gli avanzi, esatto, delle notizie, perché chi prima arriva bene alloggia, quindi Remix si prendono le notizie più belle, poi c'è Joe che si prende quelle buone, Peter fa una manetta e Muva carta bianca,
1: esatto, che parla sempre di sesso, come lo diciamo. State tranquilli perché non vi siete persi nulla di che.
0: Vabbè, però se ci avete voglia di sfogarvi con Muva perché avete dei problemi sessuali,
1: 393-7366 e voi il vostro pacco dove l'avete messo oggi?
0: Ma il numero finisce a 66.
1: No,
0: Muva c'ha due numeri in meno. Dai, iniziamo, tra poco facciamo la rassegna di tutto quello che è stato il giornatone di Peter Pan, però si parte come sempre, come in ogni programma, con un
1: nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

0: tentare di quello che rimane.
1: Quello che rimane rimane alla sera, non c'erano altre scelte, anche perché tutti hanno lavorato tranne noi. Poi Federico ha deciso di saltare le sveglie indesiderate un po' così,
0: Dai, adesso pare che l'ho saltate di proposito.
1: Sì. Cos'è? Mi sta interrogando?
0: C'è la rassegna di quello che è stato il giornatone di Peter Pan.
1: Per esempio, partiamo subitissimo con i remix che di oggi stamattina molto presto si sono svegliati e hanno parlato delle multe. Fino a 150 euro per chi non va ai colloqui con i prof.
0: Capirai, i miei genitori...
1: Bolzano,
0: ah, ok, perché i miei genitori a Roma non sono mai andati, quindi...
1: Non esistono i colloqui a Roma con i genitori comunque.
0: Sono i prof che fanno i colloqui con i miei genitori.
1: I figli non vanno a scuola a Roma.
0: Generation.
1: La Gen Z non si può permettere un primo appuntamento, noi figurati.
0: Vabbè, ci sta gente che c'ha i soldi ma che comunque non se lo può permettere. Peter Pan, Amaretta.
1: 4 agosto 1997, proprio tantissimi anni fa, è morta la signora più vecchia della storia, praticamente.
0: Longeva, sì.
1: Che aveva 122 anni.
0: Hai capito? Pensa che ha seppellito tutti i suoi parenti, cioè sono morti prima i figli che lei.
1: E sono morti anche i figli, dei strafigli.
0: Però lei è ancora viva.
1: Tutta la città è morta.
0: E poi ci abbiamo Muva.
1: Carta bianca.
0: Ah, è Muva, carta bianca. Che vabbè, si vede che oggi c'era gente che ci aveva bisogno.
1: Di
0: ma
1: cosa?
0: Attenzione, noi non parleremo di queste notizie perché noi purtroppo ci aspettano gli avanzi.
1: Diamo già il titolo?
0: No, le notizie quelle che ti fanno dire hashtag
1: godo,
0: hashtag
1: non godo.
0: Hai capito?

0: Peter Pan ci sono gli avanzi, che poi anche voi siete degli avanzi.
1: Esatto, anzi avrei un nome migliore io, gli scarti siete direttamente. Quindi gli scarti vengono messi in prima fila nei banconi, quelli che stanno tipo per scadere. Quello siete e quello rimarrete.
0: Senti, fai una cosa, invece di dire le cose stupide, apri il frigo e controlla un po' che notizia avanzata.
1: Quale
0: oggi.
1: Frigo?
0: No, questo? No, quello non è un frigorifero.
1: Allora, gli avanzi del giorno. Abbiamo questa bellissima notizia. Ci porti poi fino in Sardegna, cioè succede anche qui. Sardegna perde il portafoglio sul treno, ritrovato con ancora il denaro dopo l'appello social della madre.
0: Chi c'ha mamma non trema.
1: Dai, chi ce l'ha invece? Questa fa trema lo stesso. Che cosa vuol dire?
0: È un detto, cretino.
1: Non lo sapevo.
0: Un modo di dire. Quindi la domanda del giorno, prima di spiegarvi un pochino la notizia,
1: esatto,
0: è se avete mai fatto un gesto buono.
1: Esatto, trovato magari un portafoglio per terra o dei documenti, qualsiasi tipo di cosa, magari l'avete anche restituita al proprietario.
0: O se magari lo avete ricevuto questo,
1: esatto,
0: gesto.
1: Quindi in poche parole il gesto più carino nei confronti delle altre persone che perdono le cose, giusto?
0: Ma i nostri ascoltatori fanno sparire portafogli.
1: Ma infatti, Fede fa sparire moto, case,
0: no,
1: chiavi,
0: no,
1: di casa.
0: Io ho perso il documento e nessuno me l'ha ritrovato. 393 73 66 240, il gesto più carino.

0: La testa giva.
1: La giva è andata via.
0: Gira sicuramente tanto quando magari perdi le cose per strada.
1: Gli altro ti girano proprio.
0: Esatto, non solo la testa, ma anche i.
1: E i documenti.
0: Maroni.
1: I documenti, perché ho perso appunto i documenti qualche settimana fa, ho fatto la denuncia, ma nessuno che me l'ha ritrovato.
0: Beh, chissà dove l'avrai perso, scusa. Il
1: capito,
0: portafoglio.
1: Ma se tu apri e trovi il portafoglio di uno famoso.
0: Ma che qua che se ne fa famoso? Cioè, se ne sbatte proprio le balle, posso
1: c'ha
0: dire.
1: C'ha ragione. Però appunto, siccome c'è questa notizia di questa tizia in Sardegna che ha perso il portafoglio sul treno, è stato ritrovato addirittura con i soldi dentro, dopo che la mamma ha fatto l'appello sui social, abbiamo chiesto un pochino a voi.
0: È vero. Gesto più carino nei confronti delle altre persone, magari vi siete mai accorti di aver trovato un portafoglio per strada, no? Di averlo portato anche in caserma, perché è la prima cosa che fai solitamente.
1: Oppure magari un telefono, lo fai squillare, cerchi un po' di metterti in contatto.
0: Esatto.
1: O se magari quel gesto lo avete ricevuto. Fateci sapere.
0: Stavo pensando, se io per strada rubassi un portafoglio a una persona, lo lancio per terra e gli dico: caro, l'ho ritrovato, è tuo sto portafoglio?
1: E poi gli chiedi 50 euro.
0: Ma certo.
1: Sei uno strozzino.
0: Uno stronzino.
1: O come direbbe Pedro, è un coglione.
0: È un coglione.
1: 393-7366-240. Raccontatevi i vostri gesti.
2: Peter Pan. Peter Pan. Squat.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: mi tiene loco, loco contigo.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Ecco, finito. E ora?
12: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
19: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale.
18: Domani sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, baciami, amore, ti amo. Peter Pan 90210. Domani sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.

0: mezz'ora degli avanzi.
1: Dura veramente molto poco questa trasmissione.
0: Un'ora.
1: Sono un po' triste. Infatti siamo messi bene comodi, come diresti anche
0: sì,
1: tu, no?
0: Comodo, sì.
1: Comodo.
0: Che figuraccia. Allora, storia. A quanto pare l'avanzo del giorno è: Sardegna perde il portafoglio sul treno, ritrovato con ancora il denaro dentro dopo l'appello social della mamma.
1: Esatto, praticamente in poche parole un bambino che okay, ha perso il portafoglio e sua madre gliel'ha ritrovato dopo aver pubblicato sui social: aiuto, aiuto, aiutateci.
0: Beato sto bimbo che c'ha la mamma così sveglia che gli ha fatto rimediare il portafoglio, i documenti e pure tutti i soldini che si era messo da parte di qualche lavoretto.
1: Esatto. Allora al 393-7366-240 noi vi abbiamo chiesto se avete mai ricevuto, magari anche fatto, dei gesti carini,
0: certo,
1: nei confronti delle altre persone, magari quelle persone un po' pazzerelle che perdono i documenti, i portafogli per strada e quindi di conseguenza gli date anche una mano. Per esempio abbiamo Sam.
2: Un bel gesto, beh certo, in serata Marina di Ravenna, direi all'alba di ormai 3-4 anni fa, 3-4 estati fa, mi ricordo ancora. Giriamo nei parcheggi così, troviamo un telefono per terra, lo teniamo noi, a un certo punto riceviamo una chiamata, torniamo al proprietario, ci ha offerto una bella caraffa.
0: Oh,
2: e andiamo.
0: E andiamo.
1: Tutto bene quello che finisce in bene, praticamente, giusto?
0: Tutto bene quello che finisce in bene, giusto?
1: In bene. Poi abbiamo lei.
3: Quando ero piccola, una sera sono venuti a mangiare lì dei tizi, questa cosa me l'hanno raccontata i miei, ancora la raccontano. E praticamente hanno dimenticato una borsetta, una valigetta piena zeppa di soldi.
1: In un film.
3: I miei l'hanno richiusa.
0: A mezzo specie.
3: Fatto finta di niente, rimessa dov'era.
0: Brava.
3: Fai conto, dopo una mezz'oretta dall'orario di chiusura, questi tornano con una faccia di bronzo allucinante, chiedono se era stata trovata una valigetta. I miei fanno finta di niente. Sì, sì. E si è conclusa così la storia, per cui loro si sono ritrovati con una valanga di soldi
1: ricchi come prima, praticamente.
3: Intatti.
0: Ma hanno tremato nel frattempo.
1: Esatto, chissà se l'avranno trovata per strada o addirittura rubata quella valigetta. Prima
0: di cipularci che non
1: secondo me
0: loro.
1: Sì, però fossi stata in lei l'avrei rubata anch'io la valigetta.
0: Ma no, non cavolo. Ti dico tutti i soldi, ma io so il 50%.
1: No, un po' di più.
0: La commissione.
1: Un po' di più.

0: Allora, al mare e io con un mio gruppo di amici troviamo questo bimbo che non sa dove sono i genitori, avrà avuto 2 anni. Molto agitato, piangeva, quindi ce lo siamo presi con noi, abbiamo girato vari stabilimenti, fatto vari annunci, non si trovavano i genitori, il che abbiamo, gli abbiamo comprato anche il gelato per cercarlo di calmarlo, figlio, e tutto quanto, alla fine troviamo i genitori, ma erano a 4 stabilimenti là,
1: 4 stabilimenti
0: sdraiati tranquillamente sul lettino con il tablet in mano ma dopo 2 ore e mezza di ricerche, loro tranquillissimi ci hanno anche insultato che dovevamo stare lontano dal figlio, che non erano problemi nostri, e ci hanno trattato in malissimo modo, e che noi ci siamo rimasti veramente molto, molto male, soprattutto più che altro per il bimbo.
2: Poverino, però.
1: I genitori, è nostro figlio, arrangiati, fai i cavoli tuoi.
2: Il nostro figlio si può gestire da solo, anche se ha 2 anni a foca. Bellissimo.
1: Ma scusa, ma la cosa bella è che c'aveva 2 anni e 4 stabilimenti, invece di ringraziare, capisco che magari lì si è preso un po' sul panico.
2: Ma se beh, voleva passare una giornata senza i suoi genitori, il bambino. Era in vacanza anche lui, poverino.
1: Dice, io non voglio stare con i miei genitori, voglio andare via da solo.
2: Però che maleducati comunque. Sono stati anche gentilissimi.
1: Non
2: loro.
1: Sono stati molto gentili, però magari non gli hanno offerto il gelato che gli piaceva al bimbo.
2: Dici? Può darsi, solamente per quello.
1: Diciamo che erano cattivi papà, cattiva mamma, e quindi sad boys
2: e sad girls.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Young. Forever.

0: and I dal 2019, Dance Monkey.
1: Che la dice? Tua danza, questa delle scimmie, è quella che devi imparare a fare.
0: Allora, non sono una dall'anno che mi offendi, io ti do una testata in onda.
1: Magari, cavolo, provaci.
0: Sai che fine ti faccio fare? Allora, si parla del fatto che magari qualcuno ritrova portafogli e fa la cosa buona.
1: Tra l'altro, sai, questa piccola cosa mi è successa l'estate scorsa. Una ragazza aveva perso il suo iPhone durante una sagra, no? Non con Peter Pan, quindi non farò nessuna marchetta perché non se lo meritavano. E praticamente è successo che l'ho richiamata perché l'avevo trovata dentro un cespuglio alle 2 di notte.
0: A lei o al telefono?
1: A lei, al telefono l'ho chiamata. Ho chiamato i suoi contatti, che ce l'aveva anche sbloccato, tra l'altro. Pensate che
0: telefono?
1: Esatto, da merda. E pensa che prima di chiamarla, giustamente, sai cosa mi sono
0: prima
1: fatto?
0: Prima di?
1: Di chiamarla.
0: Ah, avevo sentito la V, scusa.
1: Ah, vabbè, sì. Poi dopo non è successo, quello, vai tranquillo. Mi sono fatto un sacco di foto alle parti intime, al suo dirà, anche perché ero ubriachissimo, quindi è stato veramente bellissimo. Lei è tornata a casa col telefono che puzzava, perché poi me l'ero infilato anche nei pantaloni.
0: Dai, no, chi?
1: E con un sacco di foto delle mie parti intime.
0: Adesso purtroppo il programma è completamente finito, però sarebbe stato bello aprire un dibattito sul fatto è meglio non trovarlo il telefono o trovarlo sudato di palle con le foto annesse.
1: O meglio trovarlo da qualche altra parte incastrato, nei cespugli ovviamente.
0: Col cespuglio dei.
1: Esatto. Però guarda che bello, nessuno che ha perso magari la dignità per strada, nessuno che ha perso magari, che ci racconta di quando non ha perso la virginità, che
0: no,
1: però,
0: no.
1: Però non puoi ridarla indietro una volta che la perdi.
0: E dopo questo bellissimo discorso chiudiamo con l'ultimo disco della sera del martedì 4 agosto, e quello nuovo di Jubel si chiama Ocean House.

0: vi racconto questa.
1: Se
0: e questa radionda d'urto, credo 2016. Mm. Ho trovato un iPhone in terra, lo porto a casa, lo metto sotto carica, uso Siri per chiamare mamma, perché ho presentato che questa persona avesse una mamma. Mi risponde questa signora, a cui dico appunto che ho trovato questo telefono e che credo fosse di suo figlio. Mm. E mi dice: no, ma mio figlio studia, mi ricordo se a Milano.
1: Aia.
0: E non può averlo trovato a Brescia.
1: Se l'ha chiamato,
0: e
1: signora?
0: Detto, signora, questo però è quanto ho trovato. E mi dice: va bene, veniamo a recuperarlo.
2: Io avrei attaccato.
0: Quindi
2: i genitori
0: sono fatti da Milano fino a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, per recuperare questo telefono. E quindi a quanto pare ho fatto sgamare che questo ragazzo era andato a questa festa a cui palesemente non doveva esserci.
1: Ma guarda te!
0: Però mi hanno regalato dei cioccolatini.
1: Ah, allora, vabbè,
0: molto, molto carino.
1: Però dai, hai fatto sgamare il suo figlio, poverino, adesso sarà ancora in castigo.
2: Vedi, alla fine, secondo me, sti genitori non è che hanno comprato i cioccolatini, erano degli avanzi.
1: Esatto, bravissimo.
2: Anche quelli. E gli avanzi tornano domani sempre dalle 19 alle 20. Ci sei domani?
1: No, non ci sono. Hashtag godo.
2: Già un avanzo è scaduto, l'abbiamo buttato.
1: A te non manca tanto.
2: Ci sentiamo domani dalle 13 alle 15 per quanto mi riguarda, Peter Pan.
1: Eroti sempre dalle 15 alle 17, stiamo la Dall'An. Ciao!
2: Ciao!
3: Peter Pan!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Peter Pan Impatto.
5: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
6: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta LED Wall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Chi non si batte è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
2: Le 20 da un minuto. Buona serata.
3: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan Meteo.
12: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nelle regioni settentrionali, con temperature davvero alte sulla pianura lombarda emiliana, sul basso Veneto tocchiamo anche i 38-39 gradi e sono temperature all'ombra, figurate voi al sole. Alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e zero termico in montagna, addirittura a 4.800 metri di quota. Nel weekend dovrebbe arrivare aria un po' più fresca, nel frattempo vi segnalo anche qualche temporale di calore in montagna, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
16: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
16: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

vi farò ascoltare un po' di bella musica di tutte le estati fino alle ore 21. Allora, la prima terzina di oggi parte dall'anno 2010 con Billionaire, poi avremo Medusa con Weekend da quest'estate 2026 e Maledetta Primavera Remix, ovviamente con la voce originale di Loretta Goggi, invece dall'estate 2024. Questa puntata di Tanta Estate la dedicheremo anche alle mode che andavano in quelle estati. Per esempio, nell'anno 2010 era l'estate gli skinny jeans aderenti e spesso colorati e strappati, dei vestiti floreali e leggeri e degli short in jeans corti,

questa puntata di Tanta Estate, che sarà in replica anche domani mattina dalle 6 alle 7. La prossima terzina avrà due canzoni dell'estate 2026, Michiko DJ Goja e Godzilla Double Sound J Balvin. Invece dall'estate 2012 ascolteremo Drive By degli Train. Andiamo

canzoni di tutte le estati, ma anche le mode questa sera di tutte le estati. Nella prossima serie ascolteremo due canzoni, ovvero I Know You Want Me di Pitbull dall'estate 2009 e Getaway dei Kungs dall'estate 2026. Andiamo quindi a vedere come ci vestivamo nell'estate 2009 con i famosi jeggings. Attenzione, non leggings, ma jeggings, che erano pantaloni molto stretti nati dall'unione tra leggings e jeans skinny.

0: Sport.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Domani sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, baciami, amore, ti amo. Peter Pan 90210. Domani sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

eravamo negli anni 90, molti di voi che state ascoltando probabilmente nel 1994 manco erano nati, però i vostri genitori, pensate, si vestivano con abiti in raso leggeri simili a sottovesti con spalline sottili. Era l'anno in cui spopolava il grunge musicalmente, quindi insomma, se vi ricordate la musica dei Nirvana o dei Pearl Jam, con camicie a quadri, jeans larghi e usurati. Questa era l'estate 1994, ma adesso andiamo ad ascoltare un'altra terzina dove vediamo Anna protagonista col suo ultimo singolo, poi Shine On dall'estate 2008 di Rio e I Don't Mind di Sam Jacobs e

qualche registro della vista l'ho indossato, con fasce e top corti indossati, e giacche, blazer e camicie molto aperte. Poi erano tornate di moda nell'estate 2021, e quelle me le ricordo molto bene, le canotte anni 90, chiamate anche tank top, semplici e minimali, usate come passepartout casual, diciamo così, passepartout casual. E adesso arrivano altre due canzoni per questa tanta estate, fino alle ore 21 con Marco Baxo e la musica di tutte le estati.

0: mattina dalle 6 alle 7. Noi ci sentiamo anche domani sera alla stessa ora.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Tra poco, Miami Flow Latino. Peter Pan. Squat.
2: Peter Pan Impatto.
3: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta L'Edwall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Non si batte, è troppo forte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Sì. La guerra delle pulizie che quita lo bicchiere della gente che non llega.
10: Yeah. Svetlano.
9: Svetlano. Svetlano limpia los baños que están lejísimos.
10: Ehi.
9: Yepa.
11: El flow latino, baby.
10: Ehi, mamma, c'è il flow latino che sta partendo.

0: díselo, díselo a la gente chismosa, díselo.
1: It wasn't me.
2: Se equivocaron de color, creo yo. ¿Estamos pronti?
0: Me volví Michael Jackson.
2: Más vivo que nunca. Michael Jackson.
1: It wasn't me.
0: It wasn't
2: exacto,
0: me.
2: Sí, Shaggy.
1: Sbagliato, sbagliato. Wrong aim.
2: Va bene, va bene.
1: Bersaglio sbagliato.
0: Muy mal.
1: Allora, benvenuti al Flow Latino del Miami.

0: sabato dalle 5 alle 6. Poi ci sono le repliche, ma soprattutto c'è il Miami dal vivo, che è la crew che sta trasmettendo su questa emittente, che è Radio Peter Pan.
1: Rapina.
0: È l'età, ragazzi. Anche il caldo, la palestra, tutto. Niente, volevo dire che è il prossimo appuntamento dal vivo col Miami, perché è questo quello che facciamo, suoniamo dal vivo.
2: Ok.
0: Sarà l'8 di agosto a Bagheria Palermo.
1: Bellissimo.
0: E oltre a suonare dal vivo, suoniamo anche qui in radio.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
0: Oggi iniziamo Giamaica.
1: Bello, teniamo il tempo, però mi gusta essere mood.
0: Quando la Giamaica incontra l'America Latina, che poi è tutto uno.
2: È tutto uno, tutto mondo.
0: Però lei ha originato Sista Nancy.
1: Ah!

0: Music.
1: Eh sì, è così. Quanti remix han fatto di sto pezzo?
2: No sé, l'ultimo lo hizo Hugel y está bueno también, pero sí. ¿Qué falta, eh? ¿Qué falta?
3: Es toda la salsa. Falta solo que lo tiren no sé dónde.
2: En lírica, ¿en qué?
3: En lírica.
2: En ópera.
3: En ópera.
1: È la versione con i, come si chiama, l'affare tipo col piano che si suona davanti al petto, la fisarmonica.
2: Una slovena sarebbe.
1: Una versione
3: Balkan.
1: Una versione ghetto per i vecchi.
3: Ecco.
1: Una versione ghetto per i vecchi che la parlano
3: in sacra anche.
1: Esatto.
4: Oh, yeah.
1: Oggi il mood è così. Questo è l'originale flow latino del Miami e sei su Radio Peter Pan.
2: No, vamos a decir los nombres de las canciones todavía.
1: No, no,

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Allora, alle scuole medie da noi
2: sì.
1: Si fa... Madonna, che coro! Si fa il coro, no? Okay. Almeno si faceva, non so che cazzo fanno adesso.
3: Ok.
1: E era chiamato il coro delle voci bianche.
2: Okay.
1: Non lo so, penso che riguardi il fatto che siamo, che eravamo piccoli.
2: Però sono bien loco.
1: Esatto.
2: No, está bien, va conmigo eso. Porque cuando yo estaba en la escuela, estaban todos los blanquitos y era la única mosca. ¿Y qué van a decir? Y esa lo que era, no, esa sí no va.
1: Chissà se ancora si chiama il coro delle voci.

0: Il bianco Natale.
1: Esatto.
2: No, sempre sì, sempre tutto sì. Che era l'altro che...
0: Tu non festeggi il Natale?
1: Bueno, in Cuba non lo quitaron.
2: Ah, è vero, anche in Cuba lo quitaron.
1: Eso es una festividad americana, amigo.
0: No se podía.
1: En los años no se podía.
2: Ma pensa sì, in Cuba la quitaron perché non si può.
0: Ma è legato alla cosa della Coca-Cola, dello sponsor, del sì, Babbo Natale.
1: Jamás entendí eso. Es que yo nunca vi el arbolito de Navidad en Cuba.
0: Ripeti, per favore.
1: Io nunca ho visto un arbolito di Navidad in Cuba. Ah, è ora nel 2015.
0: E che cazzo di albero fate? C'è l'abete, non c'è?
1: No,

0: meglio.
1: È una frutta.
0: Ah, ok, ok. Ah, sembra tipo un lime.
1: Sì, però tiene un molto grande.
0: Ah, ok, ma è dolce?
1: No, è acido.
0: È aspro.
1: È buonissimo.
0: Tipo un lime.

0: Per di Natale sto.
1: Se non hai ni luce in Cuba, che fai?
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: tantissimo,
1: dobbiamo
0: moltissimo.
1: Assolutamente ringraziare Radio Peter Pan, la direzione artistica, cosa che non abbiamo mai detto.
2: Claro.
1: Perché abbiamo carta bianca, noi nelle nostre ore possiamo suonare quello che vogliamo.
0: E casi, casi, decir también lo que queremos. Casi,
2: claro, esatto, casi, casi. Casi. Vale. Quando mettiamo un pip.
0: La grosseria sono concessa, dale.
1: Sì, se io fossi cattivo e fossi dall'altra parte della radio, direi: ah, ma perché suonate anche il pezzo di Shakira che vi fa cagare allora?
0: Sì.
1: Non ci obbliga nessuno, noi lo mettiamo perché in quel momento la vibe ci ispira. Di

0: ogni suono nella mia testa, ma immagino anche nella vostra, è un'immagine.
1: Claro.
2: Sì, avesse sì, sì.
1: Sì.
0: Cioè tu immagini
3: Flow Latino.
0: Un suono, sì. Immagini un suono, yeah. E immagini anche dove starebbe bene questo suono, almeno a me capita.
2: Sì, sì. A me a veces, non sempre, a veces.
0: Per esempio, il pezzo che abbiamo appena suonato, di Bele,
1: sì.
0: Starebbe benissimo in un ciringhito alle 5 del pomeriggio. Sì. In sottofondo mentre cominci a berti la prima birra fresca.
2: Sì, esatto. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E vedi belle cose che passano sulla spiaggia camminando.
0: Nello specifico?
2: Lo vuoi comprare?
1: Sì, l'ho pulito, coglio.
0: L'ho pulito.

0: Jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Domani sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, ti amo. Peter Pan 90210. Domani sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
5: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
6: More music.
7: The summer.
6: In the mix. More music. In the mix. More music.
8: La notte mixata dai DJ
6: di Radio Peter Pan.
8: Peter Pan.
6: Music in the mix. More music in the mix.
8: Peter Pan.
6: Music in the mix. More music in the mix.
8: On Radio Peter Pan.
7: The summer is crazy.
6: In the mix.
9: It's time to
8: Matteo Lemo.

0: sono Matteo Demo e questo era il mio More Music in the Mix. Spero proprio vi sia piaciuto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra mezz'oretta di Figo Sound. Alla prossima, ciao!
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it. Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Domani sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini.
5: Amami, baciami, amore, ti amo.
4: Peter Pan 90210. Domani sera, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: More music.
9: The summer.
8: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
10: Il suono dei DJ.
11: Il Radio Peter Pan.
12: Peter Pan.
8: Music. In the mix. More music. In the mix.
12: Peter Pan.
8: Music. In the mix. More music. In the mix.
12: On Radio Peter Pan.
9: The summer is great.
8: In the mix.
13: It's time to

e con questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karinz e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su

0: radio.
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
2: What?
0: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Peter Pan 2000 Heroes, finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta, l'Edwall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
10: Max Morgani.

0: il suono di
1: Max Morgani. Peter Pan. Spot.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
4: Tutto è possibile. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Peter Pan Impatto.
6: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Domani sera, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, ti amo. Peter Pan 90210, domani sera in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: Forever Summer.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Max Morgani.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Sport. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Blaster Jax. Blaster Jax.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan
2: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, KL.